Capital Gold, il programma cult di Radio Capital. Starry, starry night.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Apple Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Crosby, Stills, Nash and Young, Our House, 6:43 su Radio Capital. Ma che messaggio state passando? Non è normale né baciare in bocca né dire ti amo ai figli, dice Fabio. Poi primo che passa gli dice ti amo e loro pensano sia come un genitore. Ma Fabio, ma non sono mica scemi, ma lo sanno benissimo che è babbo e la mamma. Ma ragazzi, ma diamo anche un po' di fiducia ai neuroni di questi bambini. Sanno perfettamente che quello che ha detto ti amo non è il babbo. Poi possono confondere temporaneamente la parola, non lo so, ma insomma, da qui a dire, ma ha detto ti amo, quindi è il babbo, in braccio a questo nuovo babbo, perché il mio nulla, non lo riconosco più, c'ho questo che mi ha appena detto ti amo. Ma non funziona mica così, dai. Beato quel paese nel quale il problema è rappresentato dai genitori che baciano i loro figli sulla bocca. Significa che quel paese non ha altri problemi. No, ne abbiamo altri, ma purtroppo anche questi che ce li andiamo a creare, Bruno. Ahimè. 6:44, arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, ma quando Donald Trump minaccia di abbandonare la NATO e lasciare l'Europa a se stessa, ci crede veramente? Siamo ormai abituati alle sparate di Donald Trump che cambia idea 3 volte al giorno, pur di stare sempre in prima pagina. Ecco, però la crisi con l'Iran ha aperto questo nuovo fronte con la NATO. In realtà Trump da anni va dicendo che gli altri 31 paesi membri dell'Alleanza Atlantica devono contribuire di più alle spese per la difesa comune. Poi, sul fronte dell'Ucraina, ha più volte detto che si è stufato di fornire aiuti militari a Kiev e che dovrebbe pensarci solo l'Europa, che è un problema nostro e non degli Stati Uniti. Anche se poi, a conti fatti, l'Europa già mette la fetta maggiore di aiuti all'Ucraina sin dal 2022. Ma torniamo all'Iran. Trump a febbraio ha attaccato insieme ad Israele, ma senza avvertire nessun altro alleato, salvo poi chiedere l'aiuto dei paesi europei per liberare lo stretto di Hormuz. Ma gli alleati europei dicono no, Donald, questa guerra per noi è una follia, non hai un piano e noi non ci stiamo. Per questo, come ritorsione contro gli alleati traditori, Trump è tornato a minacciare appunto di smantellare la presenza americana in Europa, cioè circa 68.000 soldati, a cominciare da 5.000 militari di stanza in Germania, e poi toccherebbe a Italia e Spagna, paesi reprobi e traditori, secondo Donald. Ma anche volendo prendere sul serio le minacce di Trump, per gli Stati Uniti sarebbe un affare o un problema abbandonare la presenza militare in Europa, che esiste da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? A conti fatti sarebbe più un problema, per vari motivi. Intanto perché le basi NATO in Europa sono a guida americana, quindi sono dell'alleanza, ma il primo beneficiario in termini di dominio militare strategico sono gli Stati Uniti, insomma fanno gli interessi americani, gli interessi di una potenza che vuole essere egemone in Europa, in Africa e nel Medio Oriente. Senza le grandi basi come Ramstein in Germania o Aviano in Italia, questo dominio non ce l'avrebbe più. Un'altra ragione, come sottolinea Giuseppe Sarcina su Corriere della Sera, è che smantellare le basi e spostarle fuori dall'Europa costerebbe centinaia di miliardi di dollari. Infine ci sono gli affari. Il comando americano della NATO vuol dire che gli altri 31 paesi da sempre sono spinti a comprare armi americane, fabbricate dalle industrie americane dove lavorano operai americani. Pensiamo ai mega contratti firmati dai paesi europei per i caccia F-35. L'Italia ci spende 25 miliardi di dollari, oppure le batterie di difesa Patriot, i missili a lungo raggio. Insomma, c'è di mezzo l'apparato militare industriale degli Stati Uniti, che fornisce anche elettronica, computer, laser, nucleare. Stiamo parlando di 240 miliardi di dollari all'anno di esportazioni dall'America all'Europa. Siamo sicuri che Trump sia disposto a rinunciare a tutto questo? Io vi do appuntamento a questa sera alle 18, come sempre, con il TG0, sempre qui, su Radio Capital.

0: difficile trovare un punto d'incontro, dai, è così, insomma, tra chi sostiene che dire ti amo, dare un bacio in bocca a un figlio sia giusto e chi invece dice che no, che questo rischia, questi atteggiamenti rischiano di alimentare confusione, se non addirittura la pedofilia, come qualcuno ha detto, insomma, secondo me un po' esagerando. Sono invece d'accordo sulla scelta fatta ad Amsterdam. Ma audaci, devo dire. Allora, cosa è successo? Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di auto, fonti fossili e quindi c'eri anche macchine, devo dire. Sì, insomma, auto, macchine, ma anche aerei, scusate, volevo dire, e carne. Cioè, è entrato in vigore dal 1° maggio, il divieto segna la volontà politica di portare la città in linea con, insomma, gli obiettivi ambientali anche dell'amministrazione locale. È una bella rivoluzione per una città, eh? Cioè non ci sono poster pubblicitari, non so, anche su un viaggio. Vola, no, non c'è. Vola, no, non lo vedrai. Non lo vedrai ad Amsterdam, così come non vedrai la pubblicità di un hamburger. Ovviamente sono lamentate le associazioni di categoria, te credo. Dicono, insomma, noi che promuoviamo viaggi, che so, i tour operator si stanno lamentando perché dicono questo è un modo sbagliato di manipolare le scelte dei consumatori. Però ecco, non c'è neanche più pubblicità dei SUV, quelle non mi mancano, insomma. Però ecco, questa per la politica la risposta è che è un modo per far sì che Amsterdam sia in armonia con gli obiettivi ambientali, appunto, dell'amministrazione. C'è da dire che Amsterdam è molto attenta a questi temi da sempre. È una città verdissima, hanno costruito piste ciclabili ovunque, cioè hanno proprio cambiato la struttura stessa della città. Si è sempre pensato prima all'andare a piedi, a muoversi in bicicletta piuttosto che in macchina o anche con i mezzi. Quindi mezzi pubblici ovviamente sì, ma no macchine, dimmi Laura.
1: Una domanda tecnica.
0: Sì, prego.
1: Quanto
0: non so cosa potrò.
1: No, per capire. Sì. Quanto il fatto di non mettere delle pubblicità o dei cartelloni all'interno della città influisce sull'economia di queste società, nel senso che ormai la pubblicità passa tramite social, che ne so, le radio, i telefonini che vedi, qualsiasi cosa, sì, siti internet che puoi consultare per qualsiasi cosa. Quindi quanto questo sposta effettivamente le cose?
0: Non lo so, però evidentemente un po', perché le associazioni di categoria si stanno lamentando, soprattutto quelle della carne, che hanno insistito sul valore nutritivo appunto dei prodotti a base di carne. Appunto per queste associazioni di categoria è sbagliato, è un modo di manipolare in maniera non idonea.
1: Ma ecco, rapportalo a te, stai camminando per Milano.
0: Ma io non compro SUV.
1: Ma a prescindere dal sì, tipo di pubblicità, cammini, sai, per Milano, sì, tu guardi il poster della carne, guardi il SUV, guardi.
0: Però a ognuno il suo, se vedo un poster, che so, voli a Taiwan in promozione a, so, 400 euro, dico, aspetta, ci vado a controllare. Dipende che cosa fai, se io non compro SUV, non mi piacciono le macchine, non mangio tanta carne, quindi però magari vedo un viaggio promosso, una nuova tratta aerea interessante, e quella me la vado a vedere. Guarda che mica banale.

0: Terry Hall and John Oates, Keys of My List, 6:57 su Radio Capital. Primo detto Amsterdam, prima capitale al mondo. In realtà nel 2022 era stata la vicina Harlem la prima città al mondo ad annunciare un divieto, entrato poi in vigore 2 anni dopo, per la pubblicità di prodotti a base di carne. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi ci sentiamo domani, anzi dopodomani, domani c'è Riccardo Quadrano qui a sostituirmi. Grazie a tutti e buona giornata, ciao!
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti hanno avviato nello stretto di Hormuz l'operazione Project Freedom con l'obiettivo di garantire la libertà di navigazione. Washington parla di un corridoio sicuro già attivo per le navi, ma Teheran smentisce e rilancia affermando di aver colpito unità americane con missili. E il segretario di Stato statunitense Marco Rubio sarà in visita a Roma da domani fino all'8 maggio. Incontrerà la Premier Meloni, che ha sottolineato, dopo le critiche di Trump, come l'Italia abbia sempre rispettato gli impegni presi in ambito NATO. In serata c'è stato un allarme a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti, non ci sono stati feriti ed è stato fermato dalla Secret Service. La Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev anticipa i tempi proponendo un cessate il fuoco immediato dalla mezzanotte. E intanto, secondo fonti di intelligence europea citate dalla CNN, Vladimir Putin temerebbe un possibile colpo di Stato o un tradimento interno. Per questo ha rafforzato i controlli sui suoi collaboratori. Anche le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come testimoni per l'omicidio di Chiara Poggi. Le cugine e il fratello della vittima saranno sentiti oggi e domani, giorno in cui anche Andrea Sempio sarà in procura a Pavia. Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato ad un rifiuto dell'avance e stanno valutando se inserire agli atti anche alcune chat attribuite a Sempio quando era molto giovane, in cui emergerebbe un atteggiamento ossessivo. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, però precisa che i messaggi riguardano un'altra ragazza, non la vittima.
8: Se ci sarà bisogno, ovviamente la chiameremo, faremo eventualmente delle investigazioni difensive. Noi sappiamo chi è, lo sapevano anche tutti gli amici di Andrea Sempio all'epoca. È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo. Faceva la barista, è stato il suo unico amore adolescenziale. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
7: Alla Via agli Internazionali di tennis a Roma, ieri Mattarella ha incontrato i tennisti delle nazionali femminile e maschile, vincitrice della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Mancava solo Sinner. Le parole di Mattarella ai tennisti.
9: sono un risultato inimmaginabile. La prima vittoria non era un episodio, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo. Vi sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. E questo aiuta, perché evita di fermarsi nell'autocompiacimento. Abbiamo visto che a Madrid con Sinner continuano i successi e adesso aspettiamo l'internazionale di Roma e Roland Garros.
7: E Mattarella ha poi nominato Alex Zanardi, oggi ci saranno i funerali a Padova, il capo dello Stato lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Chiudiamo con il calcio, la Roma ha battuto 4-0 all'Olimpico, con la Fiorentina si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juve, vince anche la Lazio 2-1 di rimonta in casa della Cremonese. Stasera in campo Arsenal Atletico, la semifinale di ritorno di Champions. E alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come?
10: Un camion di rose rosse.
11: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
15: Via.
14: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: Conosci la BC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: abbiamo scelto un disco coatto per iniziare. Beh, col braccio fuori dal finestrino che cantiamo.
1: Io mi ero immaginata un'altra scena, cioè tipo un po' di lacrime agli occhi quando la canti,
0: più romantico.
1: No, questo coatto
0: si va fuori
1: coatto
0: in questo momento col braccio fuori dal finestrino se non piove.
2: Però è brutto invece il tempo un po' ovunque, quindi immagino che sia una pratica complessa quella di guidare questa mattina in questi, in questi minuti.
0: Prendete la manovella e tirate sui finestri.
2: Addirittura c'è più la manovella,
0: ci sono ancora le manovelle,
2: c'è il tasto.
3: Un vero urlo di esasperazione.
4: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
5: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
4: È ora di smetterla! Basta!
6: Siamo già oltre l'esaurimento nervoso.
0: Allora,
7: Radio Capital The Breakfast Club.
0: A me piace molto la fa basta. Scusate, il pavone.
1: Salutiamo i colleghi della vita in diretta per
0: sì,
1: questo servizio.
2: A Punta Marina, no? Punta Marina è il posto.
0: Punta Marina, sì, una località balneare in provincia di Ravenna, uh-huh, che è di fatto invasa dai pavoni.
2: Dai pavoni.
0: Sì. Oltre 100 esemplari di pavoni, le stime parlano tra i 70 e i 100, si sono stabiliti nel paese colonizzando strade, tetti, giardini. Gli abitanti lamentano gravi disagi, guano sulle auto e strade, danni ai giardini e tetti alle auto, oltre ai rumori molesti.
1: Guardate, io l'ho seguito tutto il servizio della vita in diretta, l'ho trovato spaventoso perché gli abitanti di questo paese raccontano, come diceva anche Andrea, che vengono beccate le auto perché laddove il pavone si specchia in una superficie appunto riflettente inizia a colpirla, inizia immediatamente a quindi questo accade per tutte le superfici riflettenti, e quel basta era pieno di dolore e di io mi sento di
2: guarda che Imma sei immedesimata molto,
1: proprio la sofferenza di, quindi davvero ritengo opportuno evidenziare questa situazione gravissima.
2: È un dato sicuramente drammatico, e in questi giorni in cui giustamente si tiene un pochino alta la notizia di Hormuz, io capisco che, questo possa essere stridente.
1: Allora Riccardo, se la vuoi mettere così,
0: scommetti che Trump la risolveva questa dei
2: subito
0: pavoni?
1: Ho qualche idea su come.
0: Allora, questo servizio non rientra tra i premi Pulitzer, ne parliamo tra poco.
2: Strano,
0: ci
2: però,
0: sono altre inchieste.
1: Questa cosa mi ha stupito molto.
0: Credo perché
1: strano
0: si riferiscano ai mesi passati.
1: Ma guarda, mi ha stupito ancora di più non trovare i nostri nomi nell'elenco dei premi giornalistici più importanti del mondo. Sono un po' offesa.
0: Ci sono altri giornali, più tardi ne parliamo. Allora, questo è Breakfast Club, l'avete capito?
1: Per capire il livello.
2: Allora,
0: fermi tutti, questo è il capolavoro che si lega perfettamente all'apertura, che è Anatar,
2: un film italiano.
0: Un film italiano del 2023, sì, scritto e diretto da Lorenzo Dante Zanoni.
2: Che noi intervistammo anche, ricordiamo che era sostanzialmente.
1: Sì, sì, tu l'hai intervistato.
2: L'ho intervistato, sì, sì.
1: L'abbiamo
2: fatto insieme io e Andrea.
0: Allora,
2: sì,
0: è stato realizzato con un budget di 400.000 euro.
2: Sì, del 2022. Anatar, ovviamente, è una parodia di Avatar, per ovvi motivi. Ed
0: però,
2: era tutto così.
0: Tutto
2: il film,
0: con le anatre.
2: Tutto con
0: le,
1: ma c'erano
0: di
1: i sottotitoli per interpretare?
2: Non credo.
0: Sì,
1: era tipo Pingu, diciamo.
2: Tra l'altro,
1: una lunga puntata di Pingu.
2: Dante Zanoni, che lo ricordiamo, aveva firmato questo film sotto lo pseudonimo di Alan Smithy.
0: Sì, appunto, cioè perché si vergognava. Non è che
1: ma gli incassi di Anatar,
0: guarda, non
1: li
0: lo
1: abbiamo.
0: So, adesso ce l'andiamo a vedere. Comunque,
1: non è disponibile su qualche piattaforma?
2: Lo è stato.
1: Vorrei recuperarlo.
2: Penso lo è stato.
0: Allora,
2: sì,
0: vi racconto la trama velocemente. Dopo aver causato il collasso del proprio pianeta, il popolo Anatar di alieni umanoidi che si è evoluto da anatre è alla ricerca di un nuovo corpo celeste da chiamare Nido. E durante le loro peregrinazioni nello spazio atterrano su Pandoro, un luogo in cui gli esseri viventi e la natura hanno trovato il loro strano equilibrio. Insomma, ragazzi, è un film di amore, di guerra, di astronavi, anatre spaziali, che ci dice Elisa Lancia, disponibile
2: su Prime Video, su Amazon.
1: Ma possiamo sentire un attimo come viene descritto il mondo da Anatar?
0: Vai, ce l'abbiamo ancora, fammi sentire un pezzo.
1: Cioè, questo è tutto, tutto così. Da
0: questa è la parte drammatica.
1: Ah, scusa, hai ragione.
2: Scusate, ma voi
1: c'era un'intensità diversa.
2: Ci avreste pensato mai una cosa del genere?
0: No,
2: ha la sua genialità.
1: Questo è il senso dell'arte contemporanea, come questo, sai, quando l'idea va oltre la realizzazione.
0: Hanno preso i soldi del finanziamento pubblico?
2: Certo.
0: Quelli
1: ma
0: che
1: dai,
0: hanno dato
1: sappiamo,
0: ad altri film importanti?
1: Non lo sappiamo.
0: Attenzione.
2: Comunque c'è scritto Paola che abita a Punta Marina.
1: Oh, bello.
2: Vi assicuro che di drammatico c'è solo il tono dei servizi giornalistici, perché i pavoni sono stupendi ed è un'attrazione che distingue Punta Marina dal punto di vista naturalistico e di convivenza. Quindi, come vedete, con un messaggio di tre righe al nostro 342 342 2190, Paola praticamente ha tolto quello che sarà sicuramente argomento di discussione per il prossimo mese, perché ricordiamo che nella trasmissione di Matano per un mese, due, forse anche tre, si è parlato come titolo d'apertura della famosa signora dei piccioni, ricorderete, del quartiere di Roma.
1: Certo.
2: A quanto pare
0: che
2: quella
0: dava
2: situazione
0: da mangiare i piccioni, e
1: si è risolta, quindi ora affrontiamo
2: si
1: la
2: è risolta grande. Perché la signora non nutre più i piccioni, che quindi non invadono il quartiere e non danno fastidio agli altri residenti del condominio.
1: Ringraziamo Paola intanto, perché grazie al suo messaggio ci ha dato un po' un'idea del
0: fact-checking.
1: Cosa fa The Breakfast Club?
0: Fa il fact-checking. Allora, e questo è un programma oggi dedicato nella prima parte agli animali, e abbiamo parlato appunto dei pavoni.
2: Sì.
0: E adesso tra poco parliamo dei cani. La cosa molto interessante, c'è un articolo che parla di questa pillola che voi potete dare al vostro cane per allungare la vita del cane.
1: Potreste forse in futuro
0: allungare di poco.
1: Guarda che giornalista che ha fatto il titolo così.
2: Vi do questa bocca dell'FDA, Food and Drug Administration, che a quanto pare sta monitorando con molta attenzione l'efficacia di questo farmaco.
0: Che però costa tanto, adesso ne parliamo.

0: Bolzano dell'Emilia ne abbiamo 20. Effettivamente fanno un po' di rumore. E non dico altro che si trova in giardino. Comunque belli, belli, belli, soprattutto in questo periodo quando fanno la ruota. Capisco che un centinaio in città possano abbastanza rompere.
1: Stiamo parlando di questa protesta, di questo paese invaso dai pavoni, anche se Pietro ricorda che sono commestibili.
2: Sì, ma perché dobbiamo sempre ricordare questo aspetto? Insomma, gli animali vivono a prescindere da ciò a cui servono per gli uomini.
3: Però abbiamo anche un'altra testimonianza proprio lì da Punta Marina, nel Ravennate, dove appunto c'è questa, sta montando questa protesta dei residenti per l'eccessiva presenza di pavoni. Anche Gianluca ci scrive: anche io abito a Punta Marina e si sta da Dio. Quindi evidentemente abbiamo due ascoltatori che ci scrivono da lì.
1: Hanno montato un caso.
3: Che ci hanno detto
1: che dopo Ranucci sia il caso la gaffa più clamorosa.
3: Adesso Matano si cospargerà il capo di cenere, come ha detto
2: Ranucci. Oppure è una differenza di pubblico. Il pubblico di Radio Capital, di The Breakfast Club, è più pacifico. Ama gli animali, ama la sostenibilità e la natura.
1: Hai visto il servizio?
2: Certo che l'ho visto.
1: Insomma, non era, a parte il guano.
2: Ti ha convinto, sulla pericolosità dei pavoni.
1: Allora, fermi tutti. Abbiamo parlato di questa pillola particolare, di questa ricercatrice americana che sperimenta una pillola per la longevità dei cani. Allora, intanto dobbiamo dire che i cani stanno vivendo più a lungo grazie al cibo sano.
3: Meno male.
1: Alle
3: certo.
1: attenzioni.
2: Diciamo un'età media che può andare tra i 10 e i 12 anni. Chiaramente dipende anche dalla razza, più sono piccoli più sono longevi, e soprattutto anche alla cura che viene data, all'alimentazione, alla ricerca sui farmaci. Quindi in generale gli animali stanno vivendo di più.
1: Ormai ci sono il canettone a Natale, cioè il panettone fatto per i cani, ci sono le torte per i cani. Auguri a tutti i cani che oggi fanno il compleanno, insomma ci sono momenti di festa anche per loro.
3: Allora, su questa rivista molto autorevole americana che si chiama The Atlantic, nella sezione scienze è stato pubblicato questo reportage su questo farmaco che, come diceva poco fa Andrea, è stato creato appunto da una ricercatrice americana che si chiama Celine Aliwa, di 31 anni, e ha sperimentato questa pillola che consentirebbe ai cani di vivere sostanzialmente un anno in più di media, che potrebbe sembrare poco, però considerando l'età media, come dicevamo prima, dei cani, in realtà potrebbe essere un ausilio non da poco. Come dicevamo, la Food and Drug Administration, che è un po' diciamo l'AIFA americana, no? Quella che da l'ultimo bollino, quello di libera via di semaforo verde ai farmaci, ha detto di star seguendo con molta attenzione la sperimentazione di questo farmaco, che tra un po' potrebbe entrare in commercio, anche se abbiamo visto che i costi, come dicevamo poco fa, non sono poco per tutti.
1: Abbiamo detto $1,000 il costo annuo stimato per somministrare la pillola, però qui siamo in fase di sperimentazione. Ne parla oggi Caterina Soffici sulla Stampa e dice che lei, che ha un cagnolino, dice: vorrei di certo allungare la vita al mio bastardino, ma non gli darei questa pillola. L'ossessione per il prolungamento della vita, lasciamola agli esseri umani, cioè il cane vivere darà il meglio di sé quanto deve.
2: Anche perché immaginiamo che queste ricerche siano sempre indirizzate poi anche verso gli umani, oltre che al grande business, soltanto che le sperimentazioni sugli animali sono più semplici da portare a termine. Però la domanda interessante, no, apposta oggi dalla Stampa: voi sareste disposti a pagare così tanto per vedere allungare la vita di un animale di un anno? E poi bisogna anche capire, quando è arrivato a essere un po' anziano, che vita stiamo allungando al nostro
1: come
2: animale?
1: Danni neurologici, problemi fisici al cane, articolari, insomma, sono veramente difficili da superare, e la semplice longevità non risolve questo problema, anche se l'abbiamo detto, i cani vivono più a lungo, soprattutto le taglie piccole, i meticci, insomma, stanno avendo dei record in qualche modo di vita. È un ruolo determinante, è lo stile di vita, giusto?
3: Dicevamo poco fa che l'età media appunto di 14 anni di un cane, come diceva anche Ima, in realtà quelli di piccola taglia possono arrivare anche a 16-18 anni.
2: E allora,
3: condizioni di
2: fatemi
3: normalità.
2: Leggere sempre sulla Stampa le indicazioni: eccesso di peso, sedentarietà e alimentazione
1: vale
2: non adeguata aumentano i rischi per i cani. No, io leggo, ho voi davanti e voi guardo, chi posso guardare?
1: Il vostro onore, ma
3: le nostre stesse, direi. Sì,
2: e
3: infatti,
2: vedi, così un'alimentazione, mettere a dieta anche il cane è per il suo bene. Ecco, questo
1: non lo so.
2: O il gatto, perché poi in realtà abbiamo parlato solo di cani, ma vale anche per i gatti tutto ciò.
1: E c'è tutta una questione poi del fatto che appunto i cani vivono meno degli esseri umani, e quindi dobbiamo essere pronti a lasciarli andare, no?
2: È
1: però
2: vero.
1: Il dolore può essere molto forte, e questo è uno dei motivi per i quali mi ha sempre convinta a non prendere un cane.
3: Beh, sì, indubbiamente.
1: Non sarei capace poi di
2: gestire,
1: di vivere quel momento, insomma. Non ci si deve pensare, naturalmente.
3: Ed però è stata una cosa molto dura, indubbiamente, per me e per la mia famiglia, quando abbiamo salutato il nostro Ettore, certo, che era un cocker, certo, delizioso, che se n'è andato peraltro presto, perché purtroppo a 12
1: però
3: anni
1: è un lasciato business, ragazzi. Molte persone sarebbero interessate, ovviamente, a tenere il cane e a farlo vivere più a lungo.
2: Vi volevo leggere il messaggio di Antonella per chiudere il nostro discorso. Lei scrive: il bastardino che avevo col mio ex marito è morto a 17 anni, è durato più del nostro amore.
3: Vabbè, qui c'è
1: termini di paragone.
2: Quando uno dice,
1: ragazzi,
2: comunque la longevità va vista in un certo ottica,
3: un po' di amarezza in questo caso. Ci sta, sì.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Buongiorno Manuela da Riccione.
1: Buongiorno.
0: Noi abbiamo una gatta, la famosa Mimì, che penso che abbia l'età, come età, gli anni della regina Elisabetta, 15-16, non
1: è avanti con l'età.
0: È lì da tempo in memore. Certo. Buona giornata a tutti.
1: Va bene.
2: È sempre esistita.
1: Sì, poi diciamo non è sempre semplice stabilire l'età degli animali domestici, soprattutto quando si prendono tipo nei canili, sono età che sono presunte, no, dai veterinari. Però insomma stiamo parlando di questa pillola che potrebbe presto entrare in commercio, che secondo le premesse di chi l'ha creata potrebbe allungare più o meno di un anno la longevità dei cani.
3: Vogliamo sentire un altro messaggio?
1: Sì, eccolo, arriva.
4: Ragazzi, i cani purtroppo vivono meno di noi e quindi, come dite giustamente, bisogna essere pronti a lasciarli andare. Però io penso che comunque sarebbe meglio andarne a prendere altri sempre al canile per sostituire quello che è andato, per dare continuità e anche per salvare, per dare modo a un altro cane di avere una vita dignitosa.
1: Beh,
4: ciao,
1: c'è,
4: Davide.
1: Davide, c'è chi lo fa, cioè sicuramente delle persone che hanno fatto più volte questo percorso.
2: E c'è anche
1: percorso.
2: Chi però non riesce a sostituire un cane, no? o un gatto, una volta magari dopo l'assenza, dopo la scomparsa di un animale, fa fatica a prenderne un altro e quindi resta lì, no? Come ricordo.
1: Per il discorso che faceva prima Andrea del dolore che non sempre è sopportabile. Intanto abbiamo capito di avere un gruppo d'ascolto formidabile a Punta Marina.
3: Pazzesco!
1: Che è questo comune del Ravennate che si sta lamentando per l'eccessiva presenza di pavoni. Ci scrive Angelo, che in realtà è di Ravenna, frequenta ma non vive a Punta Marina, e dice che i pavoni gironzolano lì per 4-5 strade e chi dice che si sta bene abita nelle altre. Quindi questo è il suo punto di vista.
2: Ma
1: evidentemente.
2: Però è incredibile, Punta Marina, ho controllato, fa circa 3.000 abitanti,
1: sono tutti qui
2: la metà ascolta Radio Capital, quindi li salutiamo e abbracciamo tutti i nostri ascoltatori.
1: Siamo molto contenti.
3: Allora, sempre su questa linea, dopo parliamo dell'appello, insomma, del dolore di Michele Serra, no? Che ha perso un cane sbranato
1: dai lupi
3: nel suo paesino. Intanto in Italia nasce il paese dei lupi.
1: Si chiama proprio così, più o meno, nel senso che è il nickname assolutamente azzeccato che è stato dato a questo comune abruzzese dove...
3: che non vuole combattere i lupi.
1: Non li
2: vuole combattere, parla di una convivenza tra gli animali, tutti tra loro, e anche con la popolazione. Cercheremo di capire quindi se è possibile questa convivenza con i lupi.
3: Tra poco.
5: Alla voce Bono.
6: Alla chitarra acustica Ed Sheeran.
7: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
6: Alle tastiere Donald Fagen.
5: Alla batteria John Bonham.
6: Ai fiati Crusaders.
5: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
10: Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva.
14: Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
24: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
23: Develey ti salsa la vita!
25: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
26: Radio Capital ti consiglia
27: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
28: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
29: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
30: Scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
31: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
30: Allora corro subito.
31: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
32: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... attendere, prego. Attendere, prego.
33: E chiama uno.
32: Ma uno chi?
31: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7.37 Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma. L'abbiamo detto, nasce in Italia il paese dei lupi, in un momento in cui i lupi non sono proprio ben visti,
1: certo,
0: perché nel rapporto con la natura, insomma, è sempre un po' così contrastante. La denominazione ufficiale è arrivata ed è motivo di orgoglio e di grande gioia per i ricercatori, però insomma tutto parte da Aschi, frazione del comune abruzzese di Ortona,
2: esatto, dove è stata acclarata, diciamo, questa convivenza tra la popolazione e la fauna selvatica, che tra l'altro non riguarda soltanto i lupi ma anche altri animali. Noi questa mattina siamo con il sindaco di Ortona dei Marsi, perché appunto Aschi è una frazione di Ortona, Giuseppe Buccella. Buongiorno sindaco.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
0: Allora, perché proprio questa denominazione? Qual è il senso in un momento, come abbiamo detto, in cui i lupi insomma non stanno vivendo un bel momento?
4: Sì, noi siamo un paese molto molto piccolo, noi abbiamo circa 400 residenti, di fatto la porta del Parco Nazionale d'Abruzzo. Tuttavia 200 abitanti che nei fine settimana diventano molto, molti di più. Il nostro territorio è un territorio molto vasto, si estende per circa 60 km quadrati ed è un territorio molto, molto difficile da controllare. Abbiamo vissuto questa situazione perché viviamo appunto, abbiamo vissuto questa situazione molto grave nelle ultime settimane a causa di una vera e propria strage di lupi. In pochi giorni sono stati trovati circa 18 lupi morti e le analisi hanno confermato appunto che si tratta di quasi certamente di un avvelenamento dovuto a bocconi contaminati da pesticidi agricoli. Siamo fortemente indignati per questo, ma anche assolutamente lucidi e convinti che attraversiamo un momento di grande difficoltà, e proprio per testimoniare questo legame con il lupo abbiamo scelto di intitolare appunto al nostro paese, che è una frazione di Ortona dei Marsi, che è il comune si chiama Ortona dei Marsi, abbiamo deciso di intitolare Aschi paese dei lupi.
3: Sindaco, perché... ma quindi c'è una situazione comunque anche un po' di conflitto nel suo territorio, cioè i lupi minacciano cani e gatti o anche persone?
4: Guardi, noi siamo al lupo, siamo fortemente legati ovviamente da ricordi anche della nostra infanzia, da emozioni. Quando parliamo e ricordiamo i lupi, quando eravamo bambini li sentivamo ululare, succede anche adesso. Diciamo che fanno parte della nostra identità, ma proprio ma ovviamente non possiamo dimenticare che chiaramente questa terra è segnata da uno spopolamento ormai evidente ed è prima di tutto la casa dell'uomo, è casa nostra, perché anche noi siamo nati qui, e quindi il convivere, la convivenza vuol dire vivere insieme, e vivere insieme significa avere un rapporto importante e duraturo con gli animali.
2: Certo, però sindaco Buccella, io non vorrei spezzare ovviamente questa narrazione che è assolutamente virtuosa, anche se vuole un pochino romantica, però come la mettiamo con le proteste degli allevatori, no? Perché adesso, al di là dell'atto doloso terribile di questi lupi che sono stati trovati morti nei giorni scorsi, anche in numero imponente, da voi non si verificano queste proteste? C'è una convivenza serena anche da quel punto di vista?
4: Guardi, io per concludere voglio assolutamente dire una cosa: la convivenza con la fauna selvatica è possibile, ma chiaramente noi viviamo ogni giorno tra mille emozioni, tra mille paure e con la consapevolezza che comunque è difficile. Tuttavia questa convivenza, come ha detto lei, diventa una condizione in cui ogni tentativo, ad esempio, di coltivare la terra o di coltivare le nostre meravigliose mele o produrre miele o allevare animali viene sistematicamente compromesso. Addirittura passeggiate che possiamo fare immersi nella natura, noi dobbiamo avere paura di incontrare i cinghiali, che sono diventati un vero e proprio pericolo, oppure quando passeggiamo con la macchina per le strade del Parco Nazionale d'Abruzzo diventa un pericolo enorme, perché ci attraversano i cervi senza che ce ne accorgiamo. Va riconosciuto che il parco, ovviamente noi siamo all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, sì, il parco fa il massimo, certo, si attraversa

gli indennizzi sia attraverso la vicinanza che ogni giorno che a chi ogni giorno appunto vive e lavora su questo territorio, e di questo comunque va dato atto, senza esitazioni, ma la

0: per questa terra di continuare a vivere.
1: Certo. Ecco, mi sembra di capire dalle sue parole che il tutelare l'animale costa un certo sacrificio a chi in certi territori vive, come lei, insomma, i suoi cittadini.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, è assolutamente complicato, ma assolutamente voluto, perché ripeto, è la nostra terra. Non vogliamo assolutamente, certo, strumentalizzare, perché strumentalizzando non si va da nessuna parte. Poi con i social oggi non andiamo veramente da nessuna parte, si alzano i toni e non si trovano soluzioni e non si trovano e poi a rimetterci alzando i toni in un'epoca appunto dove appunto i social stanno rovinando tutto, si va allo scontro e a rimetterci siamo tutti, animali, natura e uomo. Quello che voglio dire è che, come il lupo è riuscito a non estinguersi, anche la Valle del Giovenco, anche la mia terra non deve estinguersi come ha fatto il lupo a riprendersi la terra. Anche noi vogliamo riprenderci,
2: certo,
0: la nostra terra.
2: Chiaro. Chiarissimo, molto chiaro. Sindaco di Ortona dei Marsi, Giuseppe Bucella, grazie, le auguriamo buona giornata e buon lavoro, sindaco.
0: Grazie, grazie a voi della chiamata, buona giornata.

0: newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi. Insomma, da lì una riflessione, insomma, rispetto al rapporto che si deve avere con i lupi. Lui insomma scrive di questa denuncia e anche del dolore. Sono 20 anni che vivo in questa valle sperduta e spopolata, racconta Serra. La mia tristezza oggi è grande, prima me l'hanno vissuta i miei vicini che hanno perso un cane pastore per colpa dei lupi e gli allevatori che si sono visti sbranare asini, puledri, pecore. Il lupo oggi vive ovunque nel nostro paese.
1: Esatto, si parla di lupi appunto per i danni agli allevatori in questo servizio questa mattina sulla Stampa, dove si parla appunto dell'esperienza di Michele Serra. Per i 3.300 esemplari censiti nel 2001 dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, dice che cani o gatti sono ormai prede non più occasionali anche nei giardini delle villette dei centri abitati, e si moltiplicano gli appelli di diversi comuni dove possono verificarsi queste situazioni a prestare la massima attenzione al movimento degli animali domestici, perché appunto possono essere vittime di queste attività.
2: Allora, noi l'abbiamo detto in tante occasioni, cercando di analizzare l'argomento da tanti punti di vista, c'è un ripopolamento importante in Italia dei lupi, che peraltro è stata una strategia per diversi anni, no? Si è deciso di ripopolare dopo un rischio di estinzione.
0: Lo scrive, dice: è un caso straordinario di successo di ripopolamento, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano.
2: Perché infatti questo ripopolamento evidentemente non è stato controllato. A un certo punto si è andato oltre, evidentemente, da quanto ci raccontano persone che vivono in determinati territori. E ora la questione, tra l'altro anche Serra la ricorda all'interno del suo articolo, è quello che poi porta per esempio all'avvelenamento di alcuni esemplari, esatto, come ha detto peraltro anche il nostro ospite, il sindaco Giuseppe Buccella.
0: Sì, ci sono poi i vari comuni che si organizzano, l'ultimo è il comune di Fano, che da un paio di mesi ha emesso un'ordinanza, si ordina di detenere cani di piccola taglia e gatti in casa dal tramonto all'alba.
1: Certo,
2: però comunque è un problema, perché... no? Perché anche il cane avrà la necessità di fare una passeggiata, di avere una vita, insomma, di essere
1: libero,
2: gestito
1: di
2: in modo diverso.
1: Anche in situazioni così all'aperto, no? Diciamo agresti, tanto per usare questa terminologia. Tra l'altro Michele Serra fa riferimento alla sua tenuta, che è in Valtidone, siamo sull'Appennino piacentino, dove ha fatto presente appunto questo problema sempre più sentito dalla popolazione locale, perché evidentemente, come diceva appunto Michele Serra in questa sua riflessione, i numeri del ripopolamento sono un po' sfuggiti di mano.
2: Allora, poi ci arrivano alcuni messaggi, come Michele, che dice: i lupi, come qualunque altro essere vivente, non possono essere troppi, riferendosi proprio a questa strategia di ripopolamento che, come abbiamo visto, in realtà è stata volontaria.
1: Ma
2: ecco,
1: sì, c'è deliberata, certo.
0: Sì,
1: assolutamente sì.
0: La reazione è questa, che nel Parco Nazionale d'Abruzzo sono stati trovati 18 lupi avvelenati.
2: Sì.
0: Quindi insomma questa è la parte più dura. Insomma, bisogna trovare un equilibrio che al momento non si trova, e si può ripartire proprio da questa lettera di Michele Serra.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro.
11: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
18: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
17: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
18: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
17: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
18: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
19: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Sale la tensione a Hormuz, gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto, Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi, cala nelle ultime ore il prezzo del petrolio che resta comunque nettamente sopra i $100 al barile, Brent a 113, e con la crisi dei carburanti l'Europa si prepara a dare la priorità alle forniture degli aerei militari. Elisa Matta.
3: Quando le scorte civili di kerosene scendono, calano anche quelle per i mezzi militari e, dato che non esiste una riserva di jet fuel americana in Europa, i caccia delle basi statunitensi consumano lo stesso carburante che usano gli aerei di linea. Lo dice al Corriere della Sera la piattaforma di analisi commerciale Kepler. In un momento di conflitto attivo, le forze armate americane consumano fino al doppio del carburante e devono rifornirsi in Europa per via del danneggiamento delle basi in Medio Oriente. Gli aerei statunitensi comprano il carburante sulle stesse piattaforme che forniscono le compagnie aeree commerciali, ma hanno bisogno di una quantità maggiore. I consumi di un caccia F-35 possono raggiungere i 9.000 litri di kerosene all'ora, il triplo di un aereo di linea, mentre un F-16 può arrivare a 19.000 litri all'ora.
0: Meloni prende le distanze da Trump. Da Yerevan in Armenia, dove ha partecipato al vertice dei leader della comunità politica europea, ha detto chiaramente di non essere d'accordo col proposito del presidente americano di ritirare le truppe dall'Italia. Sentiamo la premessa.
4: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
0: E l'opportunità per ricucire i rapporti con la Casa Bianca arriverà venerdì alle 11.30, quando la Premier Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio in visita a Roma, anche per incontrare giovedì Papa Leone. 11 arresti e 3 fermi nella notte nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi d'arma da fuoco il 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Trisciuglio e Capriati. Si è conclusa la 35

0: Quesima giornata di Serie A. Ieri sera la Lazio ha vinto 2-1 a Cremona, mentre la Roma ha travolto 4-0 la Fiorentina. L'appuntamento con Capital News alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dene alle 8-9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Dunque, in principio erano i vinili, poi CD, adesso la musica, come dire, l'accesso alla musica è liquido attraverso molto, Spotify, sì. Ma si può ascoltare musica senza utilizzare la più grande e famosa piattaforma al mondo, che è quella di Spotify? È quello che provano a fare un gruppo di artisti capitanati da Giordano San Giorgi, fondatore e patrone del MEI, il meeting delle etichette indipendente, che sta cercando appunto di creare varie iniziative per contrastare, diciamo, questa presenza forse diventata troppo ingombrante della principale piattaforma di ascolto di musica, che è Spotify. Buongiorno San Giorgi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
1: Grazie a lei.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'accesso è libero, chi vuole sceglie la piattaforma, e la maggior parte delle persone scelgono di ascoltare musica attraverso Spotify, no? Che cosa non vi convince?
3: Ma intanto questo regime di monopolio che è a tutto svantaggio di chi produce i contenuti e di tutta la filiera della musica, infatti non ha una modalità di contrattazione con concorrenti, e quindi si trova nelle diverse piattaforme diverse modalità ma senza concorrenti. TikTok è unico, il sistema Meta è unico, YouTube è unico e Spotify è unico, infatti tutti pagano delle cifre irrisorie per ogni ascolto di questi brani, e sono pochissimi gli artisti che riescono a superare la soglia, che è una soglia comunque molto bassa, dei 10.000 euro lordi l'anno in Italia, sono circa 1.000-1.500 artisti. Con questi soldi poi si deve pagare tutta la filiera che ha creato i contenuti musicali.
1: Certo, senta San Giorgi, quindi sostanzialmente con l'addio quasi ai supporti fisici, diciamo così, della musica e l'avvento di queste piattaforme streaming, si è verificato questo problema apparentemente non reversibile?
3: Ma diciamo che pare irreversibile, così come è stato per un periodo la concentrazione nel supporto fisico delle major, poi è nata la filiera della musica indipendente. È chiaro che qui servono degli interventi pubblici, l'Unione Europea deve obbligare, come ha fatto ad esempio con i rider, a dare dei salari minimi agli artisti, non si possono pagare 3 millesimi di euro a click, ma bisogna pagare almeno 5-10 volte di più, anche perché queste piattaforme fanno dei grandi ricavi che poi investono in altre attività. Dall'altro bisogna creare delle concorrenze nazionali facendo emergere degli altri progetti, e dall'altro bisogna valorizzare maggiormente l'intervento umano che governa l'intelligenza artificiale e gli algoritmi. Noi abbiamo fatto un'iniziativa europea a gennaio che ha già dato dei buoni frutti, perché Spotify ad esempio ha messo la spunta perché si verificano se i brani sono fatti con l'intelligenza artificiale oppure no, ha inserito un tasto che permette di modificare l'algoritmo obbligatorio che ti indica verso determinate canzoni, determinati gusti, in genere, certo, sempre legati a multinazionali.
0: Sì, perché l'abbiamo visto, no? Cioè noi ogni volta che ascoltiamo qualcosa, poi in base a quello che avete ascoltato vi propongono altri brani musicali. Succede così anche per le piattaforme streaming
1: televisive,
2: certo,
1: no? Certo.
2: Di piattaforme di serie
0: però
2: TV.
0: Questa è un'indicazione che noi non sappiamo se è vero o no, ma l'algoritmo ti potrebbe portare da una parte che magari a te non interessa, però che cominci ad ascoltare.
3: Beh, si chiama pubblicità occulta, insomma, questa è una cosa che vorremmo evitare. Tra l'altro, su questo, come aggiungevo, faremo un'iniziativa proprio il 15 maggio a Bologna, Eufonica, con l'onorevole Zingaretti, proprio per una maggiore trasparenza di questi dati, una maggiore concorrenza, un maggiore pagamento degli artisti, perché siamo usciti in occasione del 1° maggio proprio perché, essendo una grande festa di musica, si sa che i musicisti in questo momento sono una delle categorie assolutamente più sfruttate nell'ambito del sistema
2: lavorativo.
3: Ecco,
2: lei l'ha anticipato un po' prima, ha parlato proprio di un equo compenso, cioè quindi lei propone una sorta di salario minimo per i musicisti, ma per chi?
3: Per tutti coloro che creano il contenuto del brano. Oggi un brano riceve 3 millesimi di euro ad ogni click, secondo noi ne deve ricevere almeno 5-10 volte di più, tanto che si dice che gli unici artisti che non protestano sono quelli big, che pare abbiano appunto questi tipi di contratti.
1: È evidente come San Giorgi non si stia parlando dei Coldplay, ecco, tanto
0: per no, manco i Vasco Rossi, chiaramente. Però voglio dire, quindi quanto guadagna un artista in Italia che si mette su Spotify?
3: Io riporto una battuta di Bobby Solo, storico artista trasversale che piace dai 15 anni agli 80 anni. Quando ho fatto La lacrima sul viso mi sono comprato una villa, quando ho fatto un successo col CD negli anni 90 mi sono preso un appartamento, mostra fa un successo su Spotify, mi sono andato a Magnana Pizza
1: perché il compenso
3: questo
1: è decisamente
3: è il tema economico attuale. Citazione di Bobby Solo, certo. Lo cito sempre perché l'ha detto in modo straordinario.
1: È significativa, è significativa.
2: Ma secondo lei non bisognerebbe anche cercare di educare le nuove generazioni ad ascoltare la musica in altro modo? Perché se ci pensa adesso è diventata quasi unicamente in quel modo lì, viene ascoltata la musica per i più giovani e magari viene anche un po' meno la consapevolezza dell'impatto economico.
3: Ma credo che la consapevolezza sull'impatto economico sia totalmente assente dai consumatori perché c'è una scarsissima informazione. Ad esempio Spotify è stata condannata due volte dal tribunale svedese per aver inserito artisti fake, brani fake, che gli permettono di non pagare nessuno, ha cancellato 75 milioni di brani poco tempo fa dopo proprio la nostra iniziativa europea, ma questo non appare in genere su nessun organo di stampa e quindi c'è una scarsa consapevolezza. Dall'altro va detto che ogni generazione al suo strumento, abbiamo avuto il periodo di MTV con la televisione, abbiamo avuto il periodo del giradischi, del 33 giri col boom degli anni 70, il beat ha avuto il mangiadischi, oggi dobbiamo fare i conti con questa realtà, è una realtà che è positiva come l'intelligenza artificiale, non è positiva quando viene gestita da 4-5 persone nel
1: mondo
3: in modo
1: improprio,
3: concorrenza,
1: certo.
3: E quando supera con l'algoritmo e con l'intelligenza artificiale l'intervento degli umani e dell'artista e della creatività.
1: San Giorgi, prima di salutarci in estrema sintesi, rispondiamo a Davide che ci ha scritto al 342-342-2190, dice sì, è vero che dalle piattaforme gli artisti prendono poco, però dice che oggi anche il più sconosciuto degli artisti poi quando c'è un concerto chiede come minimo 30-40 euro, come a dire compensano bene con i live i mancati introiti legati alle piattaforme. Lei cosa risponde a questa osservazione?
3: Che purtroppo anche sul live siamo di fronte a una concentrazione di pochi marchi che stanno cercando di prendersi tutto il mercato del live, sono 4-5 marchi multinazionali anch'essi, anche se hanno nomi italiani, hanno tutte proprietà straniere, e i big oramai, cosa che accadeva meno un tempo, lanciano un brano per poi fare immediatamente un tour, tanto che ci troviamo in un overbooking di tour che copre moltissimo e penalizza molto gli artisti della piccola la scena indipendente ed emergente italiana, tanto che i giovani fanno fatica a trovare i
2: live. Chiaro.
1: Giovani che vuole difendere appunto il MEI, meeting delle etichette indipendenti. Noi questa mattina siamo stati con il fondatore Giordano San Giorgi, che ringraziamo per questo intervento. Grazie.
3: Grazie a voi, vi diamo appuntamento a ottobre al MEI a Faenza. Grazie Radio Capital.
1: Grazie.
2: Grazie.
4: Questa è Radio Capital.

0: parlavamo prima, l'abbiamo accennato, dei premi Pulitzer che confermano quest'anno l'eccellenza dell'informazione che si esercita nello scrutinio, nel controllo sul potere, e in particolare lo fa attraverso l'inchiesta nelle sue varie forme, che è un elemento essenziale nelle democrazie moderne. Sono stati dati vari premi, il Washington Post ad esempio si aggiudica il premio per il servizio pubblico grazie alla sua inchiesta dettagliata sui tagli e le ristrutturazioni delle agenzie federali messi in atto dall'amministrazione Trump.
1: E guardando questi premi assegnati appunto agli articoli, alle inchieste giornalistiche più importanti negli Stati Uniti, emerge proprio un'idea del potere e del secondo mandato di Trump particolarmente complesso, perché abbiamo sentito da Andrea la questione relativa alle agenzie federali, poi ci sono state inchieste sull'ICE, inchieste sui conflitti di interessi, questa volta è stato un premio vinto dal New York Times, sempre che riguarda Trump, quindi proprio è uno sguardo sul potere di Trump attraverso i premi assegnati dal Pulitzer.
2: Io che sono un patito delle breaking news, mi ha colpito molto questa notizia che riporta un premio, un riconoscimento andato proprio nella sezione giornalismo di breaking news ad un giornale locale che si chiama il Minnesota Star Tribune, per la copertura, per come ha seguito giornalisticamente parlando un fatto peraltro tragico come l'attacco compiuto, lo ricorderete, contro una scuola cattolica di Minneapolis nell'agosto dello scorso anno del 2025, in cui furono uccisi due bambini e ne furono feriti 17. Sono stati citati alcuni articoli del Minnesota Star Tribune che per la giuria appunto del premio Pulitzer ha dato una copertura molto esaustiva e molto convincente di questo evento di cronaca, sebbene appunto con un esito tragico.
0: Va un premio anche all'agenzia Reuters, che vince nella categoria politica nazionale per i servizi sulle ritorsioni attuate dal governo attraverso il Ministero della Giustizia, ma anche in quella del beat reporting, cioè il giornalismo quello specializzato, quello che non molla la presa, insomma, per l'indagine su Meta e le truffe digitali. Ci sono premi anche per i podcast, quindi audio in qualche modo che vengono premiati, e per la cronaca locale li abbiamo detti. In piena era Trump, non è casuale, l'abbiamo detto, che la decisione della giuria di premiare inchieste che analizzano l'esercizio del potere arriva in un momento molto particolare.
1: E no? Ci sono stati premi anche per il fotogiornalismo, è andato al Washington Post per un reportage fotografico che riguarda una famiglia dove alla nascita del primo figlio ci sono foto che mostrano la malattia del padre, e un altro al New York Times che invece ha mostrato la devastazione e la fame nella striscia di Gaza dopo i bombardamenti israeliani.
2: Fatemi chiudere con riconoscimento per un podcast, giornalismo audio, che è stato dato alla redazione del Pablo Torre Finds Out, per un podcast inchiesta, diciamo così, su un evento che ha riguardato una squadra di basket dell'NBA, del campionato professionistico americano, squadra molto famosa, stiamo parlando dei Los Angeles Clippers, che secondo questa inchiesta poi finita appunto nel podcast avrebbe aggirato le regole sul tetto salariale appunto dell'NBA.
1: Ma interessante, perché questi fondi in più sarebbero arrivati da una startup di settore ambientale. Quindi qui si vede poi come è tutto molto interessante.
0: Legato al giornalismo, vi segnalo che tra due giorni apre a Roma il WordPress Photo.
2: Molto bello.
0: Una grande esibizione di foto giornalistiche, insomma, che si tiene come ogni anno a Roma.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harry Thompson alle 8.37 su Radio Capital. Siamo anche in diretta, vero
1: Elisa Lancia?
0: In questo momento siamo in diretta sulla pagina
1: Instagram che si chiama
0: Breakfast Club Real.
2: Che brutta figura, Riccardo.
1: Perché stiamo facendo questo? Perché per una volta vogliamo farvi vedere cosa accade in diretta nei nostri studi durante la rubrica firmata da Imma Bascelliere.
2: Che lancio, ragazzi.
3: Ti è piaciuta questa cosa?
0: Mamma mia, che
2: io volevo solo dire che la diretta Instagram serve solo a mostrare le nostre occhiaie. Guarda, la volevo
0: dire. Può essere che dalla direzione arrivi un gruppo di truccatori e truccatrici.
1: Vedi che Andrea Lucatello maschera con questi civettuoli occhiali rossi, ma in realtà un po' di occhiaie.
2: Allora, volevo partire leggendovi un post che è stato scritto sui social.

0: social sullo scudetto dell'Inter. Io vi leggo solo il post, voi cercate di indovinare da chi proviene.
1: Sì.
0: Dalle ombre nasce una nuova forza. Ciò che era si dissolve, lasciando spazio a ciò che deve rinascere. Il biscione cambia pelle, rinasce più forte e scrive un nuovo capitolo della sua storia. Metamorphosis, reborn in glory.
2: Secondo me l'ha scritto Giuli, il ministro della cultura.
1: Cesare Pavese.
0: Oppure? L'ha scritto il profilo della Serie A.
2: Serie A, proprio il profilo ufficiale.
0: Il profilo ufficiale.
1: Sì, chat GPT.
0: Allora, io chat GPT l'ho interrogato in questo caso per chiedere come, perché ci sono state diverse proteste, come era andata a finire per l'ultimo scudetto, no? Lo scudetto precedente vinto dal
2: da Napoli.
0: Allora, vi faccio il confronto che chat GPT ci ha regalato.
2: Sì.
0: Allora, ci scrive descrizioni sempre molto brevi con hashtag tipo Serie A Napoli campione. La frase scritta dalla Serie A in quell'occasione è stata sì, Napoli è tuo.
2: Sì, Napoli. Diciamo che con l'Inter
0: post successivo è stato Napoli sei campione d'Italia.
2: Ok.
0: Rispetto alla poesia sul biscione, secondo me c'è stato un po'
1: c'è
0: di differenza.
1: C'è qualche interista allora.
0: Allora, in realtà poi ChatGPT scrive questo confronto ha generato discussioni online in parte esagerati o fuori contesto. Quindi l'analisi dell'intelligenza artificiale ci dice che non c'è stato alcun favoritismo solo sui social, intendiamo, no?
1: Sì,
0: sulla diffusione social della
1: quindi
0: vittoria.
1: Quindi stai chiedendo aiuto per la tua rubrica all'intelligenza artificiale.
0: L'ho fatto perché in realtà ieri ho provato a arrivare al post sulla vittoria del Napoli, ma dopo un quarto d'ora ero arrivato nel profilo della Serie A al 20 di aprile, quindi ho detto
2: quindi
0: non
2: lunga.
0: Posso finire il mio pomeriggio qui. Chiediamo aiuto all'intelligenza artificiale, che peraltro mi ha risposto che il profilo della Serie A, ma così come tanti altri, a un certo punto archivia ovviamente, no, i post pubblicati, quindi non sono completamente attendibili i confronti dal momento che non è possibile risalire al post originale.
2: Chiaro,
0: ora parliamo di un altro post pubblicato sui social invece da Nino Frassica, che ha risposto alla domanda su come riuscire a far iniziare le serie TV un po' prima la sera.
1: Sì, c'è una famosa polemica, no? Ormai iniziano 9:30.
0: Lui ha una strategia.
2: Quale sarebbe?
0: Che ha scatenato anche queste diverse commenti. Lui dice, allora, devono iniziare alle 20:55, quindi togliamo 5 minuti ai programmi come La Volta Buona e La Vita in Diretta.
2: Ok. Subito passi
0: 10 minuti in meno all'Eredità e Affari Tuoi.
2: Sì.
0: I 5 minuti di Bruno Vespa se li fa in Porta a Porta. Questo cito, sono proprio le sue parole. E commenta un po' di gossip e di dolore in meno, niente 5 minuti di Vespa e un pacco in meno. Questo è il riferimento ad Affari Tuoi.
1: Male.
0: Queste sono state le parole di Nino Frassica. Quindi la sua idea è un po' quella di tagliare nei programmi del pomeriggio.
2: Asciugare molto.
0: Secondo alcuni, in realtà, su Affari Tuoi basta togliere quel ripetere in continuazione ve lo dico tra una manciata di secondi. Se togliamo tutti ve lo dico una manciata di secondi, quei 5 minuti riescono a scalare senza dover eliminare
2: ti
0: il programma
2: manciata
0: di
2: minuti.
0: Vespa.
2: Ti porti via la manciata dei minuti. Sì.
1: Devi cominciare dal pomeriggio, hai ragione.
0: Devi cominciare dal pomeriggio. Lasciamo immutati i telegiornali alla stessa ora, nella stessa programmazione. Cerchiamo di tagliare un po' qua e un po' là.
2: Bah, mi sembra un'idea percorribile.
0: È stata amata da tutti questa proposta, forse meno da chi conduce
2: dai
0: La Volta Buona e La Vita in Diretta.
1: Hai altro da dire?
0: No, ho finito.
1: Lo diciamo
0: qui.
1: Tra una manciata di minuti.
0: Una manciata di secondi. Noi iniziamo sempre puntuali, siamo sempre
3: grazie. Tutto questo rimarrà per sempre sul web, grazie a Elisa Lancia.

0: Ma no, la Serie A ha semplicemente copiato l'epica dell'Inter Media House sul sito ufficiale dell'FC Internazionale. È stato semplicemente ripreso da là.
1: Hanno fatto un copia e incolla.
0: Una scopiazzatura, una leggerezza, non so, ma tant'è. Buona giornata a tutti.
2: Grazie.
3: Qui è un commento e ringraziamo il nostro ascoltatore che ci ha aiutato a capire perché sul profilo della Lega Serie A, sui social era uscito un commento molto
1: corposo,
3: epico, proprio come
1: epico,
3: scrive il nostro
1: vero
3: ascoltatore, sulla vittoria dello scudetto dell'Inter, con una differenza nei toni diversa rispetto alla vittoria precedente del Napoli l'anno scorso.
1: Certo.
3: Però ora ci ha spiegato il perché, è stato semplicemente copiato.
1: E intanto sulla prima serata, che prima serata non è tanto più in televisione perché i programmi della cosiddetta prima serata iniziano sempre più tardi, ci ricorda Stefania una notizia di queste ore, perché sia le reti Rai che Mediaset hanno deciso di ridurre le fiction a una sola puntata, per così consentire alla gente di andare a dormire prima, quindi non più la doppia puntata come accade di solito, soprattutto nelle serie più recenti, ma le scorporano un po', ne fanno una soltanto.
3: Quindi per avvedere una serie con 7 stagioni ci vuole
1: 8 anni, praticamente.
3: Non so se ha senso.
1: Dovrebbe funzionare
2: una
1: così.
2: Una buona notizia per Imma Baccelliere, anche all'asilo arriva il registro elettronico, quindi meno carta, meno passaggi burocratici, meno manuali, la scuola del futuro, pensate, nido e materna con registro elettronico, che possiamo vedere cosa mangiano i bambini.
1: Perché non credo che si parli delle assenze, no? Nel senso che non è che...
3: Ma quello si fa già attraverso l'app comunque, vedere cosa mangiano i bambini, vedere cosa hanno fatto durante la giornata, già si fa attraverso app, quindi insomma.
2: Lo fanno, dice, chiederemo a Roma circa 80.000 famiglie e oltre 5.000 insegnanti di scaricare un'applicazione che consentirà a genitori e strutture di attivare un dialogo tra la vita quotidiana dei servizi e i dati anagrafici di tutti gli operatori e con tutti i bambini che entrano nelle nostre strutture.
1: Sì, poi insomma è interessante anche per le comunicazioni con le famiglie, che anche al nido, alla materna, possono essere assolutamente utili, questo sì è vero.
3: Mi sembra un modo molto utile per appunto comunicare senza la carta e altro. E Laura ci scrive, era il 2020 quando mio figlio andava all'asilo e avevamo un'app dove le maestre caricavano le foto dei pasti e dei pisolini.
1: Gli orari dei pisolini, magari
2: che
1: mandavano
2: carino
1: anche la foto del bimbo che dormiva, carina sta cosa.
2: Che
1: no?
2: Bello, si dormiva sul banco una volta, non so voi.
3: Che, ma all'asilo nido dormivi sul banco?
2: Beh, ci mettevi uno a poggiare la testa sul
1: era
2: banco.
1: Era un attimo.
2: Era un'altra vita, un'altra
3: situazione.
2: No,
3: quello
2: situazione
3: era quando eri nelle altre scuole, quando non studiavi abbastanza, non stavi attento e dormivi sul banco.
2: E andavi dietro la lavagna, poi con le orecchie d'asino.
1: Era quel bel torpore che ti prendeva a metà mattina, no?
2: Vero, vero.

0: Paolo, c'è una notizia di sport che vogliamo darvi perché riguarda un atleta che ci sta particolarmente nel cuore. È un grande campione di pallacanestro, Achille Pollonara, che lo ricordiamo sta combattendo insomma da diverso tempo contro una malattia molto seria che lo ha portato anche a dei ricoveri molto impegnativi in ospedale. Lui ha provato a tornare a giocare a basket, no Imma?
1: Sì, è stato a 34 anni Pollonara. Era la Virtus quando si è ammalato la seconda volta e adesso proprio ha comunicato che lascerà il basket, di averci provato ma non sarà più il giocatore di prima. Queste sono state le sue dichiarazioni. Noi facciamo sempre un grossissimo
0: enorme
1: in bocca al lupo a Achille Pollonara,
0: gigantesco.
1: E siamo sicuri insomma che adesso sarà il basket, lo rimpiangerà molto.

0: la voce David Bowie.
1: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: E ora la sfida finale. Cocktail. Spritz al

0: tramonto.
1: Colazione.
0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociero all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Only gone.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
10: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Tensione altissima a Hormuz, dove gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio. L'Iran smentisce, il presidente americano Trump dice: ora posso spazzarli via. La procura di Roma indaga sull'abbordaggio in acque internazionale da parte degli israeliani di 22 barche della flottiglia. Simone Di Gregorio.
11: Tutto è partito da due esposti, riguardano la posizione degli attivisti attualmente detenuti in Israele. Tiago Avila e Saif Aboukeshek sono stati catturati in acque internazionali mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Si indaga per sequestro di persone e danneggiamento, anche se nel fascicolo si denuncia il reato di tortura. Aboukeshek, che è palestinese, rischia la pena di morte in base alla legge israeliana, che prevede l'impiccagione per chi è accusato di atti di terrorismo e negazione dell'esistenza di Israele. C'è anche un altro esposto, riguarda la prima intercettazione israeliana della flottiglia nell'ottobre scorso. Mancano solo gli indagati, la denuncia è contro ignoti. La missione invece al momento è ferma al porto di Hiera Petra sull'isola di Creta. Quasi tutti gli attivisti sono rimasti lì in attesa della ripartenza, prevista per il 6 maggio.
10: Un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia all'alba. Gli altri due giovani sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. Il corpo della vittima è stato recuperato con l'intervento di due autopompe lagunari. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Sono attese migliaia di persone alle 11 a Padova per i funerali di Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico plurimedagliato morto sabato. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Su tutti i campi di Serie A, minuto di silenzio per Zanardi, e ieri si è chiusa la 35esima giornata. La Lazio ha vinto 2-1 sul campo della Cremonese, mentre la Roma ha travolto 4-0 la Fiorentina. Il tecnico Gasperini esalta la forza del gruppo romanista.
12: Ho sempre avuto grande riconoscenza verso questi ragazzi, c'è sempre stato un attaccamento tra di noi molto forte. Chiaro che stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Adesso siamo lì che lottiamo, sappiamo che non possiamo sbagliare e dobbiamo avere anche la speranza che magari qualcuno perda ancora qualcosa, però siamo molto vicini a 3 giornate dalla fine e soprattutto è lo spirito, la reazione di questa squadra, la voglia di regalare un risultato oltre le previsioni che ci avevano indicato. Questo ci anima fortemente.
10: Così Gasperini, Capital News torna alle 10.
13: Ancora un una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
13: Pour moi?
14: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

0: White Cherry alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e come tutte le settimane ci è tornato a trovare il nostro esperto di marketing e comunicazione Alessio Mastroianni. Buongiorno Alessio.
1: Ciao Alessio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ah, se lui è l'esperto di comunicazione,
2: abbiamo che un po' problemi di
0: comunicazione.
1: Che c'entra? È il questione di segnale.
0: Vogliamo passare con i segnali di fumo, ragazzi?
2: Il radio funzionano male.
1: Alessio, vediamo se ci sentiamo meglio adesso. Vai. No, lo richiamiamo. Lo richiamiamo, Alessio Mastroianni.
0: Anche al telefono.
1: Tra l'altro ci parlerà di una cosa che non so, voi le sfruttate per esempio le tessere punti, che io pensavo fosse un fenomeno un po' in declino, un po' in flessione, no? Nei vari esercizi commerciali, invece funzionano?
2: Secondo me funzionano, poi Alessio ce lo spiegherà. Io invece sono di quelle che alla cassa dice: vuoi il bollino? No, non, niente,
1: no, dico sempre di no anch'io, sì.
2: Però poi mi sento quasi in colpa, dico magari sto perdendo qualcosa.
0: Sì, perché... a quelli dietro di me.
1: Bravo, esatto. L'ho fatto, l'ho anche donato in effetti alle persone che seguono.
2: Quante
1: cassa.
2: Pentole si saranno comprate le persone con i nostri bollini?
1: Ma guarda, pentole, accappatoi, biciclette, devo aver perso diverse opportunità. Vediamo se riusciamo a ristabilire intanto il contatto con il nostro Alessio Mastroianni per la consueta rubrica del martedì. Abbiamo proprio dei problemi di collegamento.
0: Non ce la facciamo oggi, è dura.
1: È tosta.
2: Vediamo, ecco, forse, no, c'è. Ecco,
0: è difficile.
2: È con noi.
1: Eccoci.
2: Ciao Alessio.
3: Adesso ciao, scusate, sì. Scusate, c'è stato un problema con internet.
1: Tutto bene Alessio. Allora, parlaci un po' di questo discorso dei punti, perché poco fa, mentre aspettavamo di ripristinare il collegamento, dicevamo, pensavamo che fosse un fenomeno un po' in flessione a livello di commercio e di marketing. Non è così, evidentemente.
3: No, non è così, ma lo utilizzano in tanti e soprattutto utilizzano in sostanza si chiama gamification questa applicazione nel marketing. E cosa vuol dire? Utilizzare la psicologia del gioco all'interno dei negozi, delle attività, dei supermercati, ma in realtà ovunque. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo abituati che giocando a Super Mario, quando prendi il funghetto diventi grande, ok? Quindi sì. Loro cosa fanno? Fanno lo stesso gioco, ti dicono: ascolta, se tu arrivi a 1000 punti ti regalo l'aspirapolvere. E questo cosa comporta? Non è tanto l'aspirapolvere, ma il fatto che tu fai iniziare un gioco alle persone e di conseguenza queste persone vogliono finirlo quel gioco. E cosa succede? Che invece di andare a comprare il latte da un'altra parte vengono a comprarlo da te, perché così accumulano punti, o addirittura, siccome hanno una scadenza queste gare, cioè solitamente c'è sempre un periodo dell'anno in cui finiscono, succede che in quel periodo ti ritrovi a fare più spesa del solito per poter raggiungere l'obiettivo che ti hanno prefissato loro, cioè quello dell'aspirapolvere. Però bisogna stare attenti, perché molte volte, come racconta un bellissimo documentario che si chiama Where is my jet, Pepsi un tempo sbagliò nel senso che fece una pubblicità molto simpatica dove diceva che con 7 milioni di punti poteva ricevere un jet privato. Una persona l'ha presa sul serio e raccolse 7 milioni di punti.
1: Certo. Cioè, ma a fronte di quale spesa, però, evidentemente, 7 milioni di punti.
3: C'era un piccolo errore nella comunicazione, nel senso che bastava aggiungere 10 centesimi per avere un punto in più. Quindi lui calcolò che con 700.000 euro poteva prendersi un jet che ne valeva 22 milioni, e allora fece questo investimento.
1: Ah, certo. Okay.
2: Ma è parte di un meccanismo simile anche per esempio il cashback, perché ricordo andava particolarmente di moda negli anni del Covid, c'erano strategie di questo tipo e mi sembrava fosse diventato veramente un gioco a spendere di più per avere un po' più di sconto poi sulla spesa con questo cashback.
3: Più o meno sì, è sempre un premio. Ricordiamoci che se davanti a uno lo compri, uno ti regalo, è un'offerta tipo 50% di sconto, preferisco il prodotto che mi regalano, nonostante sia esattamente la stessa spesa, no? Se è 1 più 1, 50% di sconto, preferisco l'1 più 1. Il cashback gioca un altro ruolo importante, perché è un po' quel concetto che voglio vincere due volte quando compro, non mi basta lo scambio, io pago, tu mi dai il tuo prodotto, perché la spesa, come abbiamo detto più volte, spendere soldi è una roba molto drammatica per il nostro cervello, quindi non mi basta lo scambio che c'è tra io ti do 5 euro, tu mi dai il detersivo, no, io voglio qualcosa di più perché voglio vincere di più, e allora il cashback va ad allietare un po' questa situazione dove non mi basta quello che mi sono comprato.
0: Sì, è una cosa che è applicata magari in altre situazioni merceologiche, però al ristorante poco si vedevano. Tu l'hai visto, dove eri, a Parigi?
3: Sì, l'ho visto a Parigi, al ristorante. Sì, ma in realtà non è tanto una questione legata adesso vedo, ci sono tante carte di credito che lo fanno, tanti metodi di pagamento,
0: okay.
3: Utilizza il mio metodo e se lo utilizzi io ti riconosco una percentuale, un premio, ti faccio utilizzare questi soldi in altro modo e via discorrendo.
0: Chiarissimo, benissimo. Alessio, grazie.
4: Alessio, grazie, un abbraccio, ci sentiamo
3: a
4: martedì.
3: Voi,
2: grazie.
4: Ciao ciao.
5: The Breakfast Club.

0: no, no, io la tessera la uso soltanto per il sconto in corso, non faccio più raccolte punti, bollini, li regalo a chi li usa, perché non è un regalo, ci devi mettere sempre i soldi, certo, per avere qualche, certo, cosa, quindi praticamente te la paghi, certo, nessuno ne ha bisogno, quindi ciaone. Vabbè, solo per le offerte.
1: Dipende. Lì perché ovviamente si ottimizza, vai a fare la spesa, magari metti una quantità minima sopra di conguaglio, diciamo così, per prendere un regalo che però ti deve piacere, evidentemente.
2: Beh, ci devi spendere quei 7-8 mila euro per,
3: esatto,
2: avere un,
3: certo,
2: set di piatti,
3: per avere la friggitrice, no, per... d'aria di cui non avevi bisogno.
2: Avete visto che adesso sono molto indirizzati verso i bambini o i ragazzi, insomma,
1: molto,
2: no? Per,
1: sì,
2: cui la tendenza è quello. Tuo figlio ti chiede di raccogliere i punti per poi prendere qualcosa che interessa a lui. Ma e qui rientriamo proprio nella definizione dello status di una persona. Che cos'è che definisce lo status? La macchina, no, la casa, il conto in banca?
1: Un tempo era così, no, jeans firmato, la borsa all'ultimo grido,
2: no,
1: in realtà non,
2: purtroppo,
1: è così, no. Ma lo sapete che cos'è che adesso definisce lo status di una persona? Il carrello della spesa.
2: Cioè, cosa mettete dentro al carrello della spesa?
3: È vero, è molto interessante.
2: Se ci mettete del bambino, già avete occupato metà del carrello della spesa. Però,
1: passeggino.
3: Però quante volte capita anche di confrontarsi su alcuni prodotti e, diciamo la verità, se si vuole seguire per esempio uno stile con più salutare, più sostenibile, la spesa ha un prezzo diverso, e quindi decidere di mangiare determinati prodotti anche secondo me diventa poi il simbolo di uno status particolare,
1: certo.
3: E questa abbiamo confrontato diversi articoli, a me è piaciuto molto oggi l'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore che dice il 77% degli italiani ritiene di voler fare una spesa sostenibile, poi però quando va a guardare il prezzo alla fine solo il 22% accetta di seguire quelle indicazioni sostenibili a qualunque prezzo.
2: Dice,
3: perché,
2: certo,
3: anche questo ha un costo,
2: sta bene all'ambiente ma costa di,
3: certo,
2: più,
3: e allora cosa fai, lo prendi o no?
1: Sapete qual è la cosa che mi stupisce di più e soprattutto forse mi fa sentire terribilmente in colpa in questo senso? Io naturalmente appartengo alla percentuale minima, ma soprattutto perché
3: quindi tu controlli le cose sostenibili?
1: No, ecco, è questa la cosa, io leggo che ci sono le indicazioni ambientali sull'83% delle confezioni, stiamo parlando di una percentuale molto alta, ma in realtà io questa cosa non la leggo.
3: E invece io la noto tantissimo. Se tu pensi a tanti prodotti, quante volte vi capita di leggere su un prodotto di biscotti senza olio di palma, per
1: ma
3: dire,
1: quella è già un'indicazione,
3: oppure sulle uova può essere scritto da galline a terra,
1: allevate,
3: insomma,
1: a terra,
3: non, senza allevamenti intensivi, con carta riciclata, ci sono tantissime indicazioni di questo tipo. E peraltro in questo studio del pubblicato sul Sole 24 Ore dice che non c'è altro settore che riesce in questo modo a catturare anche il pack, no, sui pacchi ritroviamo, sì, queste scritte. Non è la stessa cosa per esempio sulla sostenibilità sociale, no? Quindi cose su ecosostenibile sono meno note sulle confezioni. Chi fa determinate scelte, insomma, la propria identità si costruisce anche guardando il carrello.
2: Allora, ieri ho fatto una scelta molto radical chic.
1: Quale?
2: Però dettata dal sconto del 50%.
1: Che cosa hai comprato?
2: Ho comprato del tofu.
3: Vedi?
2: Con sopra dei semi di lino.
1: Ma perché
2: credo,
1: lo vendono ancora?
2: Lo so.
1: Il tofu.
2: Sì, era proprio nella sezione tofu and friends.
1: Mamma.
2: E l'ho provato, già l'ho provato, l'ho comprato, poi lo proverò.
1: Lo devi mangiare adesso il tofu? Come lo fai? Dai, fammi sentire come fai.
2: Ma lo apro e mo mangio, penso.
3: Beh, così non mangi. È buonissimo. Ti do questo consiglio.
1: Se te lo dice Imma.
3: Diciamo che il tofu va un po' maneggiato perché preso, schiaffato lì sulla griglia, non è buonissimo.
1: Diciamo, serve qualcosa che gli dia un po' di sprint, come dicono gli chef.
2: Ma c'è,
1: in
2: già marinato
1: casi,
2: con i semi.
3: Ah, beh, allora
2: c'era già pronto.
3: Allora adesso io faccio arrabbiare Riccardo dicendo cosa ho acquistato ieri.
1: Le bacche di goji, cos'è?
3: No, ciò che non si può dire, ma io lo pronuncerò anche se è illegale farlo.
1: Burger,
3: esatto,
1: vegano, ok, perfetto.
3: Il famoso hamburger
1: fatto,
3: vegetale.
1: Con le bucce delle lenticchie.
3: No, con gli spinaci, che mi piace molto.
1: Vabbè, la spinacina.
2: Sei andata, immagino, col tuo sacchetto della spesa,
1: certo,
2: portato da casa.
1: Riciclabile, ovviamente.
3: No, non è riciclabile, quello di stock.
1: La bag.
2: Perché il problema nostro è che tutti a casa abbiamo questi benedetti sacchetti che riempiono gli stipiti.
3: Sì.
2: Però nessuno se li porta al supermercato e continuiamo a prendere,
1: fa,
2: no?
1: Però,
2: oggi, cioè, Italia Oggi se ne occupa addirittura in un articolo, politica dei sacchetti nei supermercati. E la politica che dice la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. La buona intenzione
3: infatti,
2: è quella di
3: detto,
2: avere a casa il sacchetto pacchetto e poi portarcelo in giro. Fino a inizio anni 2000 gli acquisti venivano imbustati in sacchetti di carta che si rompevano quasi subito e
1: sì,
2: che comunque si potevano riciclare nella carta o in sacchettoni di plastica che poi si utilizzavano per l'immondizia, eccetera. Per questioni ambientali le grandi catene nei supermercati hanno pensato bene di vendere ai clienti questi nuovi sacchetti più solidi da riutilizzare. Certo. Il fatto è che nessuno se li ricorda prima di andare a fare shopping, e quindi il risultato è che ogni volta che arriviamo alle casse ne compriamo un altro.
1: Certo, c'è Monica che scrive, le case piene. Noi le teniamo direttamente in macchina, cosa che peraltro faccio anch'io.
3: Però poi quando scarichi la spesa devi ricordarti di riportarle in macchina.
2: Devi farlo, devi farlo, oppure le lasci là sempre.
3: Ma come scelgo?
2: Ne prendi altre.
3: Ah, ne prendi altre, è una bella idea.
1: Finché non ti trovi il portabagagli pieno di buste di quella catena, di quel supermercato.
2: E l'autore di questo pezzo dice: nel mio armadio l'altro giorno ne contavo più di 50.
1: Ecco. Cioè,
3: ti danno molti consigli su come mangiare il tofu.
2: Sì. Ora mi leggo come si
3: Morena dice: nel sugo di pomodoro saltato con una verdura.
2: Ho capito.
1: Madonna mia. Fatelo saltare fuori dalla finestra.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Assolutamente il tofu più buono, il modo per dare un po' di sapore al tofu, secondo me, è alla pizzaiola. Quindi un po' di pomodoro, olive se piacciono, eventualmente capperi e origano. Però non so se hai comprato quello là marinato, non so cosa, sì, dico quello al naturale, è l'unico modo per renderlo buono.
1: La domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno. Cioè, che senso ha comprare una cosa per la quale poi ne devi comprare altri 53 per dargli sapore?
2: Vabbè, ma che significa? Ma scusa, ma allora pensa a tante altre cose.
1: Ma quale?
2: Che hanno, la famosa carne di pollo che mangi sempre con mille altre cose sopra, perché il filetto di pollo fatto così non sa di niente.
1: Però la carne di pollo in sé per sé è già una pietanza.
2: Cioè, tu quando cucini con un ingrediente?
1: No, non cucino un ingrediente, ma non ne compro altri 12.
2: Lo arricchisci sempre con altro.
1: Ma non mettendone 20. Come dovresti fare?
2: Si
1: condisce,
2: chiedere di arricchire il tofu con pomodoro, olive e origano è troppo.
1: Ingredienti. Ha menzionato una decina di ingredienti, allora tanto vale comprare qualcosa di già fruibile, voglio dire.
3: Vai.
4: Ragazzi, il tofu è buonissimo, basta saperlo cucinare. Se in Oriente lo cucinano da più di 2000 anni, e bisogna farcene una ragione. Qualcuno non lo sa cucinare.
1: In Oriente mangiano pure
4: gli scorpioni. Chi lo sa cucinare è buonissimo.
2: Ma che dici? Allora,
3: stavamo parlando fuori onda del kimchi.
2: È vero, ma
1: allora io ho mangiato il kimchi in Corea,
3: kimchi
1: ovviamente
3: coreano, verdure piatto fermentate,
1: il cavolo fermentato, che effettivamente è reso, diciamo così, accattivante da alcune salse piccanti che lo rendono buono, insomma, l'ho assaggiato, non è indimenticabile.
3: Dai, fa
1: per
3: molto
1: me
3: bene.
2: Scusa, sto ridendo al messaggio di un nostro ascoltatore che davanti all'ultima obiezione di Riccardo sul tofu dice che diventerà lo sponsor principale della pasta in bianco, perché senza lui non deve inserire.
3: Non mi avete parmigiano.
1: Cioè, non mi avete capito.
2: Non mi avete capito.
1: Ci sono i condimenti per dei piatti che noi siamo abituati a conoscere, però da quello che ho capito il tofu lo devi rendere mangiabile mettendo determinate cose.
2: Ma allora anche la pasta è uguale, la pasta la devi rendere mangiabile.
1: Ma quello è un condimento, tu la mangi comunque la pasta. Non so se mi sono spiegato.
2: È la stessa cosa, vale per il tofu.
1: Tu lo mangi così,
2: l'arricchisci dandogli più sapore con altri ingredienti.
1: Va bene,
2: no?
1: Vabbè, allora
3: è un alimento più o meno naturale, viene ricavato facendo cagliare un liquido gelatinoso estratto dalla soglia impressata.
5: Ma voi le buste della spesa, quelle più resistenti che vi danno al supermercato e che magari avete nel portabagagli, le tenete tutte ordinate, belle, piegate come mi ricordo, allora invece a caso?
3: Vi posso dire, io ho visto un tutorial per piegare perfettamente le buste, quelle di plastica normali, e lo facevo. Adesso c'ho un enorme blob dentro sotto il lavandino, che invece, perché non riesco più a piegarle, butto dentro.
2: Anche io purtroppo.
3: Però ero campione mondiale.
2: Sai, poi
3: di
2: quando
3: piegatura
2: ti cadono e non le recuperi più, dici: ma dove è finita quella bella
1: Io su questo devo dire che sono abbastanza virtuoso. Le cosiddette buste rigide, quelle di ogni catena, le conservo, le lascio in macchina, le porto su e le riporto disciplinatamente in macchina. Il giorno dopo, l'importante, ma l'abbiamo già detto una volta, è che siano legate a quel marchio. Perché io non entro in un supermercato con la busta firmata da
3: ti fermano.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
9: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
8: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
9: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
8: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
9: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
15: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
16: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: molto. È davvero clamoroso quello che è stato deciso in città, insomma, si scarica sui cittadini di fatto la responsabilità quantomeno morale delle scelte, no? E così il comune di Amsterdam dal 1 maggio è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di combustibili fossili, quindi voli, auto a benzina, crociere e carne negli spazi pubblici, seguendo poi l'esempio di altre città olandesi, insomma. Quindi è uno stato etico che in qualche modo vorrebbe proteggere i cittadini, evitando come se fossero degli spot dannosi.
1: Sì.
0: E quindi l'auto non te li sponsorizzo più. Nei cartelloni pubblicitari, nelle pensiline dei tram, nelle stazioni.

0: della metropolitana di Amsterdam sono spariti gli annunci degli hamburger, degli automobili, delle compagnie aeree, come sempre appunto la giustificazione è la consapevolezza ambientale.
1: E questa è una notizia che farà piacere a IMA, ma non solo, perché adesso questi manifesti, ad esempio, in questa sostituzione promuovono tra l'altro il Rijksmuseum, cioè il museo nazionale dei Paesi Bassi, e anche dei concerti per pianoforte. Quindi Amsterdam, che è una città da sempre molto attenta alla questione ambientali, a cominciare dalla viabilità, perché sappiamo che lì le macchine sono sempre più ostacolate, diciamo così, nella viabilità.
2: Anche delle strutture che consentono scelta. D'altra parte sono un po' d'accordo però con Andrea nel dire che in questo caso allora è lo Stato a importi un tipo di scelta rendendo più visibile qualcos'altro, che così a occhio ci può sembrare anche una cosa interessante, ma forse certe scelte devono essere convinte, no? Nei cittadini bisogna capire perché fare una scelta e non l'altra. E quindi apre tutta una serie di discussioni. Qui siamo rimasti alla discussione sui siti illegali di scommesse che continuano a sponsorizzare anche delle squadre di calcio, quindi capite che in Italia bisogna partire proprio da tutt'altro per affrontare il tema.
1: Comunque l'obiettivo preciso di Amsterdam è di far diventare la capitale olandese a impatto zero entro il 2050 e fare in modo che i cittadini dimezzino il consumo di carne sempre nello stesso periodo. Questo è il messaggio forte lanciato da Amsterdam.
0: Non lo so, e credo che anche Silvia Salis a Genova si stia muovendo in quella direzione. Ha accolto una mozione di AVS per introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili. Quindi singole città che si muovono per dare, insomma, meno pubblicità. Non so in che modo si possa fare dal punto di vista legale.
2: Infatti stavo pensando,
0: se io compro degli spazi pubblicitari e ci voglio mettere una roba legale che è un hamburger, tu come fai a fermare?
2: Bisognerebbe rendere illegale a quel punto l'hamburger, no? Perché stavamo riferendoci prima alle scommesse. Se noi consideriamo che un tipo di sito di scommesso è illegale, allora a quel punto posso bloccare la pubblicità dicendo viene diffuso il messaggio che non rispetta la legge. Però in questo caso come poi fai? Diventa un po' complicato da giustificarlo legalmente.
0: E poi per quanto riguarda i combustibili, Genova è un porto importantissimo. Se fermi le navi o le navi di traghetto o di cargo diventa complicato.
2: Poi chiaramente a quel punto bisognerebbe chiedere alla sindaca come si sposta, perché è chiaro che se vietiamo un certo tipo di pubblicità diamo un messaggio molto forte e d'altra parte poi dovrà rispondere con estrema coerenza, no? Perché
0: che
2: fai quella faccia?
0: Ragazzi,
2: no, non è un attacco, anche perché stiamo facendo
1: è una constatazione.
2: Stiamo facendo peraltro sono soltanto intenzioni, proposte, è soltanto un discorso su ciò che potrà accadere in futuro. Sicuramente Amsterdam ha aperto un fronte.
0: Ma Silvia Salis, se c'è il sacchetto riciclabile del supermercato oppure no?

0: secondo me è una questione di incentivi, cioè si cercano di ridurre gli incentivi, soprattutto quelli pubblici, no? Visto che si parla di pubblicità nelle pensiline della metropolitana
1: ad Amsterdam, sì.
0: E infatti in Olanda incentivano invece il Rijks, quindi insomma non mi sembra nulla di strano. Poi uno può continuare ad utilizzare la macchina,
1: certo,
0: però quantomeno non incentivo esageratamente, dico per dire, acquisti o consumi aggiuntivi,
2: certo.
1: Sì,
0: il principio
1: certo
0: sia questo, cioè un consumo un po' più consapevole, diciamo, e meno superficiale.
2: Chiaro.
1: Esatto, questo per rileggere un po' l'iniziativa di Amsterdam,
2: certo,
1: che vieta determinate pubblicità su combustibili fossili,
2: sì,
1: e cibo e animali, insomma.
3: È un'idea
2: carne
3: che viene dall'Olanda, altre idee vengono da altre città, come gli autovelox intelligenti, che adesso non solo vedono a quanto andate, ma soprattutto se avete la cintura di sicurezza o se state usando il cellulare.
2: Mm-hmm.
3: Quindi entra proprio dentro l'abitacolo.
1: Attenzione,
3: della macchina.
1: Attenzione, è per ora attivo in Cina, lo sarà a Londra, non è ancora arrivato in Italia,
2: però,
1: perché un po' di problemi di privacy forse li tocca.
2: È abbastanza
1: questa
3: addirittura controlla se la corsia occupata dal veicolo è quella corretta, persino se il cambio di corsia è avvenuto utilizzando meno gli indicatori di direzione.
2: Poi altro,
1: controlla il messaggio che hai mandato alla mamma.
3: Questo è incredibile.
1: Come hai risposto al telefono e quanto,
2: certo,
1: hai insultato l'automobilista,
2: certo,
1: di fianco a te.
2: E soprattutto,
1: cioè, quello servirebbe.
2: E soprattutto, sai, l'Arbor Magique sullo specchietto.
1: Ma profuma davvero?
2: Esatto.
1: Secondo me no.
2: Thank you.

0: Che bel finale di trasmissione,
1: grande,
0: ragazzi.
1: Grande Gizmo.
0: Siamo pronti a tornare domani, sì. Ma domani ci sarà un piccolo mischietto perché Riccardo inizia alle 6.
1: Sì, domani partiamo un'oretta prima perché sostituisco l'amico Marco Maisano.
2: Partiamo.
1: Parto io.
0: Noi
1: sì.
0: Ti siamo di là in
1: domani sarò...
2: ci sarà un po' uno scambio nelle ore successive.
1: Un buongiorno Capital, così un po' insolito.
0: Parte Riccardo al posto di Maisano solo per domani.
1: Certo.
0: Io e poi dopo ci ritroviamo tutte e tre, poi l'ultima ora ce la facciamo io.
1: Vabbè, mi risparmio,
2: diciamo. Facciamo
0: ma forza, non puoi.
1: Quattro ore sono tante.
0: Ne facciamo fare tre.
1: Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia e Chiara Iorio. Adesso il mezzogiornale. Noi torniamo domani allora col sottoscritto dalle 6 e poi dalle 7 con tutta la squadra di The Breakfast Club.
2: Ciao. Ciao.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
11: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
13: La spesa intelligente!
14: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Sono le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Ancora di altri giorni, questa volta 6, la detenzione dei due attivisti della flottiglia sequestrati dalla Marina israeliana al largo di acque internazionali a Creta. Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. Sono accusati di appartenere ad una organizzazione terroristica e di aver commesso altri reati. I due hanno denunciato maltrattamenti. E sale alta la tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Roberto Ciuti.
9: Si è ricominciato a sparare nello stretto. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. Teheran smentisce e annuncia di aver lanciato missili contro unità statunitensi. Gli Emirati denunciano l'attacco contro un proprio sito petrolifero e un cargo della Corea del Sud è in fiamme dopo essere stato colpito. E parte il solito scambio di proclami. Da una parte Trump, convinto che l'Iran sia in grande difficoltà, dice: ora posso spazzarli via, ma in realtà cerca disperatamente collaborazione da Russia e Cina, mentre il capo del Parlamento iraniano Galibaf ostenta sicurezza. Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti.
8: Una giovane di 20 anni di origine polacca è morto annegato a Venezia dopo che insieme ad altri due amici si erano gettati in acqua. I due sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre il corpo del terzo giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo. E il caso Garlasco, domani davanti ai PM di Pavia comparirà Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ma i legali hanno fatto sapere che non risponderà alle domande, sarà sentito anche il fratello della vittima. Questa mattina invece convocate le due cugine, Stefania e Paola Cappa. Chiudiamo con un occhio alle borse europee. Dopo un avvio contrastato ci sono adesso dei rialzi, sono alti e bassi dovuti anche alle notizie discordanti che sono in arrivo dal Medio Oriente. Milano segna più 1,37%. E alle 11 torna Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto mi sarebbe piaciuto nascere a New York City! Invece sono nato a Berna.
1: Allora questa, beh vabbè, che comunque
0: uno sputo di, non è neanche un quartiere di New York Berna, quanto ci avrà? 20.000 abitanti. Però carina.
1: Un quartiere, è un condominio.
0: Un condominio. Di New York, Berna. Però carina, beh, tu sei mai stato a Berna?
1: No, no, non mi sono mai bernato.
0: Bella, io dovresti.
1: Quelli che abitano fuori Berna, quando poi si prende, cioè se ho fatto un po' di soldi, mi prendo una casetta al centro di Berna.
0: Esatto.
1: Si dice che si ibernano.
0: Si ibernano, bravo, sì.
1: Cioè, un po' come inurbarsi, sì, no? Invece in Svizzera si ibernano.
0: E quando vai fuori invece, quando non sei più dentro Berna, come che cosa sei?
1: Ti estroberni.
0: Ti sberni.
1: Tu sei un po' sbernato, sì.
0: Odissei, per cominciare, buongiorno, è martedì, siamo al 5 maggio.
2: Ehi fu! Il mezzogiornale.

0: dice.
1: Non sono 26. Hai saputo la novità, Stefano?
0: No, dimmi, dimmi, Benny, cosa succede?
1: Ma
0: cosa
1: come?
0: C'è di nuovo nell'aria?
1: Anche voi, amici da casa, avete saputo la novità? Il 27 si replica non solo il 26 di maggio al Teatro 7 di Roma, ma anche il 27, il giorno dopo.
0: Amici, facciamo chiarezza.
2: Vai.
0: In data 26 maggio i biglietti sono terminati.
1: Sì.
0: È stato dato compito, sì, al Teatro 7 di emettere altri biglietti per la data del 27 maggio.
1: Sbiglietto, sbiglietto, sbiglietto.
0: Ragazzi, costano poco. Cioè,
1: ma diciamo il costo è 20 euro.
0: 20 euro,
1: per una serata
0: teatro. Manco una pizza, ci paghiamo per giusto la corrente.
1: Attenzione, perché.
0: Chef, questo effetto portalo questa sera.
1: Perché i biglietti, anche quelli del 27, stanno andando, che è una bellezza. Certo. Quindi prenotatevi.
0: Come fare a comprarli? Si va sul sito del Teatro 7, scritto, sì, Teatro 7 col 7 a numeretto, sì, e lì c'è fuori cartellone, perché io e Benny non abbiamo ancora, diciamo, stiamo pensando per l'anno prossimo di fare tipo 3 mesi di seguito, però per il momento facciamo 2 serate. Dunque siamo fuori cartellone. Se andate su fuori cartellone ci sono i nostri faccioni.
1: Già certo. Solo per 2 serate, chef, mi è andato.
0: È dimagrito di 6 kg.
1: Non dorme più. Non dorme
0: allora,
1: più.
0: Chef ci ha detto che lui vuole, giustamente. Scusa, sì. Quella sera no, sarà parole e musica, no?
1: Sì.
0: Parole e musica.
1: Sì, anche musica, sì.
0: Allora, chef deve portare un gruppo, deve portare uno zainetto da casa pieno di dischi.
1: Ma che
0: virtuali da mettere,
1: cioè, manca, okay. Basta una chiavetta.
0: Allora abbiamo deciso che io e Benny compileremo rispettivamente una lista delle nostre 10 canzoni della vita, che possono essere probabilmente voglio dire teoricamente passabili anche su Radio Capital, ma magari anche no. Nel senso, non escludiamo che ci sia su di noi di pupo
1: qualche scheletro nell'armadio, ce l'abbiamo anche noi.
0: Io sono già arrivato a quota 4 pezzi, caro Benny, sul mio foglio qui, e non te li dico. Tu hai per caso segnato qualcosa tutto qui nel tuo capoccione?
1: Senti, io c'ho tutto il pomeriggio di oggi, okay, e per i prossimi 20
0: sono
1: giorni.
0: Io vado a lavorare a Roma al tennis con la pioggia, ma tu che devi fare
1: io
0: oggi?
1: Io sto a casa, devo solo andare a fare la spesa. Non devo
0: voi
1: fare
0: dovete
1: niente.
0: Immaginare Benny con uno scialletto sulle spalle.
1: Lista della spesa oggi da una parte e lista delle
0: e
1: canzoni.
0: Si mette lì col calamaio, con la penna. Così. E dice, ecco, adesso
1: cosa
0: compilo
1: metto?
0: Questa canzone mi ricorda Anna. Allora la metto, perché la ascoltammo con Anna in quella crociera che lei mi offrì. Poi
1: sempre,
0: una volta in
1: tutte offerte
0: poi
1: da lei.
0: Quella volta che andammo in America a spese dello sponsor di Anna.
1: Andiamo avanti. Allora salutiamo anche Donna Moretti,
0: buongiorno,
1: che anche lei è impegnata per cercare di capire quali abiti dovrà mettere per i cambi.
0: Chef, ovviamente tu ti porterai da casa un paio di cavalli di battaglia fatti con la chitarra, quelle che proprio voglio dire, quelle che hanno fatto la tua vita, nel senso, tutti noi porteremo su quel palco la nostra esistenza.
1: Poi, allora, queste sono le 2 sere, ripetiamo, anche quella del 27 i biglietti sono disponibili, andate, sì, e poi piano piano, siccome ci scrivono da ogni parte d'Italia, venite anche qui e cominciamo a pensarci, cominciamo a organizzarci.
0: No,
1: anche
0: non è male, però ragazzi, fare una cosa, anche fare un mini tour, cioè fare 4 città, fare Milano, comunque è una roba impegnativa, però ci proviamo.
1: Va bene, dai, andiamo, 342
0: 342
1: 2190, uno alla volta si parla, ancora non l'ha capito questo.

0: Bad news in musica, ma noi diamo solo belle notizie. Moon Martin su Radio Capital. Abbiamo già qualche messaggio, Stefano, o forse di richiesta di informazioni, non lo so.
1: E colpevolmente, voglio dire, effettivamente ti ho parlato mentre stavi dando il numero di telefono, perciò lo ripeto ad uso e consumo e mi cospargo il capo di cenere, come ha detto Sigfrido Ranucci.
0: Sì, sul caso Nordio.
1: Esatto, ha detto che si cosparge, che ha un po' esagerato, ha detto che non ha controllato le fonti.
0: Ma quello è importante. Però il Nordio, il ministro della giustizia, ha detto va bene, ritiro la querela, non ti querelo.
1: Non ti denunzio. Comunque il numero è 342-342-2190.
0: Allora, sentiamo. Chi c'è? Prego.
2: Ciao ragazzi, ma secondo me il driver non può mancare, eh? Io lo inviterei, io lo farei venire sul palco. Pensateci, sì. Il driver numero uno.
1: Sì, allora sicuramente lo avremo tra noi con il suo messaggio.
3: Arriva Panatta!
1: Esatto, questo non può. Questo è il primo messaggio che noi carichiamo e la serata sarà anche basata su quel
0: questo.
1: Però certo, se almeno averlo in collegamento telefonico, starà sul camion. Perché...
0: ma lui è sempre in giro, perché i camionisti lo sappiamo. No? Sono sempre seduti sul loro bestione.
1: Però
0: sul loro bisonte.
1: Metti che lui abbia un minimo di discrezionalità sulle sue tratte. Se quella sera passa da Roma,
0: driver, se devi fare una consegna a Roma, vieni, fai la consegna, ti fermi,
1: organizzatela per il 26 o 27 maggio e noi ti facciamo guest star.
0: Ti troviamo una trattoria, perché tu sai che i camionisti mangiano solo nelle trattorie
1: buone.
0: Ci sono c'è una trattoria vicino.
3: Benny, che delusione.
1: Eccolo.
3: Il gol in trasferta vale doppio.
0: Quindi allora dobbiamo pagarlo.
1: Appunto, driver.
0: Se fa la trasferta a Roma dobbiamo pagarlo.
4: Hai detto Bari? Magari, perché io a Roma, se riesco, vengo la seconda settimana di giugno. Quindi vi aspettiamo a Bari.
0: A Bari?
1: A Bari.
0: Sì. Vabbè, a Bari.
1: Ci sarà un teatro piccolo.
0: Il Petruzzelli quanto ha...
1: Amico,
0: sarà?
1: Amico mio,
0: 200 posti. Quanto
1: no,
0: sarà?
1: Temo di no.
0: 250.
1: No, temo che ne abbiamo più.
5: Però, caro, una crooner session con Chef Blues, ci vedo in pieno.
1: Assolutamente.
5: Vai, mi vedo proprio perfettamente, anche perché Chef Blues è un chitarrista eccezionale.
0: Con i fiocchi, con i fiocchi.
1: Anche il Papillon.
0: È vero, poi dovrà scegliere lui cosa fare.
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Sì.
6: Se fate un tour, vi chiedo, riuscite a fare una serata a San Michele di Ganzaria?
0: Guarda,
6: 3 posti ve li garantisco. Spero di portare anche mia mamma, quindi facciamo 4. Dai, ok? Grazie ragazzi, ciao Giuseppe.
1: San Michele di Ganzaria?
0: San Michele di Ganzaria, dove sarà?
1: Ganzaria, Sicilia, sì, immaginavo. Catania.
0: Ma
1: dalle parti di Gran Michele.
7: Dovete fare una residency come gli U2 allo Sphere di Las Vegas. 3 mesi al Teatro 7. Dai.
1: Allora, Vincenzo ci fa sapere che il Petruzzelli ha quasi 3.000 posti.
0: Beh, che ho detto io?
1: 200.
0: 200, 200, 3.000.
1: 200
0: siamo
1: di
0: lì.
1: Qua, 200 di là, 200 su, 200 giù.
0: Comunque, invece, a proposito di appuntamenti, di serate, di cose, ho saputo che ieri c'è stata una serata di gala molto bella lì al tennis, agli internazionali.
1: Sì, c'è stata una serata organizzata da Sky, però era uno Sky allargato.
0: Chi c'era?
1: C'erano molti volti di Sky, tra cui io.
0: Adesso al di là di adesso,
1: no, cioè c'ero io.
0: Tu sei, ho capito, ma
1: soprattutto io.
0: Sarebbe stato. Solo te sarebbe stato una serata un po'.
1: Ti dico soltanto
0: dimmi
1: che
0: qualche nome.
1: No, adesso te li dico. Tutti gli anchorman di Sky, e tutti
0: adesso,
1: i talent.
0: Ma c'era qualche personaggio famoso, cioè, che ne so,
1: Costa Curta. Con Martina Colombari.
0: Un'attrice, un attore.
1: Sì, c'era quello di Call My Agent, quello piccolo.
0: Chi è quello piccolo di Colombari?
1: È quello che faceva l'assistente, simpaticissimo.
0: Ah, con i baffetti.
1: Sì, ha fatto anche chiedo scusa perché non ricordo il
0: film
1: suo nome.
0: Su Mussolini,
1: però simpaticissimo e bravissimo.
0: Bravo, lui è bravissimo.
1: C'era Franco Bragagna.
0: Bah, grandissimo Franco Bragagna.
1: Tu guarda, allora lì capisci la statura di un uomo. Sì. Franco Bragagna, che è un mito delle telecronache sportive.
0: Per chi non lo sapesse, le telecronache di tutte le Olimpiadi, di tutta l'atletica della Rai in 50 anni.
1: Ricordate la polemica quando c'è stata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di
0: fatta
1: Milano
0: da Petrecca,
1: Benissimo.
0: Fatta da Petrecca.
1: Tutti hanno detto la doveva fare Bragagna perché Bragagna è un'enciclopedia vivente.
0: Sì.
1: C'era lui. Io non l'avevo visto e soprattutto non l'ho mai conosciuto. Lui è passato da me, mi ha dato una pacca sulla spalla, mi ha stretto la mano, mi ha detto ciao Stefano, io sono Franco Bragagna. a piacere. Mi piace molto quello che fa. Cioè, lui è venuto da me quando io mi sarei dovuto genuflettere. E poi sai che mi ha detto?
0: Che t'ha detto?
1: Ti ascolto sempre anche in radio.
0: No.
1: E io gli ho detto, guarda, Benny ha una passione smodata per te, perché ti saluti, ti ascolta sempre.
0: Cioè, io ho passione smodata per lui e per Ruggero.
1: Cioè, che c'era? C'era Nicola.
0: C'era anche Nick, che è il più grande telecronista.
1: Tutti e due
0: me,
1: ti hanno caso. Salutato.
0: No, allora io posso anche chiudere qui la mia carriera dopo
1: perché
0: 30 anni.
1: Perché non c'eri tu ieri sera? Cosa facevi verso le 22?
0: Ero a casa.

0: In My Shoes, quelle antinfortunistica, quelle che pubblicizza Ronaldinho.
1: Ovviamente Benny, la sera del 26 e del 27 maggio al Teatro 7 a Roma noi non dovremo vestirci con marchi, loghi in vista.
0: No, assolutamente.
1: Se no ci denunciano.
0: Assolutamente no, dicevo queste sono le scarpe antinfortunistica. Sì. Perché c'è Stefano, ci scrive: ma state trasmettendo da un cantiere della 1?
2: Sì.
1: Beh. Lui dice ci sono strane interferenze.
2: Buca.
1: Stefano Dall'Omello. No Stefano, non siamo noi, probabilmente è qualche ripetitore dalle tue parti. Ma ascolta ragazzi, cominciate a prendere confidenza con l'app. Perché l'app risolve tutti i problemi di interferenze. La scaricate sul telefono e
0: se non salta, delle volte salta anche lo streaming.
1: Sì, come...
0: Allora, un paio di cose, ecco, allora diciamole, giusto un piccolo angolino. Sì. Sportivo lo facciamo adesso. Certo. Visto che abbiamo parlato di scarpe. Le scarpe dei giocatori di tennis lì al Foro Italico che si rovinano, si inzaccherano di terra rossa.
1: Oggi mi sa di sì. Oggi mi sa di sì. Storicamente, durante i campionati internazionali d'Italia piove, questo lo si sa.
0: È storico,
1: infatti,
0: sì.
1: Già questa settimana sono previsti scrosci.
0: Ma le scarpe le puliscono e poi le mettono il giorno dopo o le cambiano?
1: No. Allora la racchetta si cambia spesso, le corde si cambiano, si rompono
0: sempre,
1: ogni due ore di gioco praticamente ai tennisti professionisti. No, una scarpa può durare, loro la usano almeno credo un paio di mesi più o meno
0: e poi le cambiano,
1: poi dopo si cambiano. Sì.
0: E quelle le danno in beneficenza oppure
1: anche
0: sarebbe
1: anche,
0: carino avere la scarpa,
1: sai che allora, c'è la zigrinatura. Sì. Sotto le scarpe ce n'è una per giocare sui campi duri e
0: dipende,
1: una per giocare sulla terra. Sulla terra si gioca zigrinati.
0: Okay. Quindi oggi si comincia, no? Oggi, domani.
1: Hanno già cominciato le qualificazioni e poi da mercoledì, cioè da domani, il tabellone
0: arrivano i VIP. A proposito, anche i tennisti, quelli più famosi, quelli più importanti, sì. Stanno portando avanti una battaglia che forse molti non sapranno. Uno immagina sempre ai tennisti guadagnano un sacco di soldi, no? Sinner, Alcaraz, oggi è il compleanno di Alcaraz, tra l'altro 23 anni. E quindi si sono però lamentati, Sinner è diventato un po' il Landini della situazione e i sindacalisti diciamo dei tennisti, perché dice i ricavi aumentano di tutti i grandi tornei, Wimbledon, Roma, Madrid eccetera, e però i premi, il montepremi è sempre quello, cioè siamo intorno al 9% dei ricavi.
1: Allora io lo so che tanta gente adesso stanno partendo i vaffa, però nel tennis sono soltanto i più forti che guadagnano, ovviamente Sinner e Alcaraz sono fuori scala, sono personaggi mondiali, tra sponsor e montepremi siamo su cifre però nel tennis qual è il problema? Ammesso che si possa parlare di problema, che il numero 100 del mondo, se gioca a tennis, non dico che ci vada paro alla fine dell'anno, ma mette in tasca uno stipendio.
0: Pochino, diciamo.
1: Voi immaginate il corrispettivo, il calciatore numero 100 del mondo. Benny, un calciatore numero 100 del mondo.
0: Guadagna.
1: Cioè, è uno da 8 milioni di euro l'anno.
0: Esatto,
1: nel tennis, ragazzi,
0: dopo,
1: il numero 100 del mondo mette in tasca un buon stipendio, ma alla fine della carriera gli tocca mettersi a fare il maestro di tennis in un circolo, perché non è che.
0: E quindi aumentare, diciamo, la quota.
1: Soprattutto
0: del montepremi.
1: Retrocedere. Ai più bassi più soldi.
0: Stasera c'è la Champions League, la semifinale, le semifinali di ritorno. Stasera c'è Arsenal Atletico Madrid.
1: Sì.
0: E quindi questo è un partitone sicuramente da vedere, poi in attesa di quello di domani, che è anche quello all'andata abbiamo visto 9 gol, figurati. Mentre ieri diciamo che ogni brindisi
1: mentre eravamo all'aperitivo, praticamente a 100 metri di distanza dallo stadio, noi facevamo auguri, salute, sono arrivati le pizzettine, i tramezzini, c'era la pasta al pesto,
0: mentre io
1: mangiavo la pasta al pesto la Roma segnava un gol ogni forchettata
0: un gol.
1: Quanto però, è finita la
0: no, è finita 4-0, una partita diciamo decisa già nel primo tempo, però la Fiorentina era già salva, diciamo, ecco, già dopo il risultato del pomeriggio con la Lazio che ha vinto a Cremona era già salva.
1: Ringrazio i tifosi della Roma che evidentemente hanno riconosciuto il mio scooter parcheggiato sul Lungotevere
0: e
1: lo hanno lasciato in tonso.
0: Ah, in tonso.
1: L'avevo messo veramente male, cioè avevo chiuso alcuni scooter, io mi aspettavo di trovarlo nel Tevere, invece l'ho ritrovato in mezzo alla strada dove l'avevo lasciato io.
0: Ma pensate,
1: miracolo.
0: Ti fai sempre riconoscere. C'è Mannarino che ritorna, questa è la novità, si intitola Per un po' d'amore.

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni.

0: ne troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Noi siamo giovani!
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Da Troni fino al 20.

0: netto dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Oiù, state esagerando questa storia. È mo' il teatro, fra poco fate il film e poi non vi sentiamo più alla radio. No.

0: 10:41 su Radio Capital, mezzogiornale, martedì 5 di maggio, il mezzogiornale, un programma, Stefano, lasciami dire.
1: Sì.
0: Che adesso andrà a teatro, lo sappiamo.
1: Certo.
0: Un programma che unisce l'Italia.
1: Certo.
0: Unisce l'Italia.
2: Sì, c'era bisogno. Prima sì. che nascesse il mezzogiornale, sì. l'Italia era divisa.
0: Era, sì.
2: era falcidiata, sì, se sì, vogliamo. Sì, sì. Era veramente. Cioè, noi costruiamo ponti laddove c'erano.
0: Noi uniamo il nord con il sud, noi uniamo le,
2: noi tracciamo una linea immaginaria che va da Sessa Urunca a Ronco Bilaccio,
0: noi uniamo senti che ti arrivo a dire
2: sì.
0: l'Emilia con la Romagna,
2: noi uniamo la, che ne so, il Trentino con l'Alto Adige.
0: Oh. Per esempio l'Emilia Romagna, no? Sì. Di preciso, adesso i nostri amici emiliani e romagnoli, molto spesso succede, no?
2: Sì.
0: Che ci sono dei posti un po', no, non proprio precisi, che ne so, dimmi, Modena lo sappiamo tutti che è Emilia, dai. È raro trovare qualcuno che ti dica è in Romagna, Modena.
2: Sì, vallo a chiedere a uno di Enna.
0: No, però sai, è un po' più, però che ne so, Ravenna.
2: Ravenna.
0: Secondo te Emilia o Romagna?
2: Secondo me era. Ma io Romagna vedo soltanto Rimini. Per me la Romagna è questa. Si mette su questo Rimini, il sole, il Cisenatico,
0: la butti quella, in casa.
2: Esatto, quella per me è la Romagna. L'Emilia è un pochino più. No? Un pochino più abbottonata.
0: Sì, gli Emilia sono diversi, sono proprio due popoli diversi. Sì, cioè sì, due modi.
2: Tra l'altro non parlano tra loro. Non,
0: chi?
2: Gli emiliani con non si possono fare. Matrimoni tra emiliani e romagnoli.
0: No,
2: non è mai successo.
0: Appartengono a due caste diverse.
2: Sono proprio sì.
0: come in India.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Però c'è un confine ben preciso tra Emilia e Romagna.
2: Ma a questo pensavi durante il pezzo? Perché dicevo, chissà che sta
0: no, pensando. No, cioè confine. Il confine è un fiume.
2: Ah.
0: È il Sillaro.
2: Il fiume
0: Sillaro.
2: Perché noi siamo andati a Boretto a fare una delle serate?
0: Siamo andati sul Po.
2: Esatto,
0: sul
2: Po. Perché i fiumi tracciano confini.
0: Sì, allora questo fiume che si trova vicino a Castel San Pietro, Imola, ecco lì è proprio la linea di confine che c'è tra l'Emilia e la Romagna. Lo sapevi tu?
2: No.
0: Sono quelle cose che si scoprono.
2: Allora te ne dico un'altra.
0: Sì.
2: Vorrei salutare la mia compianta maestra elementare Yolanda Ricca.

0: ancora quelle. Prego, chef.
1: Se sono ancora quelle, in che senso? Scusa, dovrebbero essere quelle.
0: Cioè, ne ha raggiunta qualcuno, cambiato. Lo so, Rimini mi sa che non c'era al tempo. Prego, sottofondo.
1: Dai.
0: Bologna. sottofondo evocativo, chef.
1: Ma non, aspetta, dagli tempo.
0: La prima cosa che
1: ti capita. Ho capito, ma questa non va bene. Questa cerca un altro sottofondo. Geografico.
0: Sì,
1: geografico.
0: Più geografico che trovi. A te, chef.
1: A te, chef.
2: Beh, carino. Beh, musica tensiva.
0: Allora, Bologna.
1: Aspetta, fammi cercare.
0: Capoluogo di regione.
1: No, per avere.
0: Sì, vabbè. Province dell'Emilia Romagna a memoria. Vai, scrivi.
1: Ok.
0: A memoria. In ordine alfabetico.
1: Vai.
0: Bologna. Ferrara, sì. Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
1: E te ne manca una?
0: Rimini.
1: Rimini.
0: L'ho detta prima perché l'hanno fatta dopo, ma quando le studiai io nel 74. So anche quelle della Liguria, servono?
3: Stai leggendo?
0: No. Le so a memoria.
3: No.
0: Ti ripeto, le so.
1: Ho avvicinato al suo computer perché non mi fidavo.
0: Io scherzo sempre, ma sulla maestra delle mie scuole elementari no.
1: E stavi dicendo adesso quelle della Liguria?
0: Liguria, vabbè, le sai pure tu.
1: Quelle della Liguria le so pure io, no? Perché quelle dell'Emilia erano tante comunque, non è che. Quelle della Liguria, te la posso dire io.
0: Vai.
1: Savona.
0: Sì, certo, devi partire dal capoluogo di regione.
1: Beh, è Genova. Ah. Questo è Genova, Imperia, Savona.
0: E
1: quell'altra
0: la
1: Spezia,
0: lo vedi,
1: che è più vicino alla Toscana,
0: che a te ti piace il cumino.
1: Vabbè, quindi allora Ravenna dove la collochiamo?
0: Adesso io ho fatto il mio, però adesso che mi si metta spalle al muro. Dove sta Ravenna?
1: È in Romagna, dai.
0: Ma sì, no,
1: sul mare.
0: No, in questi casi sai cos'è divertente, amici, provateci anche. Punta il dito sulla cartina geografica dove sta Ravenna. Lì è il difficile.
1: Ma sai che i ragazzi di oggi fanno difficoltà, certo. Perché la geografia, lo dicevamo l'altro giorno, purtroppo adesso ritornerà a scuola,
0: e per fortuna.
1: Rimettono com'è, però
0: cioè adesso facevano tipo geostoria, matematica, inglese,
1: sì,
0: scienze,
1: facevano la geostoria, sì. Una sorta di Bignami.
0: Questa
1: totale.
0: La potremmo suonare la sera in teatro, perché questa mi suona, capito? Tutti con le mani.
1: Ma la suoniamo noi,
0: no,
1: o mettiamo il disco?
0: La mettiamo, noi siamo dei DJ.
1: Ah, assolutamente. Emotions.

0: Mirko da Imola, dopo Imola ci vuole il passaporto per andare in Romagna. La driver non è di quelle parti.
1: Viva Fannetta! Sì, non credo che sia distante da lei.
0: Abbiamo parlato di Emilia Romagna, abbiamo parlato delle province dell'Emilia Romagna, abbiamo detto qual è la linea di confine tra le due parti ed è il fiume Sillaro.
1: E soprattutto il mezzogiornale ha dimostrato di conoscere
0: le province
1: a memoria. Si è studiato, qui c'è un costrutto.
0: C'è cultura. Abbiamo tre messaggi, tre vocali.
2: Senti. No, caro, ti correggo. È Forlì Cesena, le hanno unite. Vedi le targhe FC. Forlì Cesena.
0: Ma noi uniamo anche Forlì e Cesena.
1: Esatto. E poi ho premesso che io ho recitato a memoria quelle che mi fece imparare la maestra nel 74. Ancora non c'era. Cesena ancora doveva essere fondata.
0: Cesena,
1: è una città. Quando è stata fondata?
0: L'altro 100 anni fa. Però Cesena è famosa soprattutto per Schachner. Te lo ricordi Schachner?
1: Cesena è famosa soprattutto per quell'opinionista Sky che una volta disse: vado a Cesena a fare la partita, voglio una camera vista mare.
0: Bello.
1: Non ti dirò mai chi è.
0: Cos'è? Un grattacielo
1: esiste, un razzo.
0: Invece Schachner era un attaccante famoso, se non ricordo male austriaco, cioè il baffone, era forte lui, era
1: che c'entra con Cesena, giocava lì.
0: E giocava nel Cesena,
1: ha giocato nel Cesena
0: negli anni 80.
3: Stefano, buongiorno. Ma una volta le imparavamo sempre le province a memoria, ma soprattutto le scrivevamo sulle carte geografiche che dovevamo comunque compilare.
0: Sì, assolutamente.
1: Però mandateci, cioè ragazzi, se le sapete a memoria, mandate anche al 342-342-2190 un vocale in cui magari dicono tutte le province della Lombardia: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona.
0: Così vi becchiamo il voto.
4: Lombardia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantua, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.
0: Bravo.
4: Si imparavano a memoria.
1: Bravo.
0: 8. Per me è un 8.
1: No, Benny, oggi danno 10.
0: 10 è troppo.
1: Oggi devi da 10.
0: No, 10 te lo devi guadagnare almeno se mi dici le province della Sicilia. Perché solo la Lombardia non mi basta, mi devi dire anche quelle della Sicilia.
1: Lì è dura.
0: La Sicilia sono tante. Sarei troppo crudele.
1: Palermo, Enna, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Ragusa.
0: Sì, vabbè.
1: Sì. Ciapani.
0: Lui è di Catania. Io sono.

0: invece dell'Abruzzo, forza, veloce.
1: Allora, L'Aquila.
0: L'Aquila.
1: Pescara.
0: Sì.
1: Chieti. Teramo.
0: Teramo, basta.
1: Finita?
0: Sì, sono facili.
1: Solo quattro.
0: L'unica cosa è che Chieti e Pescara sono troppo vicine. L'hanno fatte vicine, Chieti e Pescara. Distano 20 km l'una dall'altra.
1: Vabbè, però uno arriva a Pescara con l'asse attrezzato.
0: È un attimo. Devono farla un po' più a sud, un'altra provincia. Però vabbè, non ci lamentiamo.
1: Non ci lamentiamo.
0: Noi abruzzesi non ci lamentiamo. Le notizie, poi torniamo.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Da

0: 4,90€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Si torna a sparare a Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. Teheran smentisce e annuncia di aver lanciato missili contro unità statunitensi. In fiamme dopo essere stato colpito un cargo sudcoreano. Un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri 2 coetanei in un rio di Venezia all'alba. Gli altri 2 giovani sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. Il corpo della vittima ma è stato recuperato grazie all'intervento di 2 autopompe lagunari. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi è la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. I numeri di adescamenti online e di cyberbullismo purtroppo sono sempre più alti. Un bilancio del direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli.
11: Un anno che si è concluso con 2600 indagini avviate, con l'arresto di oltre 240 persone. E resta ancora importante, ad esempio, il numero dei ragazzi adescati online. Parliamo di oltre 430 ragazzi adescati ogni anno sulle piattaforme di gaming o sulle piattaforme social. 240 tra i 14 e i 16 anni, ma ben 180 tra i 10 e i 13 anni. Ragazzi che evidentemente ancora non hanno gli strumenti per rapportarsi con le nuove tecnologie, sulle quali c'è bisogno di un'importante opera di educazione.
10: Migliaia di persone a Padova per i funerali di Alex Zanardi, al via in questi minuti. Il presidente Mattarella lo ha ricordato ieri come una delle figure che hanno illuminato lo sport italiano. Su tutti i campi di Serie A un minuto di silenzio per Zanardi e ieri si è chiusa la 35esima giornata. La Lazio ha vinto 2-1 a Cremona, mentre la Roma ha battuto 4-0 la Fiorentina. Capital News torna a mezzogiorno.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Ragazzi, questo è solo l'inizio. Negli stadi vi vogliamo. Tour Mezzogiornale 2027.

0: Don't Go Breaking My Heart alle 11:07 minuti di questo 5 di maggio. Il
1: 5 maggio è una data fortemente evocativa, non soltanto ovviamente da un punto di vista napoleonico.
0: Sì.
1: Ma c'è anche una questione di scudetto dell'Inter, un Lazio Inter.
0: Sì, quella famosa.
1: Il 5 maggio era quello, vero?
0: Certo che proprio. Hanno appena vinto lo scudetto, tu gli vai a ricordare quello del 2002, se non sbaglio, in cui persero.
1: Ma il tifoso interista lo sa, cioè, pazza Inter, ama la.
0: Ah, io stavo pensando un'altra cosa, sì, in realtà, che fra un paio di giorni il nostro amico qui va avanti di un anno.
1: Ma voglio dire, sì, succede. Ringrazio tutti quelli già che mi hanno scritto.
0: Che ti hanno fatto già gli auguri?
1: No. Ma infatti non mi ha scritto un cazzo di nessuno. Niente, non succede.
0: Il 7 maggio compi.
1: 7 maggio, ricordiamo sempre. Siamo allora, nati il 7 maggio, famosi.
0: Chi c'è?
1: Io.
0: Vabbè.
1: Raimondo Vianello.
0: Grande Raimondone. Sì.
1: Beppe Iachini. Quello che l'allenatore col cappellino, che sta sempre col cappellino. Io questi so del 7 maggio, poi dopo.
0: Allora.
1: E la Masolina.
0: La Masolina. Allora, diciamo una cosa.
1: Attendevo la reazione di Chef Blues.
0: Ma Chef rimane sempre affascinato dalle figure femminili, esatto, in generale. Diciamo una cosa, che tu compirai quanti anni adesso?
1: 62.
0: 62. E quindi hai ancora 9 anni di gioventù,
1: di giovinezza.
0: No, perché hanno fatto questa una ricerca dell'Università Cattolica di Milano, l'Unicattolica di Milano, a proposito della terza età, ma non è una ricerca così, cioè, hanno chiesto proprio alle persone: tu da che età ti senti di invecchiare un pochettino di più, ti senti di andare verso la parte finale, mettiamola così, sul viale del tramonto, a 71 anni. A 71 anni uno comincia a quasi rimango a casa, pure non esco, cerco di, come diceva Pino Daniele Tastib, non morisce, capito? Cerchi di rimanere un po' più attento.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Allora, se vogliamo fare un ragionamento serio, credo che quell'età sia molto molto personale e singolare.
0: Assolutamente.
1: Perché secondo me smetti di essere giovane quando non pensi più alle cose future da fare, quando non hai più progetti, quando non dici adesso facciamo la serata al mezzogiornale, poi andiamo a divertirci, poi facciamo, poi cantiamo.
0: Però anche questo è soggettivo.
1: Esatto. Sì, quando ti passa, purtroppo, perché succede anche in età molto più giovane, quando ti passa quella voglia lì, brutto segno.
0: Un pochettino. Quindi, se vogliamo, ecco, questo è la linea, è la media. Ecco, la media. Certo. 71 anni è la media di quelli che hanno risposto. Poi è chiaro che c'è anche un novantenne che dice:
1: ragazzi,
0: che faccio domani?
1: Tutti noi conosciamo ottantenni che hanno voglia di vivere e trentenni che non ce l'hanno mai avuta, capito? Perciò è proprio veramente dipende.
0: E molti hanno la sindrome di Dorian Gray. Tu hai la sindrome di Dorian Gray? Secondo me.
1: Perché vuoi restare sempre giovane.
0: La storia la sapete,
1: un po',
0: no?
1: Sì. Però se la prendi in senso, se non diventi un mascherone, se non diventi una caricatura, secondo me è una buona caratteristica, quello di cercare di tenersi sempre no? Di avere
0: curarsi.
1: Esatto, questo dico. Se è così va bene.
0: Tu hai il tuo ritratto da qualche parte?
1: A casa c'ho un paio di cornici, anche con dei miei faccioli.
0: Lo devi tenere da parte il tuo ritratto. La storia del ritratto di Stefano Meloccaro, che è quella di Oscar Wilde, secondo me, narra la storia di questo giovane inglese la cui bellezza rimane inalterata.
1: Vabbè, eccomi qua.
0: Mentre il suo ritratto invecchia per lui e mostra quindi i segni, soprattutto della sua corruzione morale.
1: Beh, no, quello non
0: che lui
1: abbastanza.
0: Ha venduto l'anima al diavolo, fondamentalmente. Si fa invecchiare il mio ritratto, ma io rimango sempre giovane.
1: Cosa che è stata peraltro messa in scena, in teatro e al cinema milioni di volte. Perché è una questione che fa breccia nelle menti di tutti, perché tutti abbiamo più o meno sta questione aperta.
0: Sì, esatto.
1: E il confronto. Perché ci tingiamo i capelli, Benny? Perché tu ti tingi i capelli?
0: Quali?
1: Scusa. Chef, perché tu ti tingi i capelli?
0: Prendi
1: Moretti,
0: in giro,
1: perché tu ti tingi i capelli?
0: Vabbè.
1: Allora, Moretti è praticamente l'unico che. Ma io solo sulle basette.
0: Un pochettino, sì, sai che me ne ero accorto. Rita scrive: mio suocero del 1928 ogni giorno pensa a cosa deve seminare nell'orto gigante, non so perché gigante, che mantiene con mio cognato, e cosa fare il giorno dopo, vedi, questa è la cosa fondamentale.
1: Chef Blues semina il finocchietto selvatico, esatto, sul suo terrazzo, esatto, e attecchisce.
0: Il finocchietto selvatico mantiene giovani, questo è,
1: cioè, è un spalma sul suo corpo,
0: è un dato di fatto. Ci sono i Simply Red su Radio Capital.

0: Ma guarda quanti nostri ascoltatori fanno l'orto, hanno un piccolo appezzamento di terra, magari il giardino, e fanno l'orto che mantiene giovani.
1: Ti leggo un breve testo sul significato della vita, Benny, 4 righe che non faticherete a riconoscere. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, pianterai un ulivo, sì, convinto ancora di vederlo fiorire.
0: Ah, che bello, questo
1: lo, questo lo scrive Vecchioni, sì. Corri ragazzo corri, ti ricordi? La mettemmo in bellissimo memoria e onore di Gigi Liva. Abbiamo... Secondo quello è un verso, chi ha l'orto pensa sempre al futuro.
0: Abbiamo, eh sì, perché se l'orto quello produce.
2: Se vai, devi produrre altri finocchietti.
0: Abbiamo qualche vocale o ce la parliamo sempre io e questo qua?
1: No, c'è.
3: Ciao Meloccaro, sì. Io sono nato il 6 maggio di 65 anni fa, come George Clooney. Beh, e da domani posso andare con sconto al cinema,
1: sì, bello.
3: E da domani non posso più accompagnare un guidatore con un foglio rosa. Pensate che punizione. Ciao.
0: Però vai al cinema con lo sconto.
1: E soprattutto se incontri George Clooney gli dici: Hey George!
0: Hey, how are you? Siete fratelli.
1: We are coetaneous.
0: Coetaneous. Sì, credo che si dica così in inglese.
1: Proprio così.
0: Sì.
4: Ragazzi, Clint Eastwood diceva e dice: io non permetto al vecchio di entrare in casa mia.
0: Clint mi va quasi per i 100.
1: Mo ne dico un'altra di quelle che proprio si sentono su Instagram. Aggiungiamo vita ai giorni, non
0: sì,
1: giorni
0: bella
1: alla vita.
0: Questo mi piace. Questo
1: capito,
0: mi piace.
1: Benny?
0: Sì. No, sono d'accordo con te. Una bellissima massima. 95 anni Clint Eastwood. Li compirà il 31 maggio, quindi siamo quasi.
5: Beh, ragazzi, sì. La mamma del mio compagno a giugno compie 98 anni.
0: Dai.
5: Lui ha dovuto sabotargli le ruote della bicicletta per non farla andare più in bicicletta.
0: Ma perché? Ma perché?
5: E tutto il resto è poesia, gambissima.
0: Io dico, se uno vuole, perché no? Perché limitare? Perché limitare?
1: Beh, oddio, però quando cominci ad essere vicino ai 100, diciamo, rischi di farti anche un po' malino, occhio.
6: Ciao ragazzi, sì. Si invecchia secondo me quando non si ha più l'entusiasmo di fare le cose, ecco. Voi non invecchierete mai e io spero neanche. Detto questo, sì? Il 7 maggio è nata mia sorella e il 10 aprile sono nata io, per cui noi siamo un piccolo mezzogiornale nel nostro piccolo. Ciao, giusto, un bacio a Marina.
1: E messe insieme a Benny e Mel, facciamo un giornale intero.
0: Perché io sono nato il 10 aprile e tu il 7 maggio, è perfetto.
1: Tra l'altro riflettevo, Benny, che noi facciamo mezzo teatro e poi un altro mezzo teatro il giorno dopo abbiamo fatto un teatro intero.
0: A proposito, dicevamo quindi dell'orto, il nostro chef ha il finocchietto selvatico. Sai che, chef, c'è il comune di Sestri Levante, siamo in Liguria ovviamente,
1: certo,
0: consiglia ai cittadini per una campagna green contro le zanzare, perché questo è il periodo in cui come si cominciano a fare tutte le disinfestazioni, per esempio adesso l'11 maggio vengono a casa mia, ricordami. Che devo chiudere le finestre.
1: L'11 maggio.
0: Allora, hanno detto, il comune di Sestri Levante ha detto agli abitanti: mettete lavanda sui balconi, Questo vale, immagino, in tutta Italia, no? Se uno volesse. Lavanda, rosmarino, basilico. Ma non c'è il finocchietto selvatico. Mi dispiace. Questo è un duro affronto nei tuoi confronti, chef, ma aggiungono anche la lantana. Mai sentita?
1: La lantana,
0: la verbena, ok, la verbena odorosa, la calendula e l'erba gatta. Queste sono le piante che tengono lontane le zanzare.
1: E comunque, trappola per zanzare, anche questa vista su Instagram, non ho idea se funzioni, però secondo me una chance c'è. Qua? Secchio d'acqua almeno fino alla metà del catino, sì, e olio d'oliva o oli per fritture, anche non dovete mettere l'olio DOP, potete mettere anche un olio qualsiasi,
0: quello
1: di
0: che costa
1: alcuni utilizzano anche un pochino di sapone e lo mettete fuori dal terrazzo ed è il massimo dell'ecologia
0: e le zanzare vanno lì, vengono attirate,
1: le zanzare vanno lì e restano nell'olio.
0: Lo
1: so che l'Associazione Nazionale Protettori Zanzare protesterà, però insomma sembra che funzioni,
0: si fanno un bagno d'olio
1: e rimangono un pochino lì. Capito, non riescono più a... però è naturale, povere zanzare.
0: Sempre meglio di tante altre cose. Le piante, mi raccomando, quelle che abbiamo detto prima, segnatele.

0: Loredana è un'altra che si mantiene sempre giovane, perché adesso affronta un nuovo tour, e per affrontare un tour, andare in giro per l'Italia a fare concerti, ci vuole energia, e quindi farà questo tour 50 da ribelle. Lei è proprio l'esemplificazione della ribellione, è sempre stata così.
1: Ma proprio sempre.
0: Ci piace così, fondamentalmente. Allora, un po' di piante aromatiche contro le zanzare, ci scrivono i nostri ascoltatori. La lantana è una bellissima pianta con dei fiori, che in Liguria, dice, è molto presente anche in cespugli e bordi delle strade, quindi sono fiori molto belli.
1: Ci si consiglia anche la verbena, i gerani. Ma fanno bene agli occhi e all'anima, scrive Paola.
0: E poi anche la menta piperita, se avete la menta piperita, è una delle piante più odiate dalle zanzare.
1: Se no prendete le gomme della gomma del ponte alla menta piperita e le piantate nei vasi. Non crescono piantine, ma c'è menta piperita.
0: Ma quella dopo un po' va via l'aroma, no? Beh,

0: certo, perché è piperita.
1: Sì. Ma quando tu le mastichi, no? Sì. Le gomme, sì. Qual è la gomma, quella del ponte, dopo quanto tempo va via il sapore, più o meno? Dopo un quarto d'ora.
0: C'è un quarto d'ora. Ci sono quelle, le Halls Mentholyptus, quelle proprio, ti ricordi che la senti
1: quelle sono le caramelle.
0: No, però quelle sono proprio, sono delle
1: quelle ti sturano
0: mentolo eucaliptolo proprio.
1: E poi anche gli oleandri vengono citati, gli oleandri che sono quelle piante che si trovano anche nelle autostrade, nelle auto che tengono lontane,
0: sì, soprattutto sulla A14 Adriatica, sulla A14 in mezzo a separare le corsie. Ti segnalerei, sì, Gianni Bella, La fila degli oleandri. Una canzone molto bella.
1: E gli oleandri che, tra l'altro, perché vengono messe sulle autostrade? Non certo per le zanzare, perché se uno passa con la macchina che te fa una zanzara.
0: No, perché sono proprio belli, nel senso che comunque sono molto resistenti.
1: E assorbono anche la CO2, e quindi anche è anti-inquinamento, ecco, mettiamola così. Abbiamo Abemus?
0: Gioco,
1: nel senso.
0: Ah, gioco, sì, facciamo, sì. Ci divertiamo con la cultura moderna, contemporanea.
1: A proposito, fammi una cosa. Cos'è? Ma noi il gioco alla serata a teatro.
0: Beh, certo.
1: Lo facciamo.
0: Certo.
1: No, dico, quanti
0: giochi facciamo? Lamoretti porterà con sé un cappellino.
1: No.
0: Sarà come, ci stanno 150 persone. Un cappellino, una maglia e forse un adesivo.
1: No, dai.
0: Che verranno messi in palio in tre giochi diversi. Cioè,
1: dai,
0: si vincerà. Una
1: no, uno, allora, vince, vediamo, una maglia, uno un cappellino.
0: Qua
1: portiamo un po' di gadget e facciamo dei momenti gioco, dai, a teatro.
0: Sì, ma no, secondo me noi li dobbiamo proprio, cioè lì non è quiz, lì. Beh, io dico, il primo reggiseno che arriva sul palco regaliamo una maglia, cioè così deve essere, un pochino più rock and roll la questione.
1: E comunque sono entrato adesso sul sito.
0: Benny è pazzo del sito dei biglietti.
1: Io adesso Teatro 7 si sta, guarda quanti grigi, si sta riempendo a vista d'occhio.
0: Madonna,
1: in soli due giorni. Basta. Occhio, che secondo me arriva anche la terza.
0: Non escludiamo, non al teatro, sono finite le date.
1: Ah, sono finite
0: il 28 c'è un saggio di danza di qualcuno.
1: Vabbè, ste ragazzine andranno a ballare da qualche altra parte.
0: No? Non è che... Vabbè,
1: su cosa verte? Allora, ieri c'è stato un importante appuntamento di gala a New York, il più atteso, soprattutto per chi ama la moda, il jet set, lo showbiz, tutti gli attori, eccetera. Il Met Gala è una serata in beneficenza organizzato da Anna Wintour e il suo board, e quindi ne parliamo tra poco.
0: Molto bene, parliamo proprio del significato o parliamo magari dell'esteriorità?
1: Un po' tutto, e poi ci facciamo la domanda, chiaramente. Bisogna sapere cose sul Met Gala, informatevi. Tanto la nuova di One Republic, Need Your Love, su Radio Capital.

0: Ciao ragazzi, anche il conte Mascetti sulla finestra metteva come se fosse lantana.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
3: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
3: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Radio Capital ti consiglia
1: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio al Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Conosci la bici della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
20: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
21: A che starotte, zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi.
0: Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: C'è un'unica ricetta per non invecchiare,

0: David Bowie, Golden Years, su Radio Capital, gli anni d'oro del grande Real, cantava l'altro poeta.
1: Sì, esatto, ma oro anche come molte delle Miss sfoggiate. Sto vedendo Benny al Met, sì. Gala di New York. Ah, oddio, mica tanto. Allora, l'oro è andato di moda nelle Miss di qualche anno fa. Sto periodo va di moda molto nudo, molto nudo.
0: Nude look.
1: Nudo, sono tutte nude, c'è un vestito.
0: Allora, che cos'è il Met, oltre a un famoso locale di Roma Nord?
1: Sì,
0: dove...
1: esatto, esattamente, a Ponte Milvio.
0: Dove spesso va
1: Belocca. Sì, sì, sì, sì, esatto.
0: Sono andato anch'io, però, a dire la verità, a fare un paio di aperitivi, non si mangia male. No, di che cosa stiamo parlando? Del Met, che è una delle feste più, anzi, forse la festa più attesa a New York. È una festa solo per ricchi, quindi noi, io, tu sei più ricco, ma tu non, neanche tu potresti andare. Un biglietto costa $85,000.
1: Però va detto che è una festa, è sì, un evento di beneficenza, è una raccolta, certo, fondi, sì, per cui tutti quelli... Allora, ovviamente le star non pagano, come sempre funziona, ma tutti gli altri invitati pagano, sì, e tutto questo va in beneficenza. È una raccolta, si tiene presso il Costume Institute del Metropolitan Museum Art di New York.
0: Sì, del MoMA. E chi lo organizza? Il board è presieduto da Anna Wintour, che sarebbe la famosissima... È praticamente colei a cui si ispira Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada 2, no? Ex direttrice di Vogue, adesso è a capo proprio della casa editrice. E il tema di quest'anno era Fashion is Art, cioè la moda, il costume è arte, e appunto sono vere e proprie opere d'arte quelle che tutti i VIP di New York e di Hollywood hanno presentato. Ma io non dirò niente, perché...
1: No, qualcosa puoi, quel del Met 2026 puoi dire bene. Io vi dico soltanto una cosa, amici, sì, se vi capita, se avete occasione, se avete un computer, un nipotino che vi apre una pagina dell'internet, bene, andate a dare uno sguardo alla Miss di Beyoncé. Chi è Beyoncé?
0: Una famosa cantante, certo, sì.
1: Praticamente ha uno strascico di 24 metri di pelo grigio, però credo che sia tutta roba sintetica,
0: sì,
1: tutta roba
0: assolutamente
1: ecologica, una roba da
0: non
1: da,
0: si fa parlare
1: da regina,
0: diciamo,
1: egiziana.
0: Che questi look sono creati ad arte da degli stilisti, certo, ovviamente, che sono artisti a tutto tondo, per far rimanere a bocca aperta tutti quanti, all'effetto wow, ok? Ci sono state delle polemiche, anche molte assenze, per via di una presenza in particolare, quella di Jeff Bezos e di sua moglie, come finanziatori principali proprio del Met 2026. Perché? Perché lui adesso è diventato trampiano da qualche anno, questa cosa qui non va bene. Poi anche sulla questione relativa ai lavoratori di Amazon, e quindi qui ci addentriamo proprio nella polemica viva.
1: Oh,
0: e chi
1: invece
0: è che non si è presentato?
1: No, allora non so chi non si sia presentato, ti posso dire?
0: Te lo dico io.
1: Vai.
0: Chi è che non so? Il sindaco di New York.
1: Il sindaco, non detto.
0: Il neo sindaco Mamdani non si è presentato proprio per questo motivo, ma anche Meryl Streep, che era la più attesa proprio nei giorni di uscita del Diavolo Veste Prada 2.
1: Invece sul palco, sì, a condurre Beyoncé, appunto, l'ha già citata, Nicole Kidman e anche la tennista
0: la Balivo?
1: Venus, no, la Balivo non c'è,
0: ah, no.
1: Venus Williams, che poteva essere a Roma, se le avessero dato una wild card per il tabellone,
0: per
1: sarebbe
0: giocare,
1: stata a
0: ancora
1: giocare adesso a Roma. Sì, gioca a Madrid,
0: 50 anni.
1: A Madrid ha giocato.
0: Ah, sì?
1: E a Roma non c'è perché era qua. Ma noi non parliamo del Met del 2026, del Met Gala 2026, parliamo di Lux.
0: Dei Mets.
1: Dei Mets degli anni scorsi. Ovvero quattro Miss che sono restate iconiche negli anni, una è inventata.
2: Number one.
1: Cher, la cantante Cher nel 74, ancora si parla dell'abito con cui il Met Gala si fa dal 48.
0: Sì, sì,
1: perciò,
0: come no, certo.
1: Nel 74 Cher si presentò in un abito trasparente, nude, cristalli, piume bianche, silhouette, quasi naked dress, praticamente
0: direi
1: nuda.
0: Direi Cher. Nuda.
2: Number two.
1: 2015, mantello giallo oro.
0: Mantello.
1: Enorme strascico circolare.
0: Sì.
1: Ricami, bordo in pelliccia, praticamente come Beyoncé ieri.
0: Mm-hmm.
1: Peso molto importante per un vestito di Guo Pei, che so essere un tuo grande...
0: Uno stilista?
1: Sì,
0: Guo Pei. Ho tutto di Guo Pei.
1: Di Guo Pei nel 2015 si presentò così Rihanna.
0: Rihanna con la H e mezzo, eh?
1: Sì.
2: Number three.
1: 2018, armatura argentata, spalle rigide, gomma a maglia, scusami, non gonna, ma
0: gonna.
1: A maglia metallica, taglio Giovanna d'Arco.
0: Ehi.
1: design Versace, Zendaya.
0: Ah, Zendaya. Che non
2: Number
0: c'è.
2: Four.
0: Scusami, che quest'anno non c'era, quest'anno non si è presentato.
1: Come non ricordare anche il look, abbiamo citato Venus, Serena,

0: look abbiamo citato Venus, Serena Williams 2016, bustier corazza nero, gonna con ricami bianchi ispirati alle linee di un campo da tennis, praticamente squadrata, di Alexander McQueen.
1: Dunque Serena, e le quattro opzioni sono queste: c'è Rihanna, Zendaya, Serena, tutte donne, ma ci sono anche gli uomini che si presentano con dei vestiti un po' strani. E qual è quella sbagliata? Ditecelo, WhatsApp 342 342 2190.

0: Maria Gadù su Radio Capital. Allora, abbiamo con noi Sara Moretti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sara.
0: Sara Moretti,
2: Sara avrebbe potuto sfilare tranquillamente
0: al metto oggi
2: con questa camicia a scacchi che indossa oggi.
0: Tu sai che lui odia le camicie a scacchi perché le trova poco eleganti, molto da boscaioli del Canada, del Wyoming.
2: Nel caso di Moretti lei
0: fregatene.
1: Ma non conosce la moda.
0: Esatto, che ne sa lui. Dunque, chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo Domenico da Monopoli, in provincia di Bari.
0: Conosciamo Monopoli, straordinario posto in provincia di Bari. Domenico, tu possiedi delle camicie da boscaiolo?
3: No, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Però Domenico...
3: Non ho camicie da boscaiolo, ma mi piace molto andare per boschi.
2: Dovresti comprare delle camicie da boscaiolo, così ci mandi delle foto.
3: Mi toccherà.
2: E io te le critico. Senti, abitando a Monopoli, abiti a Parco della Vittoria?
3: Senza passare dal via.
0: Chissà quante volte te l'hanno detto, Invece cosa fai a Monopoli?
3: Io sono un addetto a vendite product specialist di dispositivi medici.
0: Product specialist.
2: Fammi un esempio, vediamo se si potrebbe trovare con un po' di sconto, magari un usato garantito, pochi chilometri per Benny.
0: Ma no, cos'hai di
2: prodotto medicale che Benny?
0: Ma non mi serve niente.
2: Avete qualcosa per il reflusso, le gambe gonfie?
0: Non ti preoccupare.
2: Qualcosa del genere.
0: Sto a posto così.
3: No, qualcosa del genere no.

0: insomma un pochettino più specifico nella chirurgia, nella ginecologia, nell'uroginecologia.
1: Beh, ecco. Ginecologia, è il tuo settore.
2: Un pappagallo.
1: Qualcosa dice. Scherziamo.
2: Dunque, gioca. Domenico, abbiamo parlato del Met di questo 2026, un po' di polemica, tanti vestiti strani che trovate sui siti in abbondanza. Quattro Met del passato, quattro vestiti, erano di
3: Cher, Rihanna, Zendaya, Serena.
2: Una di queste non c'entra niente con la descrizione di Stefano di prima. Chi?
0: La number four.
3: Number four.
2: Serena Williams.
1: No, non si presentò Serena con quella mise con gonna a forma di campo da tennis, mentre invece Cher andò mezza nuda nel 74, Rihanna ebbe un mantello giallo-oro enorme nel 2015, Zendaya armatura argentata con spallone nel 2018. Tutto vero, Serena no, e Venus nemmeno.
2: Nemmeno. Cosa mandiamo all'amico Domenico?
3: La maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
2: Che se uno ci andasse al Met così, vestito così, un jeans, uno jeans e una maglietta, no? Col cappellino della radio.
3: Io ho un'altra idea.
2: Okay.
0: Un sicuramente abito, mi faranno entrare.
2: Sì.
3: Un abito fatto con tutti gli adesivi di Radio Capital.
2: Beh.
1: Domenico, tu hai una chance a partecipare a molti quiz, vincere molti adesivi, sì, e poi fai un abito tutto pieno di adesivi e ci vai con quello
2: a New York. Allora. È un attimo, che
0: però, però se oggi parte la sfida.
2: Vai.
1: Però se invece Domenico hai un motorino, una bicicletta, una cosa, dove lo metti questo adesivo? Facci sognare. L'adesivo di Radio Capital.
2: Dove lo devo mettere sto adesivo?
0: L'adesivo di Radio Capital, sì, andrà sulla mia tacca di racchette.
1: Ah, vedi?
2: La che non ho capito.
1: Sulla sacca di racchette.
2: Ah, la sacca, ho capito,
1: però,
2: la tacca.
1: Però temo, Domenico, tu sei appassionato di tennis o padel?
0: Tennis.
1: Buono, ma temo le sacche sportive però sono un po'.
2: Vabbè, ma adesso, ma chi se ne frega? Adesso dobbiamo salutare.
1: La potresti mettere proprio sulla racchetta.
2: Ecco, va bene.
0: Ma io ho una vintage proprio a cui sono negativo.
2: Vai, Cher, vai col prossimo disco. Questi continuano a parlare.
1: Domenico, noi dobbiamo giocare prima o poi. Prima o poi, vai, dobbiamo giocare a tennis.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune che abbiamo noi,
2: io e Domenico abbiamo in comune la passione per il tennis, sì, cioè, abbiamo deciso,
1: dove
2: dobbiamo mettere l'adesivo. Guarda, gli adesivi che regala Sara sono talmente piccoli,
1: sono piccoli anche sul telefono,
2: possono andare sulla cover del telefono, sì. Teoricamente anche sul bordo di una racchetta del tennis.
3: Sì, starebbe benissimo. Sì.
1: Va bene, dai, allora ci sentiamo, questa ideona, ci sentiamo domani se vi va, domani a partire dalle 10 arriva Fattore C. Ciao
2: Sara, ciao Benny, ciao.
4: Ragazzi, questo è solo l'inizio. Negli stadi vi vogliamo. Tour Mezzogiornale 2027, stadi.
1: Giusto, sì, bravo.
5: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.

0: non ci sono paragoni. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. Una nave commerciale ha attraversato lo stretto di Hormuz, l'imbarcazione di un'azienda danese scortata dagli statunitensi. Teheran smentisce l'annuncio della compagnia marittima e oggi ci sarà a Pechino l'incontro tra i ministri degli esteri cinese e iraniano. Andrea Sempio non risponderà alle domande del PM, decisa la strategia difensiva nella nuova indagine della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Riccardo Quadrano.
3: Non risponderà ai PM, così i legali di Andrea Sempio sul loro assistito indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia domani. Nel nuovo capo di imputazione la procura di Pavia accusa il solo Sempio, il cui caso era stato archiviato nel 2017, di omicidio volontario causato da un rifiuto sessuale, togliendo dalla scena del delitto Alberto Stasi, in carcere da più di 10 anni per l'omicidio, di cui si è sempre dichiarato innocente. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire perché Chiara Poggi, pochi mesi prima dell'assassinio, avesse impostato una password per la cartella che conteneva video intimi con Stasi, forse visionati da altri. Intanto oggi in procura sarà il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che saranno ascoltate come testimoni, mentre domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
2: Arrestato a Palermo il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, 60 anni, è stato fermato per associazione a delinquere insieme ad altri 2 uomini. Grizzaffi era divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano. Oltre 2.000 persone dentro la Basilica di Santa Giustina di Padova per i funerali di Alex Zanardi. Tra i presenti anche Alberto Tomba, che prima di entrare ha voluto ricordare la figura di un grande uomo di sport e di vita.
4: Beh, grande Alex per quello che ha fatto dopo il primo incidente, poi è stato grandioso, e la forza, la volontà che ci ha messo, e poi Paralimpiadi che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
2: Capital News torna alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese, con elevato rischio di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord della Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. Nuvoloso quasi ovunque. In serata e nella prossima notte ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Bob Marley su Radio Capital, 12:08 minuti. Senti che faccio quasi tra poco gorgheggio, ci manca poco, ragazzi. Tanto così ci manca.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: No, aspetta un attimo, abbassa completamente il volume di tutto. L'ho messo un po' troppo forte.
2: È un po' forte.
0: Allora, se tu parli, gentilmente che abbasso.
3: Certamente, obbedisco. Buongiorno a tutti, avventori del Fattore C. Siamo sempre noi, quelle due. Saremo insieme fino alle 14 e Mary Cacciola si occupa di fare un po' tutto nello studio, come faceva Pippo Baudo ai tempi ruggenti. Sai che Pippo non si limitava a condurre, ma si occupava delle luci, guarda lì come mi avete messa, di come è rivestito, di tutto. Grande, grandissimo professionista. Così fanno i veri professionisti.
0: Mettono
3: becco su tutto.
0: Comunque, no, io invece lo sono proprio perché sono una bella capera. Cioè, metto proprio la testa ovunque. Ciao Marta Boffelli, ciao Lindo Vena, ciao Franco Russo, ciao Flavia Cercato.
3: Ciao Mary Cacciola, oggi è stata una di quelle giornate in cui mi sono occupata di aggiustare ciò che si rompeva, insieme ovviamente ai professionisti,
0: certo,
3: perché io da sola
0: settore
3: non sarei assolutamente in grado. E noi abbiamo la tripletta.
0: Sì,
3: si
0: la
3: dice,
0: regola del tre. Sì,
3: sì, sì,
0: certo.
3: Si dice, è una credenza popolare che gli oggetti si rompano di tre in tre, cioè quando ti si scassa, che ne so, il videoregistratore, attenzione perché arriva anche la lavastoviglie, attenzione perché arriva anche il Walkman, dico cose un po' più antiche, Mary, così non porto gliela a nessuno.
0: Il giradischi, il mangiadischi, anzi,
3: il mangiadischi, sì, quello delle fiabe sonore, però.
0: Esatto, bellissimo, a mille ce n'è.
3: Scusa Franco Rosso, se tu ora fossi Maurino avresti già trovato la sigla delle fiabe sonore, ma siccome tu non sei Maurino dovremo intonare noi a mille ce n'è.
0: A mille ce n'è. Na, na, na. Così è proprio il mio tesoro. Non è horror, quindi mille problemi.
3: Senti, come non si fa? Non hai assicurato la voce tu?
0: Ma che devo assicurare la voce?
3: Eh no, dovresti. Come Kim Kardashian, Jennifer Lopez hanno assicurato il fondo schiena, tu devi assicurare la voce.
0: Ecco, perché non mi hai chiesto se invece ho assicurato? Guarda, a me sta cosa, posso dire.
3: Insomma,
0: questo fatto,
3: è vero?
0: Sì, questo fatto che non mi prendete per quello che sono, ribadisco, io voglio essere presa
3: un
0: in considerazione.
3: Symbol.
0: Brava. Cioè, a me sta cosa che mi prendete in considerazione per altre robe, tipo intelligenza, cattivo carattere, tutte ovviamente cose che io metto nel curriculum, mi dà fastidio.
3: Ditemi
0: buona e basta.
3: E io sono felice.
0: Oh,
3: sì, sì, sì.
0: Perché non ho assicurato le ginocchia e le gambe di una bellezza che leva?
3: Certo, ma torniamo ai tre oggetti
0: che si
3: rompono contemporaneamente.
0: Che si è rotto realmente?
3: Noi abbiamo all'attivo il motore della K. Molto
0: aia,
3: male.
0: Sì.
3: La lavatrice,
0: aia,
3: molto male.
0: Aissimo.
3: E il ferro della persiana, cioè la persiana arranca.
0: Vabbè, la persiana,
3: sì,
0: insomma.
3: Sì, sì.
0: No, penso che i primi tre posti fondamentalmente siano frigorifero. Frigorifero non c'è niente. Io ho scoperto che non riesco a cambiare la temperatura, ma insomma, adesso mi ci metterò per bene. Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie. Penso che questo sia l'ordine reale della gravità della tragedia dentro casa.
3: Scusami Mary, mi si è accesa una lampadina su un'altra cosa che abbiamo in comune. Adesso ce la farò a modificare la temperatura del frigo, perché ovviamente tu stai alla larga dal libretto delle istruzioni.
0: Certo.
3: Il mondo si divide in chi attentamente scorre ogni riga del libretto delle istruzioni prima di utilizzare quell'elettrodomestico,
0: e chi vi ad minchiam,
3: e chi invece non sa neanche
0: niente,
3: che cosa sia, è quel pacchettino di carta fastidioso per cui ti secca che abbiano disboscato l'Amazzonia, eh?
0: Sì, anche perché tutte le lingue, stiamo in Italia, mettimelo solamente in italiano, mi dà fastidio, se lo voglio tradotto.

0: Che meravigliosa voce, Carole King, I Feel the Earth Move, qui su Radio Capital, 12:15. Allora, intanto ad Arbois, che ci dice: mi avete letto nel pensiero, niente, lo ha mollato il frigorifero, 900 euro con simpatia.
1: Arbois di cognome, Fabio di nome.
0: Sì, esattamente, e poi ringraziamo e salutiamo anche il collega Andrea Luca Tarbello, che i colleghi ti ascoltino e ti diano sempre la forza, non fate schifo che vi ascolto. Ti vogliamo tanto bene.
1: Pensa,
0: Andrea,
1: che io ti ascolto tutte le mattine e non ti scrivo
0: e
1: mai.
0: Non fiato.
1: Cerca di non fare schifo, fiato. Almeno oggi.
0: Almeno ecco. Oggi, bravo, esattamente. Ma allora, intanto sentiamo.
1: Forza, Imma! Così, ma quando si può.
0: Elisabetta dice: vi propongo la mia tripletta. In due giorni, proprio uno dietro l'altro, lavatrice, smartphone, luce, specchio, bagno. Vabbè, insomma, poi interviene il miracolo, la pietà degli oggetti con cui convivo. La lavatrice si rimette in moto, la luce si riaccende, lo smartphone, ahimè, riacquistato. Buona giornata.
1: Ma dai, sai che meraviglia, che io pensavo la cappa, no, non tirava bene il motore. Io continuavo ad accenderla perché speravo, siccome ogni tanto non partiva, ogni tanto partiva, mi affidavo al miracolo anch'io,
0: niente.
1: Diciamo, essendo credente, dicevo: sai mai che adesso mi riparte la cappa.
0: Sì.
1: E oggi il tecnico guarda e mi dice la frase seguente: ma tu continuavi a far partire la... Sì, lo sai che così lo fondi proprio il motore. Ho detto: ottimo,
0: bene.
1: Allora ve lo portate via e me lo riportate presto. Sì.
0: Bene.
2: Nella scala dei disastri, prima il frigorifero della lavatrice, perché la lavatrice puoi sempre andare a una lavanderia a gettone o qualche parente o affine. Il frigorifero con il freezer è un macello, perché dove la metti tutta la roba, specie quella surgelata, Patrizia?
1: Poi vuoi mettere, se hai il frigo come il mio, che io non riesco a stare col frigo vuoto. Cioè, nel senso che penso sempre che la cosa che mancherà nel mio frigo, di quelle che si
0: sarà
1: mangiano abitualmente,
0: quella.
1: Sarà quella che la sera a cena l'erede
0: servirà.
1: E il coniuge mi chiederanno, dicendo: ma allora la fontina, ma c'è,
0: sì, ho capito,
1: c'è
0: ma si può dire di no ogni
1: tanto, la mozzarella,
0: tanto.
1: Il parmigiano, ma la fontina,
0: sì, però pure te,
1: per dire,
0: no, ma sì, ma pure te, però voglio dire, si può dire ogni tanto: no, non c'è.
1: Eh no, io dico non c'è, in effetti non c'è, e quindi
0: punto.
1: Non posso che dire.
0: E
1: che
0: non facciamone un dramma.
1: Però è quello sguardo lì, quello sguardo deluso, che non sei stata una brava casalinga, un'ottima madre di famiglia, quelle aspettative non assecondate, capisci?
0: Bene,
1: tutto
0: io
1: quello
0: però...
1: che ti fanno stare male e poi ti fanno venire le malattie autoimmuni, quelle robe lì.
0: Ecco,
1: sì.
0: A proposito di non malattie, per carità, facendo corna, però di questo piccolo scambio, è bello ogni tanto riportarvi uno scambio che abbiamo avuto noi in un attimo mentre stava passando la canzone, mentre stavamo pensando a quello che dire. A un certo punto io ho detto: mi è venuto lo sconforto a Flavia, quindi pensate quanto siamo simili, perché dopo solamente due giorni, che per carità ho mangiato e ho bevuto, ho ripreso 4 chili che mi ero finalmente avevo perso. E lei?
1: Non lo devi ripetere. Ma Mary, perché poi bisogna...
0: sono, è un problema, è lo stesso problema purtroppo in visioni diverse.
1: Ho detto: beata te, come fai a prendere chili così rapidamente?
0: Bene, c'è musica?

0: la dedico, Mary.
1: Grazie,
0: la tua canzone preferita
1: L'oro
0: del momento
1: del fiume.
0: Di Martino, L'oro del fiume, nonostante tu abbia deciso di farmi infamare dall'intero mondo mondiale, te l'avevo detto che non lo volevo dire, no?
1: No,
0: perché
1: allora
0: bisognerebbe spiegare a chi ci segue sporadicamente qual è la situazione attuale di entrambe, capisci?
1: Esatto, abbiamo lo stesso problema, ma i che vanno in direzioni opposte e inverse, nel senso che io devo per questioni di salute dimagrire e Flavia invece deve
0: per questione
1: deve,
0: di salute
1: per questione di salute ingrassare
0: e non c'è verso, amici,
1: e lei, per lei non c'è verso, per me in realtà ci sarebbe anche il verso, ci mancherebbe altro, non ho quelle malattie per fortuna particolari, però ho fatto 2 giorni giustamente. Ascoltatore dice, per ingrassare 4 kg in 2 giorni, che te sei mangiato pure il cameriere. Ragazzi, quando uno ci si mette d'impegno,
0: sì,
1: lasciate perdere.
0: Una sola volta sono ingrassata tantissimo nella vita, me lo ricordo con giubilo, perché tutti quei seccacci all'ascolto, quelli che il medico ogni volta gli fa fare 1000 analisi e poi dice per il rotto della cuffia, però non perdere ancora peso, perché ti illustrano tutti i mali,
1: esatto,
0: del mondo possibili. Esatto. E sono ingrassata 12 kg negli Stati Uniti d'America
1: in
0: 3 mesi.
1: Tempo?
0: 3 mesi. Sì, e bisogna dire che la dieta era a base di quelle cose che dentro dentro hanno gonfiore, c'è scritto su cosa contiene gonfiore,
1: pesantezza,
0: le mangiavo tutte, poi non avendo ovviamente problemi di peso dicevo
1: certo,
0: che me ne frega,
1: certo. Vabbè.
0: E sono tornata e avevo un fidanzato, all'epoca ero più giovane, che mi stava aspettando,
1: certo,
0: mi viene a prendere all'aeroporto, mi guarda e mi
1: con
0: dice
1: con 12 kg in più, e ti ha detto
0: e tu chi sei?
1: Ma perché ti voleva rimandare a caso, ha visto quelle tette finalmente.
0: Guarda, le guance e le tette facevano pandan, erano tutte tonde, tutta una rotondità. Che
1: un cricetone eri diventato, che meraviglia. A proposito invece di appunto di pesi e cose varie.
0: Dicevamo.
2: Con calma. Ma Mary, sì, sono Franco.
1: Sì.
2: La soluzione è semplicissima. Basta non pesarsi.
1: Buonasera.
2: Uno non si pesa, rimane nella sua bellissima ignoranza e vive sereno.
1: Allora,
2: ciao.
1: Ciao caro. No, c'è un piccolo problema. Quando conoscete così bene il vostro corpo, per cui se vedete una cosa che è leggermente non gonfia, ma ha preso peso, cioè io del mio corpo proprio conosco qualunque cosa, quindi so che se c'è non tanto il viso, ma le spalle in un modo, il giro vita poi non ne parliamo, io so esattamente quanto peso.
0: Devo
1: esattamente
0: dire che la frase del giorno è quella di Marta Boffelli: io sogno un uomo che mi spezzi il cuore solo per perdere in fretta 10 kg. Ma attenzione,
1: non è detto,
0: perché anche qui ci sono 2 scuole di pensiero. C'è chi sotto pene d'amore ingrassa perché apre continuamente il frigorifero cercando consolazione soprattutto nel junk food, nei dolci, nelle schifezze, e c'è chi invece sotto delusione d'amore deperisce in fretta.
1: Sì, soprattutto perché uno deve aspettare la delusione d'amore, cioè no, invece lo devi fare prima, non quando c'hai la delusione d'amore per poi non prendere la delusione d'amore, ma darla la delusione d'amore. Non lo so, ho detto una cosa a casaccio.
0: Sì, anche perché questo significherebbe che le relazioni d'amore si fondano principalmente sull'aspetto fisico. Ma
1: brava,
0: cosa sbagliata, è un messaggio
1: brava,
0: errato
1: tossico
0: da dare alla nazione.
1: Scusate,
0: brava,
1: chiedo scusa.

0: Bernard Edwards. I Cori, The Emotions.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital, solo bella musica.

0: negli anni 80 sentivano questa canzone, impazzivano. China Crisis, Black Man Ray, qui su Radio Capital alla Fattore C, 12:37. Vorrei salutare intanto Antonio, che non ci aveva mai scritto e ci ha mandato un messaggio. Ciao Antonio, grazie, perché quelli che non hanno mai scritto alle radio, mai scritto a un programma, e sentono il bisogno di farlo anche con una cosa carina, secondo me vanno non solo rispettati ma anche nominati.
1: Benvenuto Antonio.
0: Esattamente.
1: Nel fantastico club del Fattore C.
0: Esatto. E poi Susanna, scusami. No, Susanna, stupenda. Allora, Susanna, purtroppo il messaggio dura tantissimo, ma stringendo, Susanna ha fatto un anno, era come te, magrissima.
1: In Inghilterra. Dove, occhio, perché se tu non sei abituato a un certo tipo di cucina, magari carica di burro, che tu di solito non utilizzi, è un attimo.
0: Esatto.
1: Che la bilancia si impenni.
0: Torna a Pasqua volendo fare una bella sorpresa ai genitori, la prendono per la collega di un testimone di Geova, e dicendo, il genitore dicendo: allora, non ci siamo capiti, noi siamo cristiani, basta, lo dica anche la sua collega, e gli sbatte la porta. In poche parole, poi l'è arrivata anche la madre. Hanno
1: papà,
0: capito che è quello.
1: Sono tua figlia, siamo tua tornate figlia. In due, in un unico corpo, ma sono sempre tua figlia.
0: Ma chiudiamo la questione ingrassare e
1: allora, cara
0: che
1: Mary, possiamo festeggiare? Perché il Totocalcio, la schedina,
0: sì,
1: compie 80 anni.
0: Però.
1: E noi siamo riuscite a non vincere mai un tubo.
0: Ma io penso di averla giocata quando ero con mio padre, la giocavo ogni tanto, facevo questa cosa qua, a parte che c'è un grande Fantozzi, uno dei tanti Fantozzi che parla ovviamente di un 13, eccetera.
1: No,
0: sì, ma prego, sì.
1: No, no, io sto dicendo che 80
0: ma
1: anni.
0: Guarda.
1: E
0: ogni
1: noi
0: tanto si incanta e te me guarda.
1: Vabbè, scusa. Perché stavo cercando di capire dove andassi a parare.
0: Ma
1: nel
0: non
1: mio
0: andare,
1: piccolo.
0: Volevo solamente partecipare al programma, però se vuoi sto zitta.
1: No, no, assolutamente, volevo che parlassi partecipando al programma. È la stessa cosa, volevamo la stessa cosa tutte e due, Mary, a guardar bene. Comunque, detto questo, la schedina io la ricordo come qualcosa che cominciai con il nonno.
0: Esatto.
1: No, non è istigazione ad andare a giocare. Insomma, la schedina è una tradizione, diciamo, secondo me, che affonda le radici proprio nella nonnitudine
0: brava,
1: dei nostri nonni.
0: Brava.
1: Mio nonno giocava e aveva tutte dei suoi modi. Non c'erano i sistemi allora automatici,
0: no,
1: ma lui aveva il suo sistema,
0: certo,
1: nella sua testa.
0: 1, 2x.
1: Ne avessi mai capito uno di questi sistemi.
0: Zero.
1: Però nel tempo si affinavano, capito? Quindi
0: sì,
1: saliva anche l'aspettativa. La delusione era sempre maggiore. Comunque in famiglia credo che nessuno abbia mai vinto un euro.
0: Ma ti faceva fare ovviamente anche tu, che c'hai la manina santa, perché non ne capisci una mazza.
1: C'era uno solo,
0: sì,
1: che potevi indovinare tu, perché era quello libero.
0: Esatto.
1: Cioè nel suo sistema mentale,
0: esatto,
1: restava poi un 1-2x libero.
0: Esattamente. E tu dovevi decidere a casaccio.
1: Io con la mia manina dovevo,
0: esatto,
1: segnare.
0: Adesso fa 80 anni. Io credo che si giochi ancora al Totocalcio, serenamente, sì, si gioca ancora. Forse però hanno, intanto i giochi sono diventati miliardi. Un tempo c'era la Sisal, il Totip, c'erano queste cose qua e basta. C'è Corsa dei Cavalli, schedine e basta. E poche altre cose. Adesso c'è di tutto. Ci sono i gratta e vinci di ogni spesa.
1: Sai quando aspetto il treno, che non so, che magari in ritardo e vado a comprarmi le caramelle, non fumando non posso andare a comprarmi le sigarette,
0: certo,
1: quindi che ne so, le caramelle, qualcosa, e allora dico vabbè, fammi prendere un, ma niente, mai, neanche 3 euro, niente, non è
0: oppure
1: per me.
0: Super Enalotto.
1: Se, vabbè,
0: io Super Enalotto per esempio non vado mai oltre la schedina dei 2 euro, quindi sono le due colonne senza anche il superstar. E quando poi magari pure tu
2: un euro.
0: No, 2 euro adesso costa.
2: Due colonne, 1 euro.
0: Due colonne.
1: Sì,
0: sì,
1: Mary.
0: Vabbè, allora,
1: non ne sappiamo in Mary, è un argomento di cui non ne sappiamo mai.
0: È che io poi moltiplico. Ah, ecco, cala. E perché io poi moltiplico, tipo faccio 9, 10 come dire, giocate, eccetera. E io oltre quello non vado. Però c'è un gioco prima, no, per registrare queste schedine, queste giocate che fai. E dico, dai, mi sto avvicinando.
2: Una
0: un euro.
2: Colonna,
0: okay.
2: Ecco,
0: un euro?
2: Una colonna.
0: Quindi ho ragione io.
2: Sì.
0: Benissimo.
1: Beh, come si vive sapendo di avere sempre ragione?
0: Stavo dicendo una parolaccia, ma di quelle, guarda,
2: me la merito.
0: Okay.
1: Deve essere brutto vivere avendo sempre ragione, perché poi c'è quell'aspettativa che ti si crea intorno, che ti fa
0: la pupazza,
1: vivere,
0: guarda,
1: dovendo sempre essere all'altezza della prestazione, capito? Dell'attesa degli altri. Sei un punto di riferimento,
0: certo,
1: Mary.
0: Certo, certo. Hey, baby.

0: La canzone del sole è la canzone secondo me più cantata in Italia in assoluto, quella di Lucio Battisti e prima, e anche quella più suonata, più quantomeno strimpellata. E siccome ho voglia di dare voce a un collega, Flavia.
1: Sì, un esimio collega.
0: Un esimio collega.
2: Buongiorno splendide fanciulle, anche io ho la stessa situazione di Mary. È veramente brutto sapere e avere sempre ragione. Buona giornata.

0: giornata, un bacio.
1: A te. Ti chiamiamo fratello Gianfranco, fratello sì. di Mary, perché io invece riesco a avere sempre torto. Qua e a casa, la doppietta.
2: No, ma mi è piaciuto perché.
3: No.
2: Dai, andiamo avanti perché non voglio continuare su questa
1: storia. Però dovete rimanere umili.
2: Ma assolutamente.
1: Perché questa cosa
2: ma
1: andiamo
2: non solo
1: avanti.
2: Adesso vado e lo bacio. Figurati.
1: Allora, Mary, tu hai talmente sempre ragione che quando invecchierai, quando arriverai a 80,
2: sono già invecchiato,
1: 85 anni, invecchierai un po' di più ad arrivarci. Io ti immagino così, come l'anziana nonna detective che ha sventato un'altra truffa. Perché tu, avendo sempre ragione, non ti farai mica gabbare dal primo che ti telefona e ti chiede dei soldi.
2: Ma
1: Mary.
2: Dal secondo sì. No, il primo no, ma il secondo sì.
1: Anche perché, guarda, sei avvantaggiata, perché di solito chiedono soldi per i figli.
2: Sì. Ah, allora lì sto buono.
1: Come
2: sto
1: è stata avvantaggiata la nonna detective? Perché siamo nel torinese, che cosa succede? Questa anziana signora riceve una telefonata. La telefonata gli dice che dovrebbe saldare il conto di suo figlio in ospedale.
2: Sì.
1: Primo piccolo particolare, lei ha delle figlie, ma non un figlio. Quindi già le si alza il sopracciglio, perché la nonna detective
2: è sveglia, amica.
1: Furba, è furba. E sempre allerta. Quindi che fa? Chiama dall'altra parte i carabinieri.
2: Pure.
1: E dice: cosa sto troppo? Allora, i carabinieri le dicono: tienila al telefono.
2: Sì.
1: Quindi che cosa fa l'anziana signora? Anche perché dall'altra parte del telefono le chiedevano 120.000 euro. Allora io dico: no, abbiamo bisogno di saldare il conto, dammene 2.000, non so, 3.000, ma 120.000
2: euro. Beh, insomma, è un ricovero piuttosto importante, diciamo, in una clinica.
1: Ma presuppone anche l'idea seria. Che tu a disposizione lì liberi sul tuo conto corrente abbia almeno 120.000 euro. Così. Comunque, lei cosa fa? L'anziana signora finge ansia. Finge di agitarsi, chiaramente, dice: non sono pronta a un dolore così, non sono pronta a un dolore così. E su questa frase gabba la truffatrice, che viene arrestata. Ma sei brava. E tu sarai così, Mary.
2: No,
1: arrivacce,
2: vabbè.
1: Ma sarai così.
2: No, vabbè, ma è stupendo. Però posso dire: la nonna è furba.
1: Sì.
2: Però pure te, gabbatrice, sei proprio sveglissima.
1: Ma hai ragione tu, Mary.
2: Grazie.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica americana.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
7: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
6: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
7: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
6: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
7: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
16: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Le notizie alle 13. Buongiorno da Simone Di Gregorio. Due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo dopo aver schivato bombardamenti iraniani. A riportarlo è la CBS. Da stamattina è scattata nell'area l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Roberto Ciuti.
2: Si è ricominciato a sparare nello stretto. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. Teheran smentisce e annuncia di aver lanciato missili contro unità statunitensi. Gli Emirati denunciano l'attacco contro un proprio sito petrolifero e un cargo della Corea del Sud è in fiamme dopo essere stato colpito. E parte il solito scambio di proclami. Da una parte Trump, convinto che l'Iran sia in grande difficoltà, dice «ora posso spazzarli via», ma in realtà cerca disperatamente collaborazione da Russia e Cina, mentre il capo del Parlamento iraniano Galibaf ostenta sicurezza. Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti.
1: La Spagna smentisce l'OMS, non è stata presa alcuna decisione sulla nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. In precedenza la direttrice per la prevenzione delle epidemie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva confermato l'attracco alle Canarie. Arrestato a Palermo il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, è stato fermato per associazione a delinquere insieme ad altri due uomini. Il 60enne era divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano. Giuli difende il docufilm su Regeni. È inaccettabile che non abbia ricevuto finanziamenti, ha detto il ministro della cultura al Quirinale durante l'incontro con i candidati e i premiati ai David di Donatello. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati, sia su base automatica sia su base selettiva, altri pur meritandoli non li hanno avuti, ha concluso Giuli. A Napoli le assicurazioni auto più care d'Italia, a dirlo è l'analisi di facile.it che evidenzia forti divari territoriali. Nella città campana mantenere un'auto può costare anche oltre 1.000 euro in più rispetto a Milano, a parità di condizioni. Appuntamento alle 14 con Capital News.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Wall, Michael Jackson su Radio Capital, 13:07. Bentrovati amici, questo è Fattore C con Flavia Cercata e con Mary Cacciola. Questo è il periodo in cui, peraltro, proprio in queste settimane ci si divide che cosa andiamo a vedere al cinema, o Il Diavolo Veste Prada 2 oppure il film su Michael Jackson. Queste sono le due cose, le due aghi della bilancia.
1: Sì, non guardare me.
0: No, io voglio andare a vedere assolutamente quello di Michael Jackson, però stavo aspettando di stare un pochino meglio, perché altrimenti do fastidio alla gente.
1: Ecco,
0: io non voglio dare fastidio alla gente.
1: Non so a chi dare resti in questo periodo, sono alle prese con lavori casalinghi che non neanche le pulizie di Pasqua avevano mai raggiunto vette come quelle delle ultime due settimane, ma quando ne esco, amica, vado a vedere prima Michael Jackson.
0: Brava, vedi? Posso aspettarti.
1: Ma no, perché ho sbagliato. Ho letto tutte le recensioni.
0: Vabbè, mamma, chi se ne frega, noi
1: e non avevo niente, cioè stavo lì che aspettavo, controllavo tecnici, cose,
0: no, ho detto.
1: Sai che c'è,
0: il tuo gusto è il tuo gusto, né più né meno.
1: Bene, cara.
0: Bene.
1: Mary,
0: sì.
1: C'è una questione che volevo affrontare con te da tempo,
0: sì,
1: che mi sta particolarmente a cuore.
0: Aia.
1: Quando hai preso la patente?
0: 24 anni.
1: Avevi 24 anni?
0: Sì.
1: A 24 anni hai preso la patente?
0: Sì, perché mia madre mi ci ha iscritto, ho detto te la devi prendere, cioè io non volevo prendere la patente. Non
1: vedi come,
0: non...
1: come sei contemporanea? Io invece l'ho presa, credo, a 18 anni e un giorno.
0: Meno.
1: Mi ero iscritta all'autoscuola. Ho solo studiato, cioè ho lasciato perdere proprio tutta cosa facevo già all'università. Forse
0: sì.
1: Ho detto beh, gli esami possono andare, arrivare dopo,
0: sì,
1: prima
0: certo.
1: La patente.
0: Esatto.
1: Sì, ma non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora, libertà, freedom, vai
0: è
1: dove
0: vero,
1: vuoi.
0: C'hai ragione.
1: E invece la generazioni contemporanee, i diciottenni di oggi, la patente si guardano bene dal prenderla.
0: Perché ci sono mezzi e perché ci sono mamma e papà che ti accompagnano dappertutto.
1: Guarda, si interroga su questo Ilaria Amato sul Corriere della Sera e ci sono tutta una serie di spiegazioni. Innanzitutto quella per cui la patente, secondo loro, non gli serve.
0: È vero.
1: Ma ci sono due ragioni per cui non gli serve.
0: Perché c'è mamma e papà.
1: La prima, perché mamma e papà, e io ne so qualcosa, fanno gli autisti, ma la mia ancora non ha 18 anni. Già la stiamo preparando. Amore, 18 anni un giorno, ci si iscrive all'autoscuola, perché lì nell'Interland è tutto un scoprire paesini sperduti nella pianura padana, dove vive l'unica amica più lontana di tutta la pianura padana da casa nostra.
0: Ecco.
1: Ma questo è un problema personale con cui non voglio attanagliarvi, cari avventori del Fattore C. E perché i ragazzi non la prendono sta patente? Perché i genitori accompagnano un po' ovunque.
0: Sì, e in più?
1: E secondo poi perché non era come noi che ci incontravamo in piazzetta.
0: Già.
1: Qua ci
0: vero.
1: Si incontra dove? Sui
0: dove?
1: Social.
0: È vero.
1: Ci si incontra sulle piattaforme. Guardi dove sono gli altri attraverso le storie di Instagram,
0: è
1: attraverso
0: vero.
1: TikTok, attraverso qualche social contemporaneo che è così contemporaneo che io manco lo conosco.
0: Vivi la vita degli altri attraverso i social, in poche parole, e pensi di vivere la tua vita attraverso i social.
1: Ma poi sai i cavoli di tutti senza che te li abbiano raccontati loro e
0: sì,
1: in più
0: sì.
1: Non sai quella che è la realtà. Ma
0: no.
1: Quello che si vuole far percepire del proprio vissuto, quindi
0: certo.
1: È tutto un casino, secondo me.
0: Sì, però questa cosa è lontana in realtà dalla patente di guida, cioè non siamo andati un attimo fuori tema. Perché la patente comunque sia non ti serve, appunto, perché non ti devi muovere da casa.
1: Beh, sai che non è, secondo me non è tanto fuori tema, perché è tutto un insieme, cioè è un modo di vivere che poi porta anche a prendere la patente successivamente. In più trovo che ci siano un numero di bocciature. Ne parlavano forse
0: sì.
1: Benny e Stefano qualche giorno fa, dei ragazzi che prendono adesso la patente, quando la prendevamo noi quasi sempre al primo colpo
0: all'autoscuola sì.
1: Si riusciva a passare.
0: Adesso,
1: adesso
0: è più difficile, molto più
1: sì.
0: Difficile, vedi?
1: Molto più difficile, ti portano ovunque, da noi anche in tangenziale, in giro, ti fanno fare qualsiasi cosa, ma io lo cito spesso, ricordo ancora la frase che mi disse il mio istruttore di scuola guida quando fui promossa all'esame e mi guardò e mi disse: adesso hai in mano un arma,
0: esatto.
1: Ed è carica.
0: Esattamente.
1: E secondo me è la frase che bisognerebbe ricordare a ciascuno, perché ancora adesso che sono passati mille anni,
0: sì.
1: Quando sono in macchina e magari voglio accelerare un po', vedo un giallo e dico fermo, accelero, poi dico fermati, che
0: c'è un'arma
1: mani.
0: In mano.
1: Esatto. Ed è Mary?
0: Ed è?
1: Carica.
0: Carica. Ecco. Ma che sto scema?
2: With a

0: Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers su Radio Capital. Per quale altro motivo non prendono la patente questi ragazzi?
1: Guarda, oggi sul Corriere, in questo articolo che affronta questa nuova tendenza dei ragazzi, che oltre il 93% dichiara che mettersi al volante è solo fonte di stress, quindi rinuncia. 93%. E l'altra faccenda è che la paura di guidare nasconderebbe quella di diventare grandi, cioè di diventare grandi e autonomi, e quindi che faccio? Mi faccio ancora dare un passaggio, mi faccio accompagnare. Per chi vive nelle grandi città, ovviamente
0: tutto
1: i mezzi pubblici come Milano, i mezzi funzionano, potete dire quello che volete,
0: sì,
1: però c'è la possibilità, e soprattutto la macchina, dove te la metti? Non vorrei essere volgare.
2: No, ragazze, siete simpaticissime. Ve lo dico di cuore.
1: Grazie.
2: Sono una nonna di 77 anni, quasi 78, e vado su e giù ad accompagnare i nipoti.
0: No.
2: Per il semplice motivo non fanno la patente, perché non c'è poi posto per mettere la macchina. Non c'è posto a scuola, non c'è posto nei limitrofi, non c'è parcheggio. E il parcheggio comunque costa moltissimo.
1: Sì, quindi
2: ciao, buona giornata.
1: A pagamento,
2: siete
1: ovviamente
2: simpaticissime.
0: Ma anche
1: grazie.
0: Te. No, ma posso dire, Ottavia, non, cioè, più che altro hanno trovato una nonna che è una santa. È una santa nonna, cioè
1: diciamo che si dà, si spende.
0: Mia nonna ha detta la stronza che comunque non aveva la patente, che comunque non aveva la patente.
1: Che ci ascolta da lassù.
0: Ma speriamo di no, e comunque sia no, cioè non l'avrebbe mai e poi mai fatto. No, no, ma proprio mai e poi mai fatto. Margherita dice: "Ma che c'è? Ma l'ho sempre detto, c'ho...
1: Sì, sì, lo so che l'hai sempre detto.
0: Allora,
1: non c'era non correva buon sangue tra me e la nonna, ricordiamo.
0: Non correva proprio il sangue nelle sue vene, che era un po' diverso. Margherita dice: "I miei figli 21 e 19 anni non hanno la patente e non so quando la prenderanno, perché loro abitano in centro a Bologna, dove si sa non si perde neanche un bambino", ma questa è una citazione che non c'entra niente. "Simona da sempre in bici, in autobus, io non li ho mai portati da nessuna parte perché la patente non ce l'ho nemmeno io, e il papà abita in Sicilia, quindi le macchine sono superate".
1: Sai che sarebbe bello se si potesse pensare così, non ovviamente per le case automobilistiche,
0: no,
1: non ci ascoltate, non ci querelate, però quando si parla di inquinamento, di fermare in qualche modo tutta quest'onda che si muove, andata e ritorno, secondo me lo si fa vivendo nelle grandi città, perché se vivi in provincia e i mezzi non sono sempre,
0: non tutte le città, esatto, ma poi non tutte le città sono abbastanza, come dire, belle e smart. Primo, secondo, ti può capitare qualcosa per cui tu la bicicletta non la puoi prendere, oppure non puoi camminare. E allora, secondo me, prendere la patente comunque sia una cosa che impara l'arte e mettila da parte, no? Ce l'hai, basta. Al di là del fatto che oggi è molto più difficile prendere la patente, c'è anche questo problema che la maggior parte delle famiglie, anche e soprattutto quelle che si spostano per fare i viaggi con le macchine, prendono le macchine senza marce, quindi le macchine con le marce automatiche, mentre la patente oggi si prende, oggi come giusto che sia, si prende con le macchine,
1: certo,
0: con le marce, quindi si fanno prestare le macchine da chi, eccola, da chi ha la macchina con le marce. Io non potrei fare mai a meno, secondo me, della macchina senza marcia, mi diverte troppo guidare.
1: Adesso. Avete un figlio fresco maggiorenne che deve prendere la patente e esercitarsi? Chiedete, rivolgetevi con fiducia a Mary Cacciola e alla sua piccola macchinetta che sta prestando a grandi i piccini e fargli prendere la patente.
0: No, solo uno, perché è bello come il sole e figlio di due genitori meravigliosi, educatissimo, e quindi mi sembrava giusto farlo.
1: Mary, di nuovo, perché è bello come il sole. Ai brutti non gliela presti la macchina.
0: No, ma lui è bello come il sole per mille motivi. Ma lui è bello come il sole per mille motivi, cioè
1: interiormente, dicevamo.
0: Esatto. Io quando dico bello, sono io che voglio passare per bonus che non sono. Beh, io dentro bella non sono. Ma
1: sei buonissima.
0: È vero, esatto. Seconda

0: su Radio Capital, questa è la sua nuova canzone, 13 e 26 minuti. Devo dire che la questione patente di guida, prenderla o non prenderla, ha molto sconquifferato, non so se ti piace il voce del verbo sconquifferare, i nostri ascoltatori.
1: Sinonimo di scombussolare.
0: Esattamente, 342-342-2190, ci hanno scritto in tantissimi. Intanto esiste la patente solamente per le macchine automatiche.
1: Sì.
0: Io non lo sapevo, però sì. Poi non puoi prendere, ovviamente non puoi guidare una macchina normale.
1: Se devi fare una cosa, falla interamente, perché sì, se la fai a metà, poi arriva il giorno in cui per qualche ragione ti serve la macchina con le marce.
0: E che fa? La guardi? Guida.
1: La guardi, sì. Chiedi aiuto.
0: Chiedi aiuto da casa.
1: Vai.
2: Ragazzi, avete anche ragione, però ricordatevi che l'Italia, le città dove si può usare bene i mezzi pubblici sono poche. E comunque vediamo anche che il servizio ferroviario fa abbastanza schifo. Quindi vabbè, io ho sempre vissuto in provincia e senza macchina sarebbe stata la morte. Ma paesino di 500 persone, ciao!
0: Ma infatti è vero, l'Italia poi è bella, soprattutto la provincia italiana è tanta e tanta roba, e soprattutto che ne so, i ragazzi vanno, magari si spostano come per esempio tua figlia da un paesino all'altro, una frazione all'altra, dove c'è l'amico, l'amica, e poi come torni la sera.
1: Sì, sì, io ogni tanto faccio la spunta per di forza. Tutti i paesini della pianura padana e dico: Missaglia ce l'ho, Triuggio ce l'ho, Vignate ce l'ho, anche i più vicini, Muggio ce l'ho, Lissone ce l'ho.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavio.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Noi siamo giovani!
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: a Sochi, Vanessa De Mata insieme a Ben Harper su Radio Capital. Le 13:37 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C, amici.
1: Ma a proposito di mezzi di trasporto, sì. Mary, c'è Maretta. C'è Maretta per un post che è stato pubblicato dalla consigliera in Alto Adige dei Verdi, Brigitte Foppa, che se l'è presa con dei turisti che sono sbarcati in elicottero nel bel mezzo dell'altopiano a San Genesio.
0: Perché c'è gente che non prende la patente.
1: Ma c'è gente che prende volentieri l'elicottero per andare
0: la patente
1: lì
0: per l'elicottero,
1: dove le famiglie stanno facendo la loro bella scampagnata.
0: Per esempio, quindi, dove a un certo punto magari, che ne so, parchi, tu di solito in montagna devi scalare, la montagna è fatica.
1: Ma poi è domenica.
0: Parlo io, non so niente.
1: Tu e le ciaspole siete una cosa sola, Mary. Però la domenica è proprio la giornata tipica della gita in montagna, delle famiglie, arrivi in vetta e fai il tuo pranzo, arrivi in cima, cammini, scarpini e quella roba lì che stavi descrivendo tu e che io ho fatto tanto. Mi piace fare la scarpinata invece in montagna, arrivare su in cima con le mucche, i prati, che bello.
0: Che
1: e il panino, bellissimo.
0: Che bello.
1: Senza glutine il panino.
0: Certo.
1: Detto questo, però, mentre tu sei lì con i bambini e vedi, prima senti il rumore, perché l'elicottero non è che sia proprio silenzioso, mentre sei lì, gli uccellini, le prime margherite, è un rombo.
0: E ti volano i tovagliolini.
1: E non
0: ti
1: è
0: vola tutto.
1: Quella situazione l'unica accettabile per l'elicottero, quando nei blockbuster americani l'amico dell'eroe, che è in una situazione disperata, arriva in elicottero.
0: Brava.
1: E lo salva.
0: Bravissimo.
1: Sempre che una frase tipo siamo la sua scialuppa di salvataggio.
0: Esatto.
1: Ecco. Quelle robe lì è ammesso. Quando invece tu sei la domenica in campagna e sulla spianata del prato arriva l'elicottero, magari un filo ti risenti, come ha fatto la consigliera, ovviamente. E che cosa è successo però? Che lei ha descritto la scena, l'ha ripresa, ha detto eravamo lì belli tranquilli, a un certo punto rumore assordante, arriva questo elicottero, atterra sul prato, saltano giù tre ragazzi che avranno avuto 20-25 anni. E la cosa che mi ha colpito più di tutte è stato l'atteggiamento, cioè ci sarà un po' di imbarazzo che viene lì a turbare la quiete delle famiglie, e invece
0: sprezzanti.
1: Sbruffoni, dice lei. C'è un po' io la chiamo l'arroganza del soldo. Cioè io mi posso permettere
0: la riccanza,
1: mi posso permettere di arrivare qui con un mezzo di trasporto elitario, perché comunque il suo posto ce l'ha.
0: Sì.
1: E mentre voi scarpinate, voi poveri scarpinate. Quindi a lei ovviamente la cosa ha dato fastidio, ma è rimasta stupita dai commenti sotto al suo post, dove le davano dell'invidiosa.
0: No, vabbè.
1: Allora, parliamone per 5

0: No, allora intanto c'è da prima cosa la questione green, la questione cioè un elicottero come un volo di linea, cioè come qualunque volo emette una
1: come Beh, si dice? Al di là delle emissioni è proprio questione che la libertà educazione civica punto uno, la libertà dell'uno finisce lì dove inizia,
0: esatto,
1: la libertà dell'altro, quindi per carità questi avranno pagato, però il pagamento e quindi la disponibilità economica non può essere una giustificazione per tutto quello che si fa fregandosene degli altri. E lei è rimasta stupita per questi commenti che le dicevano sei solo un'invidiosa. E questa cosa dei social è molto comune, ormai qualunque critica si faccia davanti all'arroganza del denaro è sempre invidia, ma ci sta anche che non sia nessuna invidia, esatto, perché le famiglie che avevano scarpinato fin lì erano ben contente della loro domenica, esatto, e semplicemente non volevano essere disturbate dall'arroganza del denaro che arriva in elicottero.
0: L'arroganza del denaro che dà veramente un enorme fastidio. Proprio, attenzione, noleggiare un elicottero giù al sud, quindi forse costa meno, non lo so, costa 37 euro al minuto. Vabbè, ma per uno ricco.
1: Ce
0: l'hanno scritto.
1: Ah, ecco.

0: Canzone d'amore o il capolavoro delle orme qui su Radio Capital. Allora, sulla questione montagna e riccanza, io cammino per tre quarti, ti spari 1000-1500 metri di dislivello e poi arriva a rifugio e non trovi posto per mangiare perché arrivano i fenomeni in elicottero, i cittadini in cabinovia. Oltre una certa quota o ci vai a piedi con le tue forze oppure non ci vai. Volevamo dire che i ragazzi,
1: cantagliele Christian,
0: i ragazzi comunque erano tedeschi.
1: Sì,
0: sì, ma comunque non ci cambia,
1: non cambia
0: niente,
1: no? Cioè, dovunque arrivi, l'arroganza del soldo, da qualunque, qualunque provenienza geografica abbia,
0: sì,
1: senza arroganza del soldo, eh.
0: Infatti, poi domenica mattina, partenza alle 4:30, mi mandi sto disco, grazie, prego. Domenica.
1: Bello Franco Russo, perché hai spaesato come se tu stessi facendo il direttore di banca, cioè cosa volete da me?
0: Volevo leggere Tommaso che si sveglia alle 4:30 per raggiungere quota 1900 e guardare questa splendida alba col fiatone, il cuore in gola. Ah, vabbè.

0: Vibes and Motel.
1: Su Radio Capital, e se siamo i vostri tipi, ci risentiamo domani alle 12.
2: Ma quanto è bravo.
3: Tutto qua.
1: Eh sì, è finito il tempo, amici.
2: Quanto è bravo.
1: Arriva del DJ Mixo.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
16: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
20: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
21: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
24: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
26: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Sono le 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Il nuovo attacco di Trump al Papa Leone mette in pericolo molti cattolici, dice il presidente degli Stati Uniti a 2 giorni dall'incontro con il segretario di Stato americano Rubio con il pontefice a Roma per ricucire lo strappo con la Santa Sede. Intanto si torna a sparare a Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Ancora raid israeliani in Libano, 17 le vittime degli attacchi di ieri nel sud del paese. Intanto, in un'intervista, il ministro delle finanze israeliano Smotrich assicura che dopo la guerra verranno ampliati i confini di Israele e poi rivela le parole del figlio. chiede di lasciare qualcosa da distruggere in Libano così che possa lui distruggerlo in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, ce ne sarà abbastanza per tutti, così Smotrich. Ciclista travolta e uccisa da un'auto a Cesena, la vittima è una donna di 56 anni, è morta sul colpo, l'incidente questa mattina all'alba. Mancano poche settimane alla conclusione formale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. L'Europa avverte, è l'ultima occasione per utilizzare il prestito europeo. Non ci saranno proroghe. Andrea Lucatello.
0: Bruxelles blinda le riforme e i traguardi del PNRR, dando anche ai governi un calendario preciso per portare a termine i progetti ancora in cantiere. Fino al 31 maggio sarà possibile rivedere i piani nazionali, così da rimuovere gli ultimi ostacoli, mentre le scadenze si avvicinano. L'esecutivo comunitario conta anche di tutelare quanto fatto finora. Se in futuro i governi dovessero cancellare o modificare riforme o traguardi già conseguiti e per i quali gli stati hanno già incassato i soldi, la Commissione procederà con il recupero di fondi. Passata la scadenza di agosto, non ci sarà neanche più la possibilità di accedere al meccanismo di sospensione dei pagamenti che, in caso di traguardi e obiettivi non del tutto completati, dava ai governi 6 mesi di tempo per rimediare.
1: La Corte dei Conti indaga sull'arena di hockey su ghiaccio realizzata per le Olimpiadi di Milano Cortina. L'istruttoria è per danno erariale. Nel mirino oltre 130 milioni di euro di extra costi coperti da finanziamenti pubblici. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese, con elevato rischio di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord e la Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. Nuvoloso quasi ovunque. In serata e nella prossima notte ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
18: Pronti per ordinare?
27: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
28: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cinco de Mayo. Adesso mi viene in mente che non so se era sabato o domenica scorsa, camminando intorno alle Terme di Caracalla, ho incontrato gente festante, tutta colorata. Ho chiesto a un addetto alla polizia locale che cosa stesse succedendo, mi ha detto: è una festa, un carnevale del Sud America. Ma adesso che ci penso, c'erano i mariachi, quindi erano messicani, e quindi poteva essere che festeggiassero il 5 di maggio con qualche giorno di anticipo, che è una festa molto sentita in Messico durante la guerra di secessione americana. Insomma, i messicani alzarono giustamente un po' la cresta, quindi
1: evidentemente questo tuo incontro con questa comunità l'hai messo su qualche social, perché un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, peraltro sbagliando completamente tiro, ha detto: questa è la scelta mix in onore dei messicani che ha incontrato domenica pomeriggio. Caro Giuseppe, va bene, Luca, nel senso che l'ho scelta io, ma così per caso, nel senso che voglio dire, lui, perché oggi è il 5 di maggio e questa canzone si chiamava Cinco de Mayo, un inno alla, diciamo, alla cultura cicana di Los Angeles, perché è successo che il 5 di maggio commemora la vittoria dell'esercito messicano contro le forze dell'impero francese, Napoleone III.
0: Sì.
1: Perché la Francia invase il Messico per stabilire una monarchia favorevole ai loro interessi, mentre invece, nonostante l'esercito messicano fosse molto più ridotto in termini numerici, riuscirono a respingere l'attacco a Puebla. Sì, sì. Per cui Cinco de Mayo è una festa che è il simbolo di resistenza e di patriottismo. Per
0: assolutamente,
1: cui, insomma,
0: mi sa che fossero proprio, insomma, quei ragazzi, quelle ragazze che stavano festeggiando.
1: Esattamente, il 5 de Mayo, e quindi buon Cinco de Mayo a

0: Capital Records con Nixo e Luca Di Gennaro.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, sono le 14.10, questa è Radio Capital, qui parte Capital Records con Luca De Gennaro dagli studi di Milano.
2: Nixo dagli studi di Roma.
1: Esatto, Alex Paletta che fa la regia, Jennifer Engelman e Stefania Tringali. In redazione la squadra al completo, ma non siamo nulla senza di voi, amici amici, senti che bella leccata.
2: A 3-4. Vabbè, ma è giusto. Noi facciamo la radio perché qualcuno l'ascolta.
1: Assolutamente, esatto. Sì.
2: Come diceva Confucio, no? Se un albero cade in un bosco.

0: bosco in cui non c'è nessuno, quell'albero cadendo non fa rumore. Per cui,
1: ah, vedi, è Confucio addirittura. Ah, però.
0: È così. Ah. Abbiamo disturbato pure Confucio. Quindi, se noi parliamo senza un pubblico, stiamo zitti. È come stare zitti. Sì, nel senso che parliamo per nessuno. Mentre esatto. Invece adesso, oggi sappiamo di avere tutti i giorni, tutti i pomeriggi, un affezionato pubblico che ci segue e che ci scrive.
1: Grazie al 342-342-2190. Anche oggi questo numero vi serve per interagire con la solita empatia con noi. A maggior ragione perché anche oggi abbiamo due canzoni, una che risale alla notte dei tempi e una che risale a 20 anni fa.
0: Esatto, 70 contro 20 è il nostro nuovo torneo, una canzone di 70 anni fa, cioè del 1956, contro una canzone di soli 20 anni fa, cioè del 2006, quindi mezzo secolo di distanza tra una canzone e l'altra.
1: Ok.
0: Oggi abbiamo due canzoni che sono tutte e due bellissime, le dovete votare voi, dovete decidere chi passa il turno tra Who Do You Love di Bo Diddley, mamma mia ragazzi, che pezzone.
1: Sì.
0: È un classico del rock di 20 anni fa che è diventato anche un classico dei dance floor, ancora si balla tantissimo. E cioè Chelsea Dagger dei Fratellis.
1: Esatto.
0: Le due canzoni opposte, Who Do You Love di Bo Diddley o Chelsea Dagger dei Fratellis, a voi i voti.
1: Esatto.
0: Al 342-342-2190.
1: Io credo che Who Do You Love, che adesso ascoltiamo la versione appunto originale di Bo Diddley, molti di noi l'hanno conosciuta perché l'avevano rifatta anche i Quicksilver Messenger Service.
0: Esatto.
1: Ma vai con l'ascolto.
0: Oh,

0: Tararara, anche questa rischia di appiccicarsi in testa come chewing gum. I fratelli Sconcelsi Daga.
1: E tra l'altro ci dice un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe che questa canzone viene usata dal 2006, cioè da quando è uscita, allo stadio del Celtic Glasgow, quando le squadre, quando la squadra segna un gol, quindi è la classica cosa da stadio, no? Classico. Infatti evidentemente i fratelli sono di Glasgow, perché tra l'altro questo era da un album,
0: sono scozzesi, sono, sì.
1: Sì, era da un album che si chiamava Costello Music, era il titolo dell'album del 2006. Perché si chiama Chelsea Dagger? Questo è perché era un nome, è il nome d'arte di una ballerina di burlesque di un club di Glasgow.
0: Ah, ecco.
1: E lo sai perché questa ballerina di burlesque, che peraltro era la moglie di uno dei fratelli, cioè niente di peccaminoso, cioè moglie che faceva questo di mestiere.
0: Perché
1: dagger vuol dire pugnale.
0: Sì.
1: E in quel periodo andava di moda molto Britney Spears, e spear vuol dire lancia, quindi è una specie di presa in giro del cognome Spear.
0: Ah, vedi.
1: Che da lancia diventa pugnale, sai che gli inglesi fanno queste cose.
0: Sì, sì, quei giri lì.
1: E quindi questo è il motivo per cui si chiamava Chelsea Dagger. Invece su Who Do You Love di Bo Diddley molti hanno detto, io la conosco nella versione dei Doors,
0: sì,
1: giustamente,
0: i Doors spesso
1: anche
0: si
1: quella,
0: cimentavano, cioè, in cover che poi facevano loro, come anche di Zeppelin, no? Cioè praticamente uno dice sì, ha rubato dal blues, dal Willie Dixon, eccetera eccetera, però in realtà stravolgevano talmente la musica che diventava loro.
1: Certo, tant'è che appunto tante canzoni di Hendrix, dei Led Zeppelin eccetera ci sembrano loro, anche se sono dei classici riadattati. Votate per una o l'altra delle due canzoni che avete appena ascoltato al 342-342-2190 e vinca il migliore.
0: Non me ne vogliono i fratelli, ma io voto per Bo Diddley.
1: Bo Diddley,
0: perché come al solito, senza i vari Willie Dixon, Bo Diddley, Muddy Waters, insomma i grandi del blues, tutto il resto della musica non ci sarebbe come la conosciamo oggi, no?
1: Compresa. Ed ecco perché questa. Andiamo indietro di 70 anni
0: ma
1: addirittura
0: senza
1: per
0: dubbio,
1: questo torneo.
0: Cioè. Ma gli stessi musicisti lo riconoscono, per cui non è che ci stiamo inventando nulla di nuovo, no? E a proposito di canzoni belle, ogni qualvolta io sento questo pezzo mi rendo conto che è veramente una delle canzoni più belle sfornate negli ultimi tempi, e non è una questione di campanilismo perché mi piace Paul Weller eppure Frank Pop Ensemble, ma perché è veramente una gran bella canzone. La

0: quando gli inglesi suonano veramente come inglesi, perché questo proprio non poteva essere altrimenti, a parte la pronuncia, proprio le influenze musicali. Costui si chiama Jake Bugg, anzi, a dire il vero si chiama Jake Edwin Kennedy, ma si fa chiamare Jake Bugg, non chiedetemi perché, perché io mi chiamo Mix.
1: È un nome d'arte, ma sì, infatti, certo. Perché ti chiami Mix?
0: Appunto. Molto giovane, è nato nel 94, cantante e chitarrista inglese. Il suo ultimo disco del 2025 si chiama A Modern Day Distraction, però non conteneva questa che abbiamo ascoltato, che si chiama Oblivious, che è stata inserita in una versione di lusso deluxe, appunto, dell'album, arricchita da nuovi brani, fra cui questa che abbiamo appena ascoltato, appunto,
1: molto
0: che
1: bello,
0: si intitola Oblivious.
1: Grande pezzo di power pop. È sì. Bello il messaggio di Massimo, che parlando dei Dov'è Liana, che abbiamo ascoltato ieri,
0: ah, meravigliosi, sì,
1: dice: ciao ragazzi, a proposito di pezzi che restano appiccicati, Chip Chip del trio francese dal nome italiano, non se lo ricordo, ma si chiamano Dov'è Liana, è così assurdamente semplice che non metto di ascoltare, non smetto, vedi, di ascoltarla. Bravo Massimo. E poi attenzione, mozione d'ordine, in questo momento le due canzoni in lizza per, cioè, Who Do You Love di Bo Diddley e Chelsea Daggett di Fred, sono esattamente alla pari,
0: alla pari,
1: alla pari, per sta cui continuate voi a votare, sta voi al 342 342 2190, 70 contro 20. Via.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
3: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: 4,90€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È stato scritto da Peter Gabriel, risale all'album So, bellissimo capolavoro, 1986, perché fece un sogno dove praticamente stava a bordo piscina e beveva vino rosso, oppure un'altra versione che c'erano delle bottiglie con fattezze umane, questo non so cosa si fumava all'epoca, e che cadevano per terra, si spaccavano, dentro c'era del liquido rosso per cui pioveva rosso.
1: Fantastico. Sì. Comunque Peter Gabriel è uno che ha delle storie pazzesche, perché pensa che nel 1983 la sua vita venne salvata da un bagnino mentre lui stava facendo il bagno nelle acque di Vancouver in Canada, travolto dalla corrente. Un bravissimo bagnino salva la vita a Peter Gabriel. 43 anni dopo, cioè adesso, l'amministrazione della stessa cittadina canadese dove c'era dalle parti di Vancouver aveva pianificato una forte riduzione dei bagnini. Perché insomma spendevano troppo in bagnini.
0: Certo.
1: Allora una ex bagnina l'ha detto a Peter Gabriel e questo ha detto no, ci penso io, ha ripianato i debiti e ha salvato la vita ai bagnini di Vancouver.
0: Ha fatto bene, voglio dire, no?
1: Capito?
0: L'ha salvata lui all'epoca e quindi giustamente.
1: Quindi, se mi avete salvato la vita, allora lui ha ripianato i debiti, è fantastico.
0: Bravo.
1: Talmente ci piace Peter Gabriel che ascoltiamo due canzoni di seguito, perché Red Rain era un classico. 40 anni dopo, cioè nel 2026, lui ha tirato fuori, come fa ogni mese, una canzone nuova. Questa nuovissima di adesso la stiamo per ascoltare, ed è una canzone che lui ha dichiarato essere una canzone che vuole incoraggiare l'attivismo, dedicata ai vecchi saggi che possono essere una guida in questi tempi bui. Capito? Noi vecchi saggi possiamo essere una guida. Peter Gabriel, lui fa parte da diversi anni di un gruppo fondato da Nelson Mandela che si chiama The Elders, i vecchietti praticamente.
0: Sì.
1: Che è un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di
0: ce
1: un pianeta sostenibile.
0: Ce ne sono ancora.
1: Un altro che fa parte di The Elders è Brian Eno, per esempio. Sì, poi ci saranno, che sono politici, roba del genere.
0: Sì, bene o male.
1: Quindi questa canzone è dedicata agli elders, a noi anziani che possiamo incoraggiare una qualche forma di attivismo. Quindi voi giovani andate nelle piazze a dire quello che volete.
0: Sì.
1: Won't stand down, non mi siederò, starò sempre in piedi, dice questa canzone, che si chiama proprio così. Won't stand down, il nuovo singolo di Peter Gabriel su Radio Capital.

0: mai possibile che io tutti i giorni debba rimanere a casa dalle 2 alle 4 perché ho l'appuntamento con voi e la vostra splendida musica?
1: Non è mai possibile, Antonella. È bello che sia possibile una cosa del genere.
2: Allora, che c'hai se... da fare che di alternativa, dai.
1: Beh, bellissimo. Sentire la radio è una delle cose più belle della vita, direi. Questa canzone si chiamava Somewhere Down the Crazy River, una canzone del 1987 da un album meraviglioso che era il primo album solista di Robbie Robertson, il leader della band.
2: Sì.
1: The Band.
2: Ma era quello dedicato ai nativi americani?
1: No. Sì, sì. Credo di sì. E comunque aveva all'interno, in questa canzone no, ma in un'altra canzone, proprio Peter Gabriel, che duettava in un brano che si chiamava Fallen Angel.
2: Infatti si sentiva, è un po'.
1: E la produzione era quella di Daniel Lanois, che è un altro di questi produttori che ha girato per il mondo, certo, di Brian Eno, U2 e compagnia bella, bravissimo, Neil Young, eccetera.

0: Buon pomeriggio, ho sentito che parlate di Robbie Robertson. Ho vissuto 5 anni a San Francisco e uscivo per un periodo con la figlia, che infatti era in mezza pelle rossa.
1: Scusami, però voglio dire, tu, caro ascoltatore, che ti chiami Moreno, uscivi con la figlia di Robbie Robertson, ma devi essere più preciso, quale delle due? Perché Robbie Robertson ha 3 figli, di cui un maschio e 2 femmine. Una si chiama Delphine e fa l'attrice.
2: Sì.
1: E l'altra si chiama Alexandra. Allora, con chi era la tua ragazza di San Francisco?
2: Se siamo curiosi.
1: Al 342-342-21-90. Siamo curiosi di sapere con quale delle figlie di Robbie Robertson il nostro ascoltatore usciva. Ma che ascoltatori abbiamo, ragazzi, che
2: hai capito?
1: Inseriti nei gangli dello show business californiano.
2: Uno dei conduttori andava al Blitz Club insieme ai Duran Duran e gli Spandau Ballet, vero?
1: E scusate se il DJ del Blitz Club ha commentato il nostro post su Instagram. Grande Rusty Egan.
2: Ragazzi, abbiamo fatto super gol, perché quando abbiamo incontrato appunto Tony Hadley, abbiamo poi la radio ha postato un piccolo estratto dall'intervista e abbiamo avuto 3 cuori da Rusty Egan, che era la metà del Blitz Club, perché uno stava alla porta, era Steve Strange, che non può più interagire perché defunse, l'altro invece Rusty Egan era il DJ, ci ha messo i cuori, ma grande. Che meraviglia!
1: Vediamo chi ha vinto tra Bo Diddley e i fratelli. Intanto Moreno ci dice che era Alexandra quella con cui lui usciva. Bene, adesso lo sappiamo.
2: Adesso vado a vedere.
1: Di misura vince Bo Diddley, e pensa che sia io che Jennifer avremmo convinti che ce l'avrebbero fatti i fratelli. Perché comunque, invece niente, per pochi voti ha vinto Bo Diddley.
2: Sono contento.
1: Ci sentiamo le news di Radio Capital.
2: A dopo.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT

0: naturale integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Donald Trump attacca ancora Papa Leone, sta mettendo in pericolo molti cattolici, molte altre persone, ha detto il presidente degli Stati Uniti, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio nella città del Vaticano, dove sarà ricevuto dal pontefice, incontro che al momento risulta confermato. Secondo Trump, Prevost preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso, spiega Trump, sia una buona cosa.
11: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but I guess if it's up to the Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon.
10: È arrivata la risposta del cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del pontefice è predicare pace anche di fronte a questi nuovi attacchi. Io non so se il Papa risponderà, proseguito. Probabilmente non avrà occasione di farlo. Exet definisce l'operazione a Hormuz un dono degli Stati Uniti al mondo. Il segretario americano della difesa ha detto che il blocco navale rimane pienamente in vigore nello stretto. Sei navi, secondo Exet, hanno tentato di forzare il blocco nei porti iraniani all'inizio del Project Freedom e sono state tutte respinte. La Spagna smentisce l'OMS, non è stata ancora presa alcuna decisione sulla nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. In precedenza la direttrice per la prevenzione delle epidemie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva confermato l'attracco alle Canarie. L'indagine della Corte dei Conti sugli extracosti dello stadio di hockey si ipotizza un danno erariale legato alla costruzione dell'Arena Santa Giulia di Milano. Secondo gli accordi l'impianto doveva essere costruito senza l'uso di fondi pubblici, ma l'alto costo dell'operazione ha portato i privati a chiedere l'aiuto dello Stato. Sciopero degli insegnanti e del personale ATA per il 6 e il 7 maggio, le date coincidono con lo svolgimento delle prove Imbalzi nella scuola primaria. La contestazione riguarda proprio le prove. I sindacati denunciano l'inadeguatezza dei test di colmare le diseguaglianze sociali e territoriali. Al contrario, secondo i sindacati, questi strumenti alimentano una logica competitiva tra scuole e

0: una valutazione percepita come punitiva. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio.
3: Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
3: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
3: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Il nostro ascoltatore Fabio da Roma dice: grazie ragazzi per la bellezza e la dolcezza di Nick Drake. Questa canzone è assolutamente sublime, si chiamava sì. Northern Sky, e l'abbiamo riproposta oggi su Radio Capital perché questa sera alle 19 a Germi, che è il posto di Milano di Manuel Agnelli,
1: una
0: bellissima libreria bar, presentiamo un libro veramente interessante che si chiama I 10 passi di Nick Drake. È un libro scritto da Luca Ragagnin, che è un nostro... Lo conosci, Luca?
1: Sì, lo conosco, sì.
0: Un nostro concittadino torinese, drammaturgo, commediografo, poeta, scrittore, uno che ha scritto anche testi per le canzoni dei Subsonica.
1: Sì.
0: E ha scritto questo libro su Nick Drake, che uno dice, ne sono usciti tanti di libri su questo personaggio, ma questo è fenomenale perché è un romanzo che racconta la vita di Nick Drake raccontata da lui. Cioè l'autore si è messo nei panni di Nick Drake, infatti comincia con lui morto, perché Nick Drake morì a 26 anni.
1: Sì.
0: E lui che da morto racconta la sua biografia musicale in maniera incredibilmente tra l'altro giustamente ti fa entrare in quel mondo musicale lì dei primi anni, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, sì, quando lui ha fatto quegli unici tre dischi che ha fatto, perché poi è morto subito.
1: Ma tra l'altro Nick Drake è stato poco considerato, poco appunto ascoltato quando era in vita, e così è successo anche, nonostante l'aura appunto di grande cantautore, insomma, sensibile e tutto il resto, però è ancora sconosciutissimo.
0: Ed è un cantautore, è stato un cantautore straordinario, e la ragione per cui si chiama I 10 passi di Nick Drake è che le uniche immagini che esistono di Nick Drake, presunte, tra l'altro si trovano anche su YouTube,
1: immagini video?
0: Immagini video sono di un piccolo estratto di un festival, un non si sa quale festival degli anni 70, dei primi anni 70, che lui è morto quasi subito, in cui si vede Nick Drake, o quello che si presume essere lui, di spalle, che fa esattamente 10 passi.
1: Quindi cioè, proprio niente.
0: Quindi dice, forse quello lì è Nick Drake.
1: Ecco.
0: Capito? Beh, è una cosa incredibile. Comunque questa sera alle 19 da Germi a Milano, I 10 passi di Nick Drake, Luca Ragagnin, ci sarò io e altri a presentarlo.
1: Bene.
0: Per cui se capitate. Mi fa piacere.
1: Tornando invece un attimo a Annie Lennox, che ascoltavamo prima nella prima ora con la sua Why, dicevo che ha cambiato un po' il testo, qualcuno mi chiedeva che cosa ha cambiato. Annie Lennox ha introdotto immagini decisamente crude, dure, dirette, evocando che ne so, il rumore dei droni, che immagino sia veramente una paranoia quando ti arrivano in testa, delle armi, la fuga dei civili. Non si è tirata indietro e si è esposta come al solito, per questo merita tutto il nostro rispetto, a maggior ragione.
0: La prossima è una canzone nuova di un gruppo molto controverso di cui si parla molto negli ultimi anni. Loro sono irlandesi, si chiamano Kneecap. Kneecap,
1: perché tra l'altro, come ginocchio e cap come capello.
0: Come capello, ma perché il kneecap è una tremenda abitudine dell'ira, di sparare alle ginocchia dei nemici.
1: Ah, ecco perché.
0: Kneecapping, il kneecapping è quando tu dici la gambizzazione.
1: Sì, certo, per bloccare l'eventuale.
0: Per bloccare. Loro appunto super discussi, in questo caso addirittura il duetto è con Kay Tempest, che è un altro personaggio estremamente interessante. Prima si chiamava Kate, adesso si chiama Kay perché ha fatto una transizione, per cui adesso è diventato maschio. Il brano si chiama Irish Goodbye, la nuova canzone di Kneecap dal nuovissimo album appena uscito che si chiama Fenian, che è ovviamente parola irlandese. Irish Goodbye, Kneecap featuring Kate.

0: Ecco.
1: Qualcuno ci ha detto: ma io mi ricordo questa canzone che è dal Festival di Sanremo nel 2014. È vero, nel senso che questa è la nuova versione di un brano di Frankie High Energy MC che si chiama Pedala. In questo

0: caso il titolo rinnovato è Pedale e Batteria, perché viene da un nuovo album che è uscito pochi giorni fa, che si chiama Voce e Batteria. Tra l'altro Franky, quando era venuto a Capital Jam, ce l'aveva già anticipata questa cosa. È uscito questo album in cui Franky High Energy MC rifà una serie di canzoni del suo repertorio solo con voce e batteria. Cioè, l'unico strumento presente nel disco è la batteria di Donato Stolfi.
1: Hai detto bene strumento, perché la batteria non è semplicemente una cosa che tu percuoti per fare un ritmo. La batteria si può accordare, i grandi batteristi lo sanno bene, per cui ogni tamburo, dal rullante al tom, al rototom, che ne so, può avere un'accordatura particolare, quindi può suonare veramente la batteria.
0: In questo caso naturalmente Donato Stolfi aggiunge alla batteria una serie di strumenti elettronici che si suona, si percuotono, ma da dove escono delle note, di fatto. È molto bello il progetto, e tra l'altro un progetto che ha degli ospiti incredibili, cioè i duet. Questo qui era un duetto con Jovanotti, avete riconosciuto probabilmente la voce di Lorenzo, che poi voglio dire è un ciclista, per cui l'idea di partecipare a una canzone che parla di bicicletta era abbastanza ovvia. Però voglio dire, nell'album ci sono per esempio Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Diodato, Emma, Raiz, cioè tutti che duettano con Franky High Energy.
1: Hai capito.
0: Il quale Franky verrà a trovarci sicuramente qui, anzi abbiamo già un giorno,
1: un appuntamento,
0: in cui, un appuntamento per lui, e poi parte per questo tour voce batteria, cioè sul palco sono i due.
1: Assolutamente, sì.
0: E tra le altre date ci sarà quella molto importante il 2 luglio al Castello Sforzesco di Milano, che è un po' la casa estiva di Radio Capital, diciamo la verità.
1: Sì, ci ritroveremo lì sicuramente. A proposito di appuntamenti, vi possiamo già preannunciare, io spero di poterlo dire, insomma, che saremo presenti al Salone del Libro, come è accaduto già l'anno scorso, a Torino, quindi al Lingotto. Tra l'altro location veramente affascinante, per un posto ex industriale. E poi saremo anche al Festival della TV di Dogliani, che ormai Radio Capital è partner ufficiale da diversi anni, per cui vi aspettiamo in Piemonte.
0: Al Salone del Libro dovremmo esserci il sabato del salone, perché il salone dura diversi giorni, dovremmo fare un paio di cose il sabato, ma vi sapremo dire ovviamente dove, come, a che ora, eccetera. A Dogliani, insomma, dovremmo fare appunto la diretta da lì, sia durante il weekend a fine mese.
1: Sia il sabato che la domenica.
0: Certo.
1: Quando propongo, perché lo faccio io più spesso di quanto lo faccia Luca, canzoni degli anni 80, gruppi degli anni 80, a me proprio mi viene una gran gioia, perché evidentemente quando uno ascolta la musica quando è molto giovane proprio ti entra dentro il DNA e non se ne va più via. Ma sono contento che questa mia gioia sia condivisa da molte e da molti di voi, per cui anche oggi un po' di anni 80. Partiamo con un pezzo del 1985 degli Echo and the Bunnymen, che si chiamava Bring on the Dancing Horses e che fu anche nella colonna sonora del film Bella in Rosa di John Hughes. Questi sono Echo and the Bunnymen.
2: She

0: Harris, anche questa. Beh, si mette in lizza per essere appiccicosissima e non staccarsi mai più dalla testa. Certo. Questa è Count the Ways delle Last Dinner Party, che ci piacciono molto, sono delle ragazze.
1: Madonna, sono bravissime, le adoro, sì. E mi sono dimenticato che suonavano a Milano. No, quando sono andato a Milano tipo due o tre mesi fa al Fabric, e il giorno dopo ho visto le cose su Instagram e ho detto no, mi sono dimenticato, volevo andare.
0: Sarà per la prossima, intanto sono giovani loro.
1: Certo, esatto, capirai, la stessa cosa che ho detto di Bob Marley.
0: Esatto.
1: Vabbè, questa volta non vado a vedere Bob Marley a San Siro, tanto torna l'anno prossimo.
0: Sì,
1: muerto.
0: Esatto.
1: Giochiamo, dai.
0: Dai.
2: Capital Game. Everybody play the
0: game. Allora, vi regaliamo, ci sono in lizza due accrediti per domenica 15 novembre, chiaramente 2026, all'Unipol Forum di Milano, unica data italiana del World Tour dei Jungle, una band che ci piace molto, su cui stiamo puntando. Infatti Radio Capital è ufficialmente partner del concerto. Ripeto la data, domenica 15 novembre, due accrediti per il concerto dei Jungle.
1: All'Unipol Forum di Milano. Allora, la domanda riguarda naturalmente questa simpatica band londinese,
0: sì.
1: E il fatto che sia londinese faceva parte della domanda di ieri.
0: Sì.
1: Ok. Ed è, dico io o dico tu?
0: Vai.
1: Ok, dico io. Qual è il titolo dell'ultimo album dei Jungle uscito nel 2023? Molto semplice la domanda. Quel titolo dell'ultimo album? Risposta A:
0: Magma.
1: Risposta B:
0: Eruption.
1: Risposta C:
0: Volcano. Hanno tutte e tre attinenza con le questioni, appunto, sismiche, diciamo. Ecco.
1: Magma, Eruption o Volcano. Sono tre titoli, tutti e tre belli.
0: C'è.
1: Però uno di questi è quello vero. 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere i Jungle a Milano. Pronti?
0: Via!
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Tu ci vedi bene, Stefano?
4: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
4: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.
4: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tuo.
2: Il Mezzogiornale, con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness. Corri da

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa.

0: Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love My Way, un classico dei Sacredly First, prodotti da Todd Rundgren in quel pezzo lì. E ai cori c'erano Flo Eddy, praticamente i Turtles, che poi avrebbero fatto anche comunella con Frank Zappa. Pensate che accozzaglia di gente apparentemente molto lontana, perché insomma, sai che degli First inglesi, Rundgren americano, pure Flo Eddy, eppure si sono incontrati. E tra l'altro una canzone molto bella e importante, perché è rivolta alle persone che hanno avuto dei problemi con la propria sessualità, in particolar modo quelli considerati diversi, è vero, amiche, e per cui insomma un inno all'orgoglio gay. Bellissima canzone, complimenti agli Psychedelic First, e complimenti a Gaetano dalla provincia di Lecco. Ciao Gaetano, come
1: Ciao
0: stai?
1: Ciao Gaetano.
2: Bene, bene, un piacere parlare con voi.
0: Grazie,
1: è un
0: anche a te.
1: Per noi. Come stai? Che fai? Che combini in provincia di Lecco?
2: Adesso sono imboscato per parlare con voi al lavoro.
1: Imboscato da dove? Da quale lavoro? Che lavoro fai?
2: Io sono un tecnico elettronico settore aerospaziale.
1: Niente di meno, beh, te credo. Cioè, tu ti imboschi per parlare con noi, nel frattempo un satellite va a sbattere contro una...
2: Ci sono i miei colleghi, tranquillo.
1: Ecco. Siete una squadra fortissimi.
0: Ma perché c'è un'azienda, non so come chiamarlo, un centro che si occupa di cose aeree?
2: No, un'azienda piccola media, diciamo, 160 dipendenti.

0: E producete
1: missili,
0: componenti per...
2: No, no, strumentazione per elicotteri, aeroplani.
1: Aerospaziale, no? Vuol dire anche quello, non vuol dire cioè quelli che vanno sulla Luna, insomma, vuol dire anche strumentazione per elicotteri. Adesso, esatto,
2: avionica.
1: Avionica, fantastica, che meraviglia.
0: Ah, bello. Okay. Sì, sì.
1: Senti, caro Gaetano, come si chiama il titolo dell'ultimo album dei Jungle?
2: Volcano.
1: Esatto. Si chiama Volcano, esattamente.
0: Tra l'altro, quanto album in studio, per cui insomma non è che siano arrivati ieri, ecco, da un po' che sono in giro. Allora, come confermato, per chi avesse indovinato la risposta, in questo caso sei tu, Gaetano, ti mandiamo, due persone potete andare, ci sono due accrediti, domenica 15 novembre, quando si tirano di nuovo fuori i maglioni, sarà quella l'epoca, all'Unipol Forum di Milano. Con chi pensi di andare?
2: O con la mia compagna, con qualche amico, qualcuno troverò.
0: Ok, come si chiama la tua compagna?
2: Benedetta.
1: E come si chiama il qualche amico?
0: Dai.
1: Vai, vedrai che Benedetta avrà voglia di venire con te a vedere il Jungle.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Sono un bel concerto.
2: Siamo per un'uscita insieme.
0: Fateci poi sapere.
2: Mix è il mio portafortuna, con lui ho già vinto 2 o 3 volte.
0: Ah, davvero?
1: Ah, vedi?
0: Ah, vedi?
1: Cos'altro hai vinto? Che poi dice. Poi dicono che facciamo i favoritismi. Che cosa hai vinto con Mix?
2: Ma nell'arco di 20 anni, però.
1: Ah, certo.
0: Ti ho regalato il seggiolone come primo regalo. Sì. Quanti anni hai, Gaetano?
2: Io 48.
0: Appunto, sei giovanissimo.
1: Un ragazzino.
2: Tempi di Coloradio.
1: Capito? Ma scusa, ma quando Mix faceva Coloradio ne avevi 6 di anni.
0: Beh, non esageriamo,
2: adolescente.
0: Cavolo, adesso sarò Matusalemme proprio. Vabbè.
1: Perché Coloradio era anni 90 già, era inizio anni 90.
0: No, fine anni 90. 97.
1: Fine anni 90,
0: fine anni 90, okay.
2: Voi siete i miei cattivi maestri.
0: Bene, siamo contenti di questo.
1: Molto bene. Gaetano,
2: grazie.
1: Ci si vede presto. Ciao.
2: Grazie a voi.
3: Ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Grazie.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: È uscito a Pasqua, infatti si chiama Easter Lily, questo EP degli... È uscito a Pasqua e non è più tornato. Un EP degli U2 che contiene questa canzone molto bella che si chiama In a Life. Non mi fa impazzire questa cosa di Gaetano che ti segue dai tempi Coloradio.
0: Ma che carino, mi fa molto piacere.
1: Guarda che Coloradio era bello. Peccato che poi abbiano chiuso Video Music e poi MTV e l'hanno chiuse tutte. Ma speriamo che non chiudano a noi. Intanto ci ascoltiamo gli U2, In a Life.
0: Meglio.

0: già sentita nella prima ora, Paul Weller sì. Torna, ma sai che io questa canzone qui mai sentita in vita mia?
1: È una canzone molto bella da un album tardivo dei Jam, si chiamava The Gift, l'album del 1982, il brano è Ghosts, tra l'altro è una canzone che già, come dire, fa intuire che dopo ci sarebbero stati gli Style Council, cioè un pochino più soul, no? meno
0: sì.
1: rock di prima. Oh, che bello, oggi abbiamo ascoltato due volte Peter Gabriel e due volte Paul Weller, sì. dire, quelli che ci piacciono. Voglio solo rispondere al Igor che dice: Luca, Paolo, ma al Salone del Libro ci sarete solo sabato o anche domenica?
0: No, solo sabato.
1: Perché lui credo proprio solo sabato, per cui vi saremo a sapere. E altri dicono: per il momento c'è solo l'appuntamento di Betty Senatore al Salone, e ci sarà pure il nostro quando lo confermiamo.
0: Sì, poi non
1: quindi
0: so ancora sarà
1: preciso sabato.
0: Che cosa dovremmo fare, però insomma
1: no,
0: saremo lì.
1: Ma neanche l'anno scorso sapevamo cosa fare, abbiamo improvvisato qualsiasi
0: cosa. All'ultimo secondo, va bene così, insomma. L'importante è incontrarci e scambiare abbracci, baci, sorrisi e fotografie, insomma, tutto quel che necessita.
1: Perfetto.
0: Cosa che non faranno i New Order, cioè, io non ho ancora capito una cosa, forse tu sei più informato, ma sta cavolo di nuove introduzioni.
1: Sì.

0: Rock and Roll Fame. C'è stata?
1: No, c'è in novembre.
0: C'è in novembre,
1: cioè,
0: ecco.
1: Hanno annunciato i premiati, esatto. Cioè quelli, gli inductees, sì, si dice, sì. Quelli che entreranno nella Rock and Roll Hall of Fame.
0: Che saranno Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan.
1: Esatto, e anche i New Order / Joy Division,
0: esatto.
1: Cioè Joy Division e New Order, essendo uno la continuazione dell'altro in termini storici, si spartiscono, cioè condividono una posizione, diciamo.
0: Però praticamente Peter Hook, che è la metà appunto dei New Order, alla domanda se salirà sul palco con Bernard Sumner, che è l'altro, ha detto no, dopo quello che hanno fatto a me e alla mia famiglia, no. Non salirò sul palco con loro. E chissà che cosa hanno combinato. Questo hanno litigato di brutto.
1: Certo. Quello è un problema, perché poi bisogna vedere chi va a ritirare il premio.
0: Hai capito? Però se ci vanno i fratelli Gallagher ci potete andare anche voi.
1: Succede, sì, ok, però i fratelli Gallagher, diciamo che sono ancora in attività tra di loro.
0: Sì.
1: È successo in diversi casi nel passato, dico a memoria. Ivan Allen, gli Yes, cioè quelli che si ritrovano sul palco. Membri effettivi della band e ex membri della band,
0: certo.
1: Perché quello che viene premiato, l'altra cosa, alla Rock and Roll Hall of Fame è la classic lineup.
0: Sì, certo.
1: Cioè viene i fondatori, ma la lineup classica della carriera.
0: Sì, quella storica, quella che ha ottenuto più consensi, successi, eccetera.
1: Però spesso e volentieri hanno nel frattempo litigato e si sono denunciati.
0: Questi qua dei New Order, già Joy Division appunto, devono aver fatto veramente scintille, perché ha ribadito Peter Hook, se Bernard si facesse vivo e dicesse scusa per quella battaglia legale durata 8 anni che ti è costata 6 anni di stipendi, mi dispiace davvero, forse potevamo parlarne, ma questa cosa non è successa per cui vedremo. Ma ragazzi, ma veramente, ma fate la pace, che già ci sono troppi conflitti in giro e non se ne può più, no? Questo è un pezzo dei New Order che ci riporta appunto negli anni 80 nuovamente. C'è da dire che fu veramente un'evoluzione anche molto discussa negativamente all'epoca, perché dopo Joy Division questa roba io trovo molto bello, si chiama Bizarre Love Triangle.

0: volontaria, volontaria, ma meglio volontaria al femminile, per spiegare, fare un tutorial su come si ballava al Blitz Club queste canzoni.
1: Ma sei tu la volontaria?
0: No,
1: che devi raccontarci come si ballava al Blitz Club.
0: Ho bisogno però di una persona, perché si faceva in due spesso.
1: Ah,
0: volentieri.
1: Si faceva in due? Ma quando mai? Sì. Balli di coppia al Blitz Club.
0: C'era un ballo di coppia, sì, assolutamente. Stefania, lo vuoi fare? Poi lo facciamo? Il ballo di coppia al tutorial?
1: Al Blitz Club.
0: Al Blitz Club, va bene.
1: Guarda, veramente, quella roba lì è un Instagram che vorrei vedere. C'è Mixo che fa il tutorial insieme a Chiara e Stefania. Il tutorial su come si ballava al Blitz Club.
0: Sì, sì.
1: I veri Blitz Kids, come si chiama?
0: Sì, sì, sì, lo facciamo.
1: Adesso
0: lo
1: che
0: facciamo.
1: Abbiamo avuto la benedizione del DJ ufficiale del Blitz Club, che sì, diciamo, ci ha commentato.
0: Quindi, Rusty Egan, ciao Rusty
1: Egan. Dunque, c'era qualcuno che diceva anch'io. Ah, Barbara, anch'io ascolto Mixo dai tempi di Coloradio.
0: Grazie.
1: Un abbraccio anche a De Gennaro, grazie mille.
0: Grazie.
1: Ma con la radio aveva la cosa della radiovisione,
0: sì,
1: in pratica,
0: sì,
1: come adesso si chiama radiovisione.
0: Sì,
1: no?
0: Ma in realtà era la TV che faceva finta di fare la radio.
1: Esatto.
0: Era al contrario.

0: non la radio che fa finta di fare la TV, ma era la TV che faceva finta di fare la radio.
1: Era la televisione che riprendeva un finto studio radiofonico, diciamo. Dove andavano in onda i video, esatto, volte, ragazzi. Al Ciocco?
0: No, quello era,
1: non era più al Ciocco.
0: A Firenze, era Firenze. Sì, eravamo a Firenze.
1: Vabbè.
0: Sono il biografo ufficiale, l'ho fatto.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Ragazzi, ci sentiamo domani alle 14.
0: Andiamo
1: adesso
0: fare il tutorial noi.
1: Andiamo a fare il tutorial.
0: Sì.
1: Se siete dalle parti di Germi stasera alle 19 ci vediamo a Milano. Grazie a Jennifer, grazie a Stefania, grazie a Alex, ciao Mixo, adesso
0: ciao
1: le news e poi Marco Biondi.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Operazione Hormuz, un dono degli Stati Uniti al mondo, così il capo del Pentagono Hegseth, che parla di una potente cupola eretta sopra lo stretto da Washington con cacciatorpediniere, aerei da combattimento, elicotteri e droni. Proprio due cacciatorpediniere sono arrivate nel Golfo Persico dopo aver evitato missili iraniani senza essere colpite. Hegseth comunque dice che il cessate il fuoco è ancora in corso. Trump invece minaccia: se l'Iran ci attacca, sparirà dalla faccia della terra. I socialdemocratici e l'estrema destra fanno cadere il governo in Romania, 281 voti contro il premier Bolojan in carica da giugno 2025. Da settimane l'esecutivo europeista era in crisi, in particolare dopo aver perso l'appoggio proprio dei socialdemocratici contrari alle politiche economiche di Bolojan. Al vaglio degli investigatori, i computer di casa e altri dispositivi nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella, le due donne di Pietracatella in provincia di Campobasso, vittime di un'intossicazione da ricina. Silvia Mobili.
2: Gli esperti della scientifica di Roma sono entrati per la prima volta nella casa sotto sequestro da più di 4 mesi. Sono stati prelevati 5 telefoni, un tablet, un computer e un router, materiale che finirà nelle mani degli esperti informatici per estrarre chat, email, ricerche online e contenuti salvati, utili a chiarire anche i rapporti familiari. Gli agenti hanno ispezionato anche l'appartamento vicino della madre di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Nei prossimi giorni la scientifica cercherà anche le tracce di ricina nell'abitazione. Ormai si sa che l'avvelenamento è avvenuto durante la cena del 23 dicembre. Gianni Di Vita è risultato negativo, mentre Alice, figlia e sorella delle vittime, quella sera non era presente in casa. La procura parla di una fase di indagine in evoluzione. Previsti nei prossimi giorni nuovi interrogatori.
1: Soffriva di una rara forma di cardiopatia Anna Zilio, la runner di 39 anni trovata morta in casa a Verona ad ottobre. L'autopsia ha confermato il decesso per cause naturali. Nonostante la malattia, Zilio aveva un certificato di idoneità agonistica che si sospetta sia stato falsificato. La procura aveva aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, fascicolo che andrà verso l'archiviazione. Stop alle fatture per i ricoveri in Svizzera dei feriti di Crans-Montana, lo ha confermato a Mattarella il presidente svizzero Parmalat, ricevuto oggi per una colazione al Quirinale. E in mattinata al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello che si assegnano domani sera. Claudio Bisio, presentatore, ha scherzato sul fatto che nel 2013 aveva interpretato in una commedia il ruolo di presidente della Repubblica.
3: Lei sa, Presidente, che ho fatto, prima che lei arrivasse, ho fatto Presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che no, e lascio comunque la conclusione al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: La ringrazio, ricordo il suo film, era tutto in ordine.
3: Questo era importante. C'era

0: cerimoniale un po' disorientato. Ma non se ne preoccupi, sa,
1: perché realtà. Andavo in giro anche con i rollerblade e sgommavo sui pavimenti.
0: Ma sa, la realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema.
2: Prossima edizione di Capital News alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud, in giornata ancora maltempo al settentrione sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Molto nuvoloso anche sul resto d'Italia, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Corso oggi inizia con Bruce Springsteen con Glory Days.
1: Capital Records con Marco Biondi.
0: Eccoci amici, seconda parte di Capital Records, siamo qua, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital, 16:09 minuti in questo momento, c'è Maurino con noi, grazie Maurino, mi ha appena fatto un regalo di compleanno bellissimissimissimo, sì, sabato scorso ho fatto gli anni, vabbè, non eravamo in onda, non ve l'ho detto, un set di evidenziatori, io sono un maniaco degli evidenziatori, non so se anche voi siete come me, ma sono un maniaco degli evidenziatori, e ce ne sono quanti, 50 dentro, 43, bellissimo, con tutte le sfumature, un regalo apprezzatissimo, grazie Maurino, c'è Elisa in redazione, grazie Elisa, anche a te buona giornata, buon pomeriggio a voi che state ascoltando Radio Capital. Allora, Springsteen, perché Springsteen? Perché è un grande artista, una grande rockstar, è un grande autore soprattutto. Oggi voglio attirare l'attenzione vostra, amici, sugli autori. Perché? Perché New York Times, il prestigioso giornale New York Times, ha scelto quelli che sono, secondo lui, i 30 migliori songwriter americani viventi. Quindi i 30 migliori autori, diciamo, viventi, quelli che scrivono le canzoni, che possono essere anche cantautori, per carità, ma che possono essere anche semplicemente autori, no? È partito da un elenco di 700 nomi, ha coinvolto 250 esperti e poi ha, come fase finale, ha racchiuso il tutto in 30 nominativi, e non vuole essere una lista di preferenze, semplicemente vuole essere una lista, non è una classifica, ma una lista per valorizzare il lavoro dell'autore, che è fondamentale perché è quello che poi scrive le canzoni direttamente. Fra i nomi americani viventi del New York Times troviamo personaggi famosissimi anche in Italia, come Nile Rodgers per esempio, come Stevie Wonder, come Paul Simon, Jay-Z, Taylor Swift, Missy Elliott, Lionel Richie, c'è poi Diane Warren, una grande autrice, c'è Carole King, Mariah Carey, c'è Bob Dylan, c'è Bruce Springsteen, c'è Smokey Robinson, insomma stiamo parlando di artisti americani, cantautori, scusate, autori, meglio, songwriter americani viventi, ok? A questo punto io però vorrei portare con voi la situazione all'Italia. Io farei proprio un discorso autorale in generale, viventi e non viventi, perché comunque tantissimi autori non più in vita hanno regalato alla musica italiana dei brani meravigliosi. Quali sono, secondo voi, amici, gli autori più bravi, quelli che ci hanno regalato le più belle canzoni in assoluto in Italia? Ce n'è una lista incredibile, se vogliamo, però vorrei capire i vostri preferiti quali sono. 342-342-2190, perché è giusto valorizzare la musica italiana ed è giusto dare è un omaggio che vogliamo fare, il giusto riconoscimento a chi la musica la scrive, non solo a chi la canta o la interpreta, per quanto poi uno possa essere anche cantautore, è chiaro. Nella lista dei 30 americani adesso arriva la doppietta invece che vi ho appena annunciato, quella di cui vi ho parlato del New York Times. Ci sono tanti artisti, ce ne sono 30, alcuni cantautori, altri solo autori. Arrivano due cantautori adesso da quella lista americana. Il primo è Stevie Wonder, il secondo sarà inevitabilmente un altro grande, che sarà Bob Dylan, con due canzoni che secondo me li rappresentano molto. Questa è quella di Stevie Wonder.

0: Due grandi songwriter che sono nella lista dei top 30 del New York Times, appunto. Prima c'era, prima Bruce Springsteen, poi a seguire la doppietta con Stevie Wonder e Bob Dylan. E invece io sto guardando un po' i vostri messaggi, sto leggendo i vostri messaggi e ascoltando i vostri vocali, perché vogliamo valorizzare oggi i songwriter italiani. Attenzione, autori italiani non vuol dire soltanto cantautori, eh? Ci sono un sacco di autori che fanno quello di lavoro e non si espongono, poi non cantano loro i loro brani. Alberto Salerno, per dirne uno, Giancarlo Bigazzi, per dirne un altro, Mogol, certamente, ce ne sono tanti, insomma, Sergio Bardotti, Franco Migliacci, insomma, tantissimi autori in Italia hanno regalato delle perle incredibili della musica. Quali sono i vostri preferiti? Volevo cominciare a sentire il vocale di Alessandra. Dimmi.
1: Buonasera, sono Alessandra. Gli autori italiani sono tanti, ma in questo momento mi sta venendo un nome che secondo me merita davvero di essere riconosciuto come uno veramente bravo: Gaetano Curreri. Ha scritto veramente delle cose bellissime per tante e tanti interpreti italiani. Io metto in primis quanto ha scritto cose belle per Patti Pravo.
0: Giusto.
1: Un abbraccio veramente di cuore e grazie per la bellissima musica che mettete.
0: Grazie a te Alessandra. Gaetano Curreri è un grandissimo autore. Massimo cita Mogol e Guccini, ognuno a modo suo. Faber e Dalla dalla su, buon pomeriggio. Bruna cita Paolo Conte, un poeta, assolutamente un poeta. Sentiamo Stefano.
2: Ciao Marco, sono Gardo da Rimini, la lista è lunga, cercherò di essere breve. Allora, ci metto, a me piacciono i testi delle canzoni che mi fanno riflettere, che fanno pensare, quindi ci metto Giorgio Gaber, ci metto Francesco Guccini, ci metto Edoardo Bennato e ci metto anche Frank High Energy. Ciao Marco.
0: Ciao, grazie Stefano Gardo, quindi grazie. Queste sono le tue citazioni. Mauro, credo che Tricarico e Rudy Marra, dice, siano due meravigliosi autori molto sottovalutati. Vero, sono d'accordo. Un altro messaggio, Nicola da Bologna: la trilogia di album di Lucio Dalla in collaborazione col poeta Roberto Roversi è una pietra miliare della musica. Sì, vedi come sono tanti, non dimentichiamoci di Roberto Roversi, grande, grande, grande autore. Adesso, mentre arrivano altri messaggi, vi ricordo il numero, amici, 342-342-2190. Chi sono gli autori di musica italiana che vi sono piaciuti di più in assoluto? Quelli che vi hanno regalato le canzoni migliori? Intanto c'è una novità, è il nuovo brano dei Jungle e si chiama Carry On.

0: Max Gazzè, vogliamo ricordare che Max Gazzè, beh, un grande autore, Max Gazzè sicuramente, di tante canzoni sue e per altri, insieme a Francesco Gazzè, che poi è suo fratello e scrive insieme a Max Gazzè tante canzoni. Belle citazioni anche per, beh, Monica. Monica dice: io direi Vasco Rossi, perché i suoi testi non sono lunghi e con poche righe riesce a farti entrare in un mondo di emozioni e situazioni. Ma che è vero, eh? Vasco è l'essenzialità nel testo, secondo me. Poche parole e te le fa vedere, ti fa vedere delle situazioni veramente pazzesche. Piero cita Herbert Pagani, la sua Albergo a ore ti strappa il cuore. Roberto ne dice un po', dice Caparezza, Capossela, De Gregori, Fossati e Mogol. Quando parliamo di cantautori parliamo anche di autori che hanno scritto per altri, eh? Tutti i cantautori che stiamo citando hanno scritto anche per altri artisti. E poi ancora, tra i migliori autori italiani, secondo me, questa è Francesca, Fossati, Nicolo Fabi, Daniele Silvestri, questa è Franci da Napoli, e poi Sandro, Alessandro da Rimini. Ciao, a me piace molto Pacifico, tra gli ultimi che si sono imposti. Ciao a tutti, questo è Gian Pietro, Sergio Caputo per me è il più grande. Chiudiamo questo giro di messaggi con Diego, Federico Fiumani dei Diaframma. Citazione, questa è importante, molto di culto, molto importante. Bravo. Quali sono gli autori italiani, amici, quelli che vi hanno regalato le canzoni più belle italiane? 342-342-2190.
1: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
2: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Oh, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, poi il sondaggio del New York Times, la lista del New York Times si rivolgeva agli artisti americani, non agli artisti, ai songwriter, agli autori americani viventi, perché altrimenti ce ne sarebbero stati tantissimi altri che sarebbero finiti in una lista ancora più lunga. Prince era uno di questi sicuramente. Allora, stiamo ragionando un attimo, stiamo valorizzando quelli che sono gli autori delle canzoni italiane, gli autori, anche cantautori, ma soprattutto autori, perché insomma dei cantautori si parla sempre. Non sto a citare De André, non sto a citare Lucio Dalla, non sto a citare De Gregori, che tanti di voi citano, ma di loro parliamo sempre. Valorizziamo gli autori oggi, quelli che hanno scritto anche per altri, quelli che magari suonavano anche e cantavano, come Mario Lavezzi, che avete citato in tanti. È giusto, Mario Lavezzi però era più che un cantautore, era il suo grosso, la sua grossa quantità di canzoni meravigliose l'ha fatta forse come autore. Claudio Lolli, dice Gisella, anche Cimi, no, Alex Cimi era il nomignolo, scusa il nickname. Alex dice Mario Castelnuovo con 7 fili di canapa. Beh, questa è una citazione che ci ha riparato alla memoria quello che era un grande autore, in effetti, questo è vero. Poi Isabella, io cito Rino Gaetano con alcuni testi sempre attuali. Samuele Bersani, sì, l'avete nominato in tanti. Mogol soprattutto, tutti e forse il più citato fra gli autori. Alberto Salerno pure. Alberto Salerno è quello che ha scritto Io vagabondo che non sono altro, per esempio, è quello che ha scritto Lei verrà di mango, per esempio, è quello che ha scritto Donne di zucchero. Giancarlo Bigazzi è quello che ha scritto tanti successi di Umberto Tozzi, come Ti amo, Gloria, Tu, Stella stai, eccetera, ma ha scritto anche Gli uomini non cambiano di Mia Martini, per esempio. Citazioni anche per Enrico Ruggeri, che oltre ad essere un grande cantautore è un grande autore che ha scritto anche per altri. Insomma, noi siamo qua, se volete comunicarci quelli che sono i vostri autori di canzoni, songwriter italiani preferiti, 342-342-2190. Qualcuno dice ma nessuno ha nominato Ivan Graziani? No, l'avete citato Ivan Graziani, e come? Ivan Graziani lo ascoltiamo anche a questo punto su Capital, Mona Lisa.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Amici, avvicinate il vostro telefono, il vostro cellulare, perché arriva Capital Game che vi regala un bel concerto, un concerto meraviglioso, un concerto che si chiama È mio padre. Morricone dirige Morricone, cioè il figlio di Morricone, di Ennio Morricone, cioè Andrea Morricone, con la partecipazione anche di un altro figlio, Marco Morricone, che farà la voce narrante, sarà protagonista di questo concerto che ripercorrerà le tappe principali della carriera di Ennio Morricone e della sua musica. Vi regalo oggi un accredito che vale per due persone per la data di Modena, che si terrà il 23 giugno al Teatro Comunale, ok? Modena, 23 giugno, Teatro Comunale. Regalo un accredito per due persone per questa data al primo che mi dà la risposta esatta a questa domanda, che in realtà è molto molto facile. Quale di questi film è famoso per la colonna sonora di Morricone con il celebre fischio? Risposta A, Il buono, il brutto e il cattivo. Risposta B, La vita è bella. Risposta C, Il padrino. 342 342 2190.

0: Make It, trovato su Radio Capital. Ci colleghiamo adesso con Michela dalla provincia di Pavia. Ciao Michela.
1: Ciao,
0: come stai? Benvenuta su Radio Capital innanzitutto, stai bene?
1: Sì, benissimo, sono molto emozionata perché è la prima volta che mi succede, quindi sono molto emozionata.
0: Siamo i protagonisti della tua prima volta, che bello! Cara Michela, allora vediamo di mandarti a vedere questo concerto di Ennio Morricone, sì? In tributo a Ennio Morricone con l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena, diretta dal figlio Andrea Morricone. Ti ricordi quale fra questi film è famoso per la colonna sonora con il celebre fischio? Era Il buono, il brutto e il cattivo? Era La vita è bella o era Il padrino?
1: Il buono, il brutto e il cattivo.
0: Era questo, il buono, il brutto e il cattivo. Allora, per esatto. Te, cara Michela, sono felice di darti un accredito per due persone per andare a Modena proprio a vedere questo grande concerto a Modena, Teatro Comunale, 23 di giugno. Con chi andrai?
1: Penso con o mia nipote o una mia amica.
0: Ecco. Benissimo, okay. Dai. Buon concerto, allora poi raccontacelo, mi raccomando, va bene?
1: Sicuramente, grazie mille.
0: Ciao Michela, buona serata, ciao, e adesso arrivano le news.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
14: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
16: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta.

0: istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La stangata per la guerra. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'impatto dello shock energetico sarà tra i 300 e i $450 a famiglia italiana nello scenario base, fino a €1.800 in caso di shock severo. L'FMI stima che il costo delle misure adottate dal governo per mitigare l'impatto della crisi ammontano a più di 3 miliardi. Nello stretto di Hormuz la tensione resta molto alta, ma il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Hegseth, afferma che il cessate il fuoco è sempre in vigore. Resta il blocco navale, un regalo degli Stati Uniti al resto del mondo, ha detto. Ex agenti della CIA nell'ufficio elettorale di Meta. Il caso arriva alla Commissione Europea. Antonio Cristiano.
5: Si tratta del settore dell'azienda di Facebook e Instagram che si occupa di elezioni, disinformazione e gestione dei contenuti politici. Ci lavorano anche ex agenti dei servizi segreti americani, tra questi Aaron Berman, che in 15 anni alla CIA si è occupato delle conseguenze delle campagne informative sui processi politici. Il PD chiede alla Commissione Europea di chiarire chi decide cosa sia visibile e cosa no durante una campagna elettorale, con quali garanzie di neutralità, sotto quale controllo pubblico. Meta è già stata accusata da un'inchiesta di Report di aver favorito la destra nella campagna elettorale per le politiche in Italia nel 2022, mentre una ricerca dell'Università di Urbino ha evidenziato come, durante la campagna per le europee del 2024, ci sia stato uno squilibrio in visibilità a favore di account estremisti.
4: Scelse il suicidio assistito in Svizzera, ora la sua famiglia fa causa alla clinica. Wendy Duff, 56enne inglese, decise di morire pur non avendo patologie fisiche, spiegando che non aveva superato la morte del figlio. Ottenne l'approvazione della struttura, ma i familiari ora dicono che non c'era stato il loro consenso e dovevano essere coinvolti. È stato arrestato il nipote di Totò Riina, ritenuto il capo attuale della mafia rurale nel mandamento di Corleone. Chiara Iorio.
6: Furti, danneggiamenti e incendi sono solo alcuni dei metodi adottati per controllare il territorio di Corleone da parte del clan guidato da Mario Grizzaffi. Il 60enne è nipote del boss Totò Riina, gestisce il clan dalla morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Altri 2 gli arresti, 6 gli indagati, l'accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso. Dalle indagini controllavano l'area per risolvere controversie private e ridefinire i confini dei terreni agricoli nelle compravendite. Hanno rubato mezzi ad aziende agricole di Corleone, tra cui quella di una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia. Identificate anche diverse persone che cercavano la loro intermediazione in controversie private.
4: Antipasto, portata principale, dessert, tutto per 1 euro. In Francia le mense universitarie hanno iniziato ad applicare questa tariffa a tutti gli studenti. In precedenza era riservata solo agli studenti a basso reddito. Gli altri pagavano 3,30 euro. Un provvedimento che vuole alleviare le difficoltà economiche degli studenti che finivano per rinunciare ai pasti. L'anno scorso nelle mense universitarie francesi sono stati serviti 46 milioni di pasti. Prossima edizione di Capital News alle 18.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva.
9: Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

Ora di Capitol Records è sempre introdotta da un brano che andiamo a ripescare nella storia della disco music, nella storia del funky. Se vi piace questo suono, fra l'altro se vi piacciono questi due generi, vi ricordo un paio di appuntamenti che potete ascoltare su Radio Capital. Al

sabato dalle 22, dalle 10 di sera fino alle 2 di notte Capital Party con Andrea Prezioso, e poi la domenica dalle 22 fino alla mezzanotte Funky Town con Gianluca Costella. Queste altre, tante altre canzoni storiche che hanno fatto ballare i club di tutto il mondo, insomma. Questi erano i GQ con Standing Ovation, GQ che sta per Good Quality, e in effetti c'era tanta buona qualità nei loro brani. Un paio di successi li ricordiamo assolutamente, sono nella storia della disco music. Uno era Disco Nights, Rock Freak, e l'altro era questo, chiaramente Standing Ovation. E Standing Ovation allora sì, per questa band che si formò nel 68 a New York, ma si affermò soltanto verso la fine degli anni 70 e anni 80, insomma primissimi anni 80, i GQ per l'appunto. Amici, ultima ora di Capital Records, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa è in redazione. Adesso tocca nuovamente a voi, perché arriva il gioco dei 5 elementi. Beh, ieri con Raff è stata una bella giornata, devo dire, ci siamo divertiti, tanti di voi, beh quasi tutti alla fine avevate beccato, anche se all'inizio qualche momento di difficoltà c'era un po' stato. Oggi invece cosa abbiamo oggi? Attenzione, oggi andiamo indietro amici, vi dico solo quello per ora. Ascoltiamo il primo elemento sonoro, parliamo del gioco dei 5 elementi per gli amici che ci hanno appena scoperto come gioco, insomma. Ripetiamo che vi facciamo ascoltare d'ora in avanti in questo programma 5 elementi sonori da un secondo l'uno. Bisogna capire chi è il protagonista della canzone, qual è il titolo, e lo scopo finale del gioco è che qualcuno di voi fare un bel messaggio vocale per annunciare voi l'ultimo di Capital Records, perché qualcuno fra voi sarà scelto anche questa sera, quindi qualcuno fra voi sarà al mio posto a presentare l'ultimo brano di Capital Records. Qual è il primo elemento sonoro? È questo. Allora, una pausa è doverosa. Questo brano, secondo me, se lo conosci, già qua lo riconosci. Ma se non lo conosci, non è facile, eh? Sentiamo ancora. Se lo conosci, sì, lo riconosci. Di chi stiamo parlando? Da che canzone arriva questo primo elemento sonoro? Di chi è questa voce? Ascoltiamolo per l'ultima volta ora, vai. 342 342 21 90.

prima dei grandi autori italiani, dei grandi songwriter italiani, e Lucio Dalla è uno di questi, assolutamente. Questa è la Piazza Grande, è un po' quello che stiamo vivendo in questo momento, è come se fossimo tutti in una piazza grande in questo momento, no? Dove vi facciamo ascoltare dei frame da un secondo per capire qual è la canzone e vediamo delle facce un po' perplesse. Però noi stiamo vedendo voi e vediamo delle facce un po' perplesse, perché come dicevo prima, questo è un brano un po' di culto, diciamo la verità. Se lo conosci, lo riconosci subitissimo, perché vuol dire che lo ami alla follia, ma non è così famoso tutto sommato, cioè voglio dire, non è famoso come può essere La Donna Cannone di De Gregori, giusto? Che lo conosciamo tutti. Questo è molto di culto, e quindi se lo conosci, chi di voi, chi fra voi lo conosce l'ha già indovinato, ma devo dire che tanti no, non ci siamo. Ascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro, Maurino. Questo era il primo. Dopo questo elemento sonoro, alcuni nomi sbagliati che avete detto sono questi, quindi quelli che nomino adesso sono sbagliati. Duran Duran, no, non sono i Duran Duran. Yes, non sono gli Yes. Europe, no, nemmeno loro. Frank Zappa, non è Frank Zappa. Electric Light Orchestra, non è. Non sono nemmeno gli Spandau Ballet. Ok? Sentiamo il secondo elemento. Beh, questo dovrebbe aiutare, però siamo sempre lì. Ti aiuta se lo conosci, perché se non lo conosci è un cavolo di casino. Riascoltiamolo ancora. 342-342-2190. Di chi stiamo parlando? Di chi è questa voce, amici? Dai che ce la facciamo. Adesso invece novità, arriva ancora una volta il nuovo di Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: canzone bellissima questa di Manic Street Preachers, sempre per le doc ogni volta che l'ascolto, amici. Trovata su Radio Capital mentre stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Oggi è difficilino, oggi è difficilino, tanti errori ancora dopo il secondo elemento sonoro. Riascoltiamo il secondo, Maurino, un attimo. Qua ci sono due parole chiave, riascoltiamo. Ma dopo i primi due elementi sonori ancora tanti errori. Allora, gli errori che avete fatto, oltre a quelli che già vi ho segnalato prima, sono questi: non sono i Jethro Tull, no, non è David Bowie, non è Sam Smith, no, assolutamente non sono i Level 42. In tanti state dicendo i Queen, ma non sono i Queen. In tanti state dicendo gli Spandau Ballet, ripeto, come detto prima, non sono gli Spandau Ballet. In tanti state dicendo i Kansas, ma non sono neanche i Kansas. Pensa ascoltando un frammento solo così veloce, cosa ti può portare la musica a pensare delle cose anche abbastanza distanti oltretutto da quello che è in effetti. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Qui c'è una parola chiave, ma in realtà nel secondo e nel terzo elemento sonoro ci sono delle parole chiavi in entrambi. Riascoltiamo ancora. Allora, amici, vi do qualche indicazione anch'io. Parliamo subito di gruppo, questo è un gruppo, quindi state sentendo voi la voce del cantante di questo gruppo. È un gruppo che... Michela, come si fanno a riconoscere la voce di... Hai messo un nome sbagliato però, Michela. Allora, passo indietro. Questo gruppo ha una storia particolare sui cantanti, perché all'inizio aveva un cantante, poi questo cantante se n'è andato per fare la sua carriera solista e un musicista della band è diventato il nuovo cantante. Questo brano però fa parte di quando c'era il primo cantante, ok? Tanto per capirci. È un gruppo britannico e lo possiamo collocare nella prima parte della carriera nel genere prog e nella seconda parte nel genere pop rock, direi. Pop rock, prog, perché il prog non l'hanno mai abbandonato del tutto. Di chi sto parlando? Mi fate, amici, un vocale dove mi dite solo il nome di questo gruppo? 342-342-2190.
1: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Billy Joel, che non manca mai su Radio Capital, sono le 17:37 minuti di questo martedì pomeriggio, martedì oggi, giusto? Sì. Martedì pomeriggio, Marco Biondi al microfono, Maurino in regia, Elisa in redazione, tutti voi che state giocando col gioco dei cinque elementi. È arrivato il momento in cui svegliamo, però a questo punto, chi sarà questo gruppo britannico che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Devo dire che dopo gli ultimi indizi, dopo il terzo e quello che vi ho raccontato io, bene o male tutti avete capito. Sì, non sono però i Merillion, no. L'ultimo errore lo diciamo qua in diretta. Adesso chi ci svela il nome, però, pensate un po' ai casi della vita, è Maurizio, che ce lo svela dal Belgio.
1: Ciao, sono Maurizio dal Belgio e questi sono i mitici, fantastici Genesis di Peter Gabriel. La canzone la vedremo dopo.
0: La canzone la vedremo dopo. Grazie Maurizio, grazie, buon ascolto anche a te di Radio Capital. È curioso che Maurizio dal Belgio oggi ci abbia fatto un vocale per annunciarci i Genesis come protagonisti dell'ultimo brano di Capital Records. Perché è curioso? Perché il primo stato in cui Genesis a inizio carriera hanno avuto successo fu proprio il Belgio. In Inghilterra non è che se li filavano molti con i primi album, no? Tutto a un tratto in Belgio nel 71 Trespass è arrivato al numero uno in classifica e da lì subito l'Italia a seguire. Anche noi siamo stati tra i primissimi ad abbracciare la causa dei Genesis, ma il Belgio è stata la prima nazione in cui loro hanno sfondato, e quindi bene, grazie Maurizio dal Belgio che ci ascolti. Allora, adesso dobbiamo però capire qual è la canzone, perché tanti errori avete fatto. Allora, diciamo, chi ha indovinato i Genesis subito ha sparato tanti titoli, ma non è The Cinema Show che chiuderà oggi Capitolo

Records, non è Third of Fifth, non è nessun brano da Foxtrot, non è nessun brano da Selling England by the Pound, non è Carpet Crawler, non è The Musical Box, questi sono nomi che avete, titoli che avete fatto voi. Ascoltiamo un attimo di nuovo i primi tre elementi sonori, ok? Questo era il primo, questo era il secondo. E qua cos'è che dice il secondo? È importante, sono due parole importanti. Poi c'è il terzo e adesso il quarto. Allora, se mettete insieme i pezzi salta fuori la canzone. Quindi amici, tocca a voi adesso, fate un bel vocale subito con la vostra voce, dite il nome vostro, il nome della città da dove ci ascoltate, annunciate i Genesis e dite bene esattamente il nome della canzone, che ha un titolo un po' lungo ma si può pronunciare bene, va bene? E sarà qualcuno fra voi ad annunciare anche oggi l'ultimo di Capital Records, quindi subito 342 342 2190. Intanto noi possiamo fare ufficialmente gli auguri ad Adele, che oggi festeggia 38 anni. Solo 38 anni questa grande star. Adele su Capital, eccola, questa è Skyfall.

E per chiudere anche la puntata, un altro riferimento agli autori di cui parlavamo nell'ora precedente, anche Ligabue possiamo considerarlo fra i grandi songwriter italiani, come no. Questa è La piccola stella senza cielo. Amici, siamo arrivati quasi alla fine di Capital Records, c'è ancora da ascoltare però un elemento sonoro, sono 5, giusto? Ne abbiamo stati 4, questo è il 5° che ci fa capire come inizia il brano, l'ultimo di oggi di Capital Records. È un inizio molto particolare e molto riconoscibile. È solo quello lì che inizia così, non ce ne sono altri, non puoi sbagliare. Li ascoltiamo ancora. Avete poco tempo per fare l'ultimo messaggio vocale vostro per annunciare l'ultimo di Capital Records. Ok, se ancora non l'avete fatto, avete 2 minuti e 45 da questo momento. 342 342 21 90.

0: Bush, City Limits su Radio Capital e Cantina Turner. Amici, io mi tolgo dal microfono adesso, c'è l'ultimo brano da ascoltare ed annunciare. Lascio la parola a Davide da Milano.
1: Ciao amici di Radio Capital, la canzone che oggi chiude questo bellissimo programma che ascolto sempre tornando da lavoro è The Lamb Lies Down on Broadway, canzone che apre l'omonimo album dei Genesis, band a cui sono molto affezionato grazie a mio padre sin da piccolo, e questo tra l'altro è il mio album preferito dei Genesis. Quindi da Davide da Milano, buon ascolto e buona serata.

0: Paradise Down on Broadway, l'ultimo album dei Genesis con Peter Gabriel. Pensate che quando hanno pubblicato questo album i Genesis avevano tutti e cinque fra i 23 e i 24 anni. Vuol dire che quando l'hanno scritto e registrato ne avevano un anno in meno fra i 22 e i 23. Pazzesco se ci pensi oggi. Grandi Genesis, termina qui Capital Records, amici. Grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione. Ora arrivano le news e a seguire il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, a domani.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Corri da Troni!

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.

0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Le trattative tra Teheran e Washington vanno avanti nonostante la tensione nello stretto di Hormuz. La conferma arriva dai mediatori pakistani. Gli iraniani stanno negoziando, ma sono persone malate. Non permetteremo a dei pazzi di possedere un'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti, Trump. Oggi 2 cacciatorpediniere americane sono entrate nel Golfo Persico, evitando i missili iraniani. Per il capo del Pentagono Hegseth, l'operazione nello stretto è un dono degli Stati Uniti al mondo. Intanto Teheran lancia missili e droni verso gli Emirati Arabi Uniti. Le difese aeree. È caduto il governo in Romania, il paese torna in bilico tra europeisti e nazionalisti pro-Trump. Simone Di Gregorio.
5: Un'insolita alleanza fra sinistra socialdemocratica e destra nazionalista radicale fa cadere il primo ministro Bolojan dopo solo 11 mesi di governo. La linea di austerity della coalizione guida liberale è stata sconfitta da una mozione di sfiducia che precipita la fragile Romania alle prese con uno dei più alti deficit di bilancio dell'Unione Europea in un periodo di incertezza. Secondo gli analisti, la mente dietro la crisi è il leader dell'Alleanza per l'Unione dei Rumeni, il nazionalista George Simion, che nei giorni scorsi ha chiesto elezioni anticipate. La Romania ha di fronte due opzioni provvisorie: o una coalizione rimpastata senza Bolojan, o un governo di minoranza guidato dai socialisti. Un esecutivo socialisti nazionalisti per gli esperti non è possibile, perché il presidente europeista Nicos Jordan non lo approverebbe.
4: Concluse le deposizioni di Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi sono state sentite separatamente per più di 2 ore in una caserma dei carabinieri di Milano, entrambe come persone informate dei fatti. Andrea Sempio, indagato per omicidio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha deciso invece di non rispondere alle domande del PM. Riccardo Quadrano.
6: Non risponderà ai PM, così i legali di Andrea Sempio sul loro assistito, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è atteso in procura a Pavia domani. Nel nuovo capo di imputazione la procura di Pavia accusa il solo Sempio, il cui caso era stato archiviato nel 2017, di omicidio volontario causato da un rifiuto sessuale, togliendo dalla scena del delitto Alberto Stasi, in carcere da più di 10 anni per l'omicidio, di cui si è sempre dichiarato innocente. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire perché Chiara Poggi, pochi mesi prima dell'assassinio, avesse impostato una password per la cartella che conteneva video intimi con Stasi, forse visionati da altri. Intanto oggi in procura sarà il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che saranno ascoltate come testimoni, mentre domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
4: In Belgio le sigarette tornano nei supermercati. Il divieto, partito dall'aprile 2025, era previsto solo per i negozi con superficie superiore ai 400 metri quadrati. La Corte Costituzionale lo ha bocciato perché è ingiustificata la distinzione tra punti vendita grandi e piccoli. Il governo si è adeguato, la vendita di sigarette nei supermercati sarà di nuovo possibile dal 1 gennaio 2027. Sì, al boicottaggio del Roland Garros, se siamo tutti d'accordo. Jasmine Paolini approva la proposta della numero uno del mondo Sabalenka, critica perché i tornei dello Slam stanno aumentando i premi ma non in percentuale a quanto stanno guadagnando e non contribuendo a pensione e maternità, aggiunge la tennista italiana, che dice: se siamo tutti uniti potremo boicottare. Ora il TG0 Capital News torna alle 19.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital, 18:08, caro Edoardo Buffoni.
1: Come stai, Doris Zaccone?
0: Molto bene. E voi come state, amiche e amici che ci ascoltate a quest'ora?
1: Oh, lo sai che ridendo e scherzando siamo arrivati a martedì.
0: Martedì 5 di maggio, cioè data importantissima.
1: E i fu
0: siccome immobile. Fammi salutare Fabio Amoroso ed Emanuele De Nina. Ci siamo tutti e attenzione, oggi abbiamo una sigla nuova.
2: Love of my life.
3: Io mi candido.
2: C'è la toccola.
4: Un modello che persiste e tuttora nel mondo.
5: L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: E qui sono io che faccio quel che faccio, capito?
3: Alfi male a uno!
6: TG0. Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Audace questa sigla.
1: Si sente la firma, lo stile di Fabio Amoroso.
0: È vero, è
1: questa
0: vero.
1: Questa maliziosa sequenza di frammenti sonori.
0: Però è tutto quello, tutte voci che abbiamo mandato in onda regolarmente la scorsa settimana.
1: Anche storici pazzeschi, tipo Love of My Life, vabbè, comunque sia.
0: Esatto.
1: Belli anche i pavoni, devo dire.
0: Belli i pavoni, ma come è andata a finire la storia
1: ma
0: dei pavoni?
1: Ma sentivo questa mattina gli amici del Breakfast Club che ricevevano un sacco, hanno ricevuto un sacco di WhatsApp, di messaggi proprio dagli abitanti di quella ridente località della Romagna, secondo alcuni programmi televisivi funestata dall'invasione dei pavoni. E però dicevano: guardate che sì, il problema dei pavoni c'è in 4-5 strade, e lì c'è in effetti, però per il resto insomma la vita scorre normale.
0: A Punta Marina si può ancora vivere, non ci sono soltanto i pavoni, si vive una vita regolare. Senti, invece, all'interno di questa sigla, come avete sentito, compare
1: malizioso Fabio Amoroso.
0: Compare?
1: Nicole Minetti, di cui si è molto parlato in questi giorni per via della grazia concessa dal niente meno che dal capo dello Stato, che è lui che concede le grazie a Nicole Minetti, ex consigliera regionale Lombardia. Abbiamo raccontato la storia di Nicole Minetti, no?
0: Ci sono
1: le
0: delle indagini
1: Bunga,
0: no?
1: La condanna definitiva per induzione alla prostituzione, e ora ci sono delle indagini che ha chiesto Mattarella per capire ma questa grazia è stata fatta tutto a regola d'arte oppure no.
0: Però la grazia è anche il titolo di un film che partecipa ad un importante concorso cinematografico italiano, cioè David di Donatello.
1: E infatti avevo parlato anche col professor Celotto, no? La grazia di Paolo Sorrentino vede protagonista Tony Servillo che interpreta proprio il presidente De Santis, questo presidente che sembra un po' anche Mattarella in qualche modo, che deve decidere se concedere delle grazie o no.
0: Cioè è proprio casca a fagiolo. sembra fatto tutto apposta, invece probabilmente è una grandissima coincidenza. Però il presentatore della serata dei David di Donatello,
1: sì, in realtà della presentazione oggi al Quirinale, che la serata è domani sera, hanno presentato le candidature,
0: sì,
1: no?
0: Le
1: nominations,
0: esatto,
1: come
0: tutte
1: si
0: le
1: dice.
0: Nomination, che cosa fa? Ha giocato su questa cosa. E chi è questo presentatore?
1: Claudio Bisio, sentiamo.
7: Mi hanno consigliato argomenti da non affrontare, addirittura mi hanno segnalato parole da non dire assolutamente, e io prometto, giuro, non le dirò, anche se ce n'è una che non posso non dire, anche perché ha ricevuto 14 candidature. Mi rivolgo al film di Paolo Sorrentino, la dirò sottovoce il nome del tuo film, anche perché non vorrei creare imbarazzi da parte di nessuno. Mi scuso con te. Posso dirti una cosa? C'è qualcuno che suggerisce che quell'indagine giornalistica l'hai fatta tu per far parlare del tuo film. Io so che non è vero, però ecco, cercherò di dire meno possibile.
1: Ovviamente in riferimento alla grazia, quando arriva poi il momento di dire le nomination per il miglior film candidato, ovviamente esce fuori.
7: 5 secondi per la regia di Paolo Virzì, fuori per la regia di Mario Martone, la grazia. Per la regia di Paolo Sorrentino.
1: La grazia.
0: Aveva promesso di sussurrarlo.
1: Esatto. E lì c'era Mattarella.
0: L'imbarazzo Mattarella.
1: Che rideva sornione in qualche
0: modo.
1: Così.
0: E poi ha ricordato anche Claudio Bisio di un suo ruolo istituzionale ma cinematografico.
1: Beh, ricordiamo il film del 2013, Benvenuto Presidente, girato proprio, ricordate, Bisio che diventa improvvisamente da uomo qualunque a presidente e si aggira per i corridoi e per le sale del Quirinale. È stato girato proprio al Quirinale, allora Bisio ha ricordato a Mattarella, non era presidente, c'era Napolitano, però Mattarella ha qualcosa da dire.
7: Lei sa, presidente, che ho fatto prima che lei arrivasse, ho fatto presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che no, e lascio comunque la conclusione al nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
8: La ringrazio, ricordo il suo film, era tutto in ordine.
7: Questo era importante.
8: C'era il cerimoniale un po' disorientato, ma non se ne preoccupi. Sa,
7: perché andavo in giro anche con i rollerblade e sgommavo sui pavimenti.
8: Ma sa, la realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema.
0: Cioè, della serie ne stiamo vedendo talmente tante che figurati un cerimoniale sconvolto da
1: uno come
0: film.
1: Mattarella, la sua età, con la sua carriera pulita, quante ne ha viste?
0: Ne ha viste veramente tante, soprattutto credo negli ultimi tempi a livello internazionale. Oggi 5 maggio, giornata importantissima perché è anche la giornata internazionale delle ostetriche, fammelo dire, che sono figure professionali fondamentali, ce lo ricorda Martina, che saluta tutte le colleghe.
1: A proposito di Davide Donatello, noi abbiamo oggi ospite, possiamo dirlo, avremo uno che l'ha vinto, un grande attore che l'ha vinto.
0: Sì, un attore, un regista bravissimo e ha tante cose da dire, non parla soltanto di cinema, insomma, non svegliamo, ve lo diciamo
1: ma
0: più tardi.
1: Dirlo, dai.
0: Lo vuoi dire?
1: Ma se io mi fido col motorino, dai. Michele Riondino sarà con noi nella prossima ora, però
0: esatto.
1: Parleremo anche di Taranto, di tante
0: parteremo
1: cose.
0: Parleremo di Taranto e parleremo di un film che lo vede protagonista, che è un film bellissimo, ancora brividi e pelle d'oca, ma non anticipiamo niente adesso. Lo faremo nella prossima ora.

0: I Prefab Sprout di Uptight su Radio Capital. Buonasera dal TG0, 18 e 17 minuti. Allora, a proposito di film e di David di Donatello, ci sono tantissimi film in concorso, ovviamente impossibile fare l'elenco, ma tanto avremo modo di commentare. Sono tutti film interessanti. Alla presenza di questa cerimonia che si è tenuta al Quirinale, con appunto Claudio Bisio che ha lanciato battutine al presidente Mattarella, che la prende sempre molto bene, sempre molto spiritoso, sta al gioco. Succedeva anche con Geppi Cucciari quando ha condotto, certo. Lei c'era anche ovviamente il ministro Giuli.
1: Allora, il ministro della cultura Alessandro Giuli, che è tornato sulla questione, le grandi polemiche sui finanziamenti pubblici ai film, sapete, no? Le commissioni che si è scoperto qualche settimana fa avevano bocciato il finanziamento a un documentario molto importante che è Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, tra l'altro è uscito nelle sale e sarà presto sulle piattaforme di streaming. Non ha ricevuto finanziamenti, l'hanno ricevuti invece altri film, altri progetti, come per esempio il nuovo film di Pier Francesco Pingitore, l'attore TV del Bagaglino, che si intitola Tony Pappalardo Investigations, oppure l'ultimo film con Manuela Arcuri, oppure un film sulla spedizione di fiume di Gabriele D'Annunzio, uno sulla leggenda del Grappa, e poi c'è anche un documentario su Alfredo, il grande inventore delle fettuccine Alfredo. Allora, nessuno giudica niente, però è chiaro che sono state fatte tutte delle selezioni a senso unico. Giulio oggi ha ammesso, l'aveva già fatto qualche giorno fa, è stato un errore, dobbiamo rivedere comunque questo tipo di selezione.
2: Negli ultimi anni abbiamo assistito a paradossi, a incomprensioni e, ammettiamolo, a errori dei quali sono io il primo a dolermi. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati, sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Mai più.
1: Ecco, parole molto, ecco, molto, molto vedremo le prossime selezioni.
0: È importante, no? Perché questo documentario ricostruisce per la prima volta tutta la verità giudiziaria di un caso che ci riguarda esatto. Tutti come cittadini
1: e ricordiamo
0: italiani.
1: Non c'è stato ancora un processo perché l'Egitto nega tutta una serie di rogatorie e di carte, quindi la storia è ancora molto aperta. È dispiaciuto che nel corso degli anni poi alla fine sia diventato un tema, quello della verità su Giulio Regeni, di una parte politica, in questo caso magari la parte della sinistra, ma è una cosa che si è creata, che è sbagliata secondo me, no? Polemiche sugli striscioni, esporli o non esporli. Giulio Regeni è un italiano che è stato ucciso,
0: faceva ricercatore,
1: sì, che è stato ucciso e torturato dai servizi segreti, dagli agenti di un paese straniero, quindi diciamo è una storia italiana, è una storia che va seguita senza coloriture politiche secondo me, anche perché poi lui era appunto un semplice ricercatore. Allora, però Venezia appunto, per quanto riguarda Giuli, vuol dire anche il problema della Biennale dell'Arte. In questi giorni si stanno in qualche modo svelando tutti i vari padiglioni di questa meravigliosa manifestazione che aprirà il 9 maggio al pubblico, che ogni due anni riunisce centinaia di artisti contemporanei di tutto il mondo.
0: Sì, meglio dell'arte contemporanea del mondo, è una delle mostre più famose che ci siano.
1: Sì, diciamo centinaia di decine e decine di nazioni presentano i loro artisti nei vari padiglioni, poi c'è una sezione all'Arsenale, insomma è aperta fino al 22 novembre. È arte contemporanea, può piacere, può non piacere. A me per esempio l'arte contemporanea è troppo concettuale, che mi devi spiegare quello che vedo, non mi piace tanto. Altre opere invece sono di un impatto pazzesco, sculture, ceramiche, pitture, tutto molto bello. Il guaio
0: e non
1: però,
0: ti piace neanche la performance?
1: Performance
0: un po' ti piace, performance
1: un po' mi piace anche la performance. C'è stato il tema del spinoso per Giuli, del famoso padiglione russo.
0: Sì, ma infatti non si parlano da mesi, pare,
1: con il presidente Buttafuoco.
0: Pietrangelo Buttafuoco, che appunto è il presidente della Biennale di Venezia e lui che invece è il titolare del Ministero della Cultura. E perché non si parlano?
1: non si parlano perché Butafuoco ha insistito: l'arte è una cosa, la politica è un'altra. Se la Russia vuole presentare i suoi artisti al padiglione, io non voglio impedirlo. Lo so che c'è stata l'invasione, lo so che Putin è un dittatore, però io dico che l'arte va separata. Piccolo problema, l'Unione Europea e il governo italiano non è piaciuta questa impostazione, perché dicono: ma come, noi siamo qua da 4 anni a voglio dire, in qualche modo a sostenere le ragioni dell'Ucraina, e la situazione è molto complicata. È molto complicata perché in realtà il padiglione è gestito da delle fondazioni che sono legate ai governi dei paesi. Non puoi dire che è un artista indipendente.
0: Sì, perché
1: comunque c'è un finanziamento, per cui io non mi sono fatto un'idea al 1000 per 1000. Mi piace l'impostazione di Buttafuoco, è giusta dal punto di vista ideale, però è anche vero che lì dentro a quel padiglione ci sono degli investimenti dello Stato russo, per cui insomma
0: avremo modo di riparlarne.
1: Roba complessissima. Poi comunque c'è anche Israele, il padiglione di Israele, quindi che fa?
0: Perché
1: due
0: per
1: pesi
0: uno
1: due
0: sì,
1: misure.
0: Esatto. E per uno no. Sono le 18:23, a Radio Capital c'è una canzone nuova che è quella di Francamente.

0: Hai presente le 5 di mattina, quel momento in cui magari sei sveglio?
1: No, non c'ho presente.
0: Ti svegli male le 5 di mattina. Oddio. Però è quel momento della giornata in cui ti svegli e ti potrebbe venire un po' d'ansia, perché magari hai in mente tutta la giornata che arriva, sei ancora un po' avvolto nel sonno.
1: E quindi meglio rimettersi a dormire, dai, direi.
0: Meglio rimettersi a dormire. Francamente canta appunto della voglia invece di affrontare anche il dolore, anche le zone d'ombra con coraggio, perché è tutta vita. 5 di mattina si chiama così la nuova canzone di Francamente, che vi abbiamo fatto risentire su Capital alle 18:27.
1: Si parlava di Venezia per via di tutte le questioni legate alla Biennale, che ricordiamo apre al pubblico sabato 9 maggio. Venezia è una città meravigliosa.
0: Ma non ci vivrei.
1: Io ci vivrei, molto fragile. Mi ha colpito oggi questo articolo, questo grido, questo appello di Antonio Scurati, il grande scrittore della saga di M, no? Lo conosciamo, Antonio Scurati, che ha vissuto per 20 anni a Venezia e sta tornando a vivere lì, e dice facciamo qualcosa. Dal punto di vista geologico, calcolano gli scienziati che entro la fine del secolo, ora facciamo le corna, tocchiamo ferro, se le cose vanno così con l'innalzamento dei mari, dobbiamo fare un qualche tipo di ristrutturazione della città, nonostante il Mose stia funzionando molto bene. Una grande opera. E poi c'è anche il discorso della marea umana. C'è stato calcolato che ogni giorno 200.000 visitatori affollano la città, che ha meno di 40.000 abitanti, quindi 200.000-40.000, ed è una marea umana che ormai va anche a detrimento della stessa fruizione turistica, cioè ti accalchi.
0: È troppo.
1: Quindi l'appello di Scurati è: troviamo un modo per far sì che Venezia possa essere sempre visitata, perché è una città che ha una tradizione, no? di viaggiatori, di mercanti, no? Però con un modo che sia equilibrato, perché sennò
0: Venezia
1: così.
0: È la città che tutti vorrebbero, cioè gli americani impazziscono, cioè se tu chiedi a un americano per strada una delle città che vorrebbe visitare prima di morire nella vita, ti dice Venezia.
1: Quella che ha già visto a Las Vegas riprodotta in miniatura.
0: Esattamente, complice anche il matrimonio di Bezos, certo, complici certo. Tanti film ambientati a Venezia. Il problema è che poi a Venezia c'è gente che ci vive e quindi che rischia di sprofondare. Te ricordi quella canzone tristissima ma meravigliosa di Francesco Guccini, che diceva Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare? Vabbè,
1: accidenti, bellissima,
0: bella, molto cupa, quindi va protetta, è vero. E dopo, se vuoi, parliamo di overtourism, perché ad esempio la Grecia, che è la Grecia dove tutti vanno, che accoglie milioni e milioni di turisti, cioè nel 2025 35 milioni di turisti sono arrivati in Grecia, ha detto stop, fermi tutti, ci sono delle spiagge in cui non sarà più possibile prendersi un caffè, mettere una sdraio, avere un ombrellone, anche pagando pochissimo, come sappiamo avviene in Grecia, perché l'ambiente va protetto. E quindi è vero, il turismo porta tanti soldi, però se
1: oltre una certa soglia bisogna
0: non si può fare, quindi bisognerebbe avere il coraggio di fare discorsi di questo genere anche nel nostro
1: paese.
0: La Grecia.
1: La Grecia.
0: Vi abbiamo detto che amiamo la Grecia?
1: Molto,
0: vi abbiamo
1: moltissimo.
0: Detto che ci piace lo tzatziki? Io lo so fare. Lo so fare, certo, lo tzatziki, lo sai. Adesso mentre va la pubblicità ti dico la ricetta?
1: No, io non voglio.
0: Non la vuoi sapere?
1: Vabbè,
0: te lo preparo io.
2: IG0. Noi siamo persone ben educate.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio al Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, su Radio Capital, 18:38 minuti. Che bella atmosfera che crea questa canzone qui al TG Zero.
1: Un po' la Tarantino, anche,
0: un po' la Tarantino. Esattamente.
1: Visto che siamo molto oggi, molto cinema.
0: Molto cinema. Poi con l'ospite che arriverà più tardi, celebriamo questa arte che ci piace particolarmente.
1: Michele Riondino, ricordiamo.
0: E che ci ha fatto scoprire, cioè, allora, se uno non c'è mai stato in Grecia, ti guardi Mediterraneo ad esempio e tu dici no, io è l'unico, cioè il posto dove io voglio andare per sempre, e lì lasciatemi lì, non torno mai più, come poi succedeva ai protagonisti del film. Sì, Omegisti anche detta quell'isola che è al confine con la Turchia ed è un'isola bellissima. Io ci sono andata proprio a causa o per merito di quel film. Vuoi sentire, perché qua gli ascoltatori si segnano tutto, senti cosa dice.
2: Sì, io vorrei sapere come fai lo zazzi e soprattutto come strizzi il cetriolo, se lo strizzi una volta grattugiato o come gli fai perdere il liquido.
0: Guarda, allora Buffoni, che non ha mai cucinato neanche un uovo in vita sua, ovviamente è disperato, perché dice ma questa è battutona, stanno facendo

0: facendo l'ironia becera. No, solo voi due, perché non avete mai fatto lo tzatziki.
1: Come strizzi il cetriolo, dai,
0: è così, è vero, Toris, è fondamentale, perché il cetriolo è tutto pieno di acqua, se tu non lo strizzi lo tzatziki non viene.
1: Certo.
0: Allora,
1: dice a carta e penna lo
0: ricetta
1: tzatziki
0: originale
1: di Doris.
0: Dello tzatziki
1: da mettere anche nelle tigelle.
0: Sì, volendo, sì. Volendo. Allora, dico solo che lo dichiaro, io non metto un alimento e un ingrediente che dovrebbe essere invece che è previsto.
1: Vabbè,
0: non
1: fare cose. Questo è lo tzatziki made by
0: così,
1: Doris.
0: Io faccio così. Sì. Grattugio il cetriolo con tutta la buccia o buona parte della buccia e con la grattugia quella bella sottile. Poi appunto si strizza bene il cetriolo. Poi si grattugia l'aglio, si mette lo yogurt greco, si comincia ad amalgamare, poi filo d'olio, aneto o mentuccia o menta.
1: Aneto, mai sentito,
0: aneto.
1: Sì, ok.
0: E poi sale e ci andrebbe anche il limone.
1: Ok.
0: Ci andrebbe anche qualche goccia di limone.
1: Tutto
0: mischiato ed ecco perché deve essere cremoso. Poi te lo mangi, possibilmente freddo. Questo è lo tzatziki. Vedi, l'ascoltatore che ha fatto quella domanda sa di che cosa parla, perché quella è una mossa fondamentale.
1: Fondamentale.
0: So, mi viene acquoso lo tzatziki.
1: Oh, senti un po', invece ti porto in Francia per questa notizia che sta facendo discutere molto in Francia, però in realtà insomma è un argomento interessante, no? Il ministro dell'istruzione francese ha detto basta, c'è troppo lassismo nel dare i voti specialmente alle scuole medie in Francia, cioè sono troppi promossi, siamo passati all'85% dei promossi all'esame di terza media, chiamiamolo così, il brevet, e dice questa cosa poi si riflette sul fatto che ci sono studenti meno preparati poi anche al liceo, questo non va bene, quindi ha detto attenzione, dal prossimo esame di la prossima sessione di terza media noi bocceremo uno studente su quattro, così passa al 25%, ma non ho capito, vabbè, comunque
0: perché dice che il livellamento verso il basso della scuola francese è un po' alla base di tutto il degrado della cultura francese, quindi
1: dice,
0: bisogna ripartire dalla scuola.
1: Si tratta di non illudere i ragazzi sul loro livello, altrimenti si rischia di incoraggiare il risentimento nei confronti degli insegnanti quando poi incontrano difficoltà una volta arrivati alle superiori. Ok?
0: Perché in Italia, ad esempio, in Italia si boccia alle medie?
1: Sì.
0: C'è questo brevet.
1: Questo brevet. Ora, non penso che si boccia uno su quattro all'esame di terza media. No, non mi sembra.
0: Secondo
1: proprio.
0: Me, noi anche nel nostro paese si boccia molto poco. Cioè, alle elementari non si boccia proprio più. Credo che sia anche una questione pedagogica, forse sacrosanta. Alle medie si boccia molto poco, forse anche alle superiori. Non lo so. Siccome ci ascoltano molti insegnanti, molti presidi, e anche c'è qualcuno tra di voi che è stato bocciato alle medie? Volete fare coming out e dirci se magari vi è servito, cioè quello schiaffone preso le medie?
1: Oppure invece no, è stata una punizione che vi siete riportati dietro per un po' di anni.
0: Penso che essere bocciati possa fare molto male.
1: A me non pare che sia una ricetta per migliorare il livello di istruzione dei ragazzi bocciarne di più. Cioè facciamo in modo che l'insegnamento sia migliore. Poi ci sarà sempre quello che non studia, è ovvio. Però non capisco.
0: Forse è uno spauracchio per dire, siccome tanto uno su quattro noi lo bocciamo, tu ti devi impegnare.
1: Ma che vuol dire poi bocciare uno su quattro? Ma che
0: mi
1: sembra strano. Però.
0: Insegnanti che ci state ascoltando, che cosa ne pensate? Bocciamo troppo poco anche noi in Italia? I francesi hanno ragione oppure no?

0: Stumbling in Susy 4 e Chris Norman su Radio Capital, la questione bocciare o non bocciare.
1: Questa era nella colonna sonora di Licorice Pizza.
0: Ah, dicevo, vedi,
1: oggi tutte
0: vedi.
1: Citazioni cinematografiche.
0: Che film
1: avanti.
0: Bellissimo, che non c'entrava niente con il titolo, tra l'altro.
1: No, assolutamente, assolutamente. Allora, bocciare alle medie è una cosa che serve, che non serve. Sentiamo un ascoltatore cosa ci racconta.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Paolo da Prato. Io sì, sono stato borsato in terza media. Sì, è servito certamente. L'anno dopo sono passato all'esame alla grande con un paio di 10, a quei tempi si davano i voti. Fatto poi il superiore, sono diventato un elettrotecnico, anche se l'elettrotecnico non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, felicemente calzolaio da 50
1: Bello.
2: Anni. Saluti.
1: Ciao. Allora, chi è servito farsi bocciare in terza media? Qualcun altro invece l'ha vissuto come un trauma, quindi come una cosa inutile. Poi ovviamente ognuno ha la sua storia, no? Ognuno
0: esatto.
1: Si vive le cose diversamente. Comunque abbiamo capito anche dai vostri messaggi, anche di insegnanti, che comunque è sceso molto il tasso di bocciature comunque alle medie anche rispetto agli anni quando andavamo noi alle medie, no? Tipo anni 80 in qualche
0: modo. Si bocciava parecchio.
1: Si bocciava di più.
0: Mio fratello è stato bocciato, ad esempio. Conosco gente che è stata bocciata, adesso non conosco nessuno.
1: Un insegnante ci scrive: ma le classi sono talmente numerose che è difficile stare dietro ai ragazzi. Non stai dietro, allora che fai? Lo promuovi perché ti acco un po' in colpa perché non l'hai seguito, eh? Altro messaggio in arrivo?
3: Da quello che ho capito io, nella scuola di mia figlia e cose così, è quasi impossibile bocciare. Se viene un ragazzo viene bocciato, succede quasi il finimondo.
0: È così. Anche Fabio, ad esempio, dice: i pochi bocciati vengono mortificati e umiliati, spesso si bocciano alunni in difficoltà perché stranieri o con problemi familiari. Ricordiamo che la Costituzione dice che noi prof, dice Fabio, dovremmo rimuovere gli ostacoli che impediscono ai ragazzi di realizzarsi e invece a volte gli scaviamo la fossa.
1: Ok, no, questo è giusto, però non è che una bocciatura è scavare una fossa. Bocciatura vuol dire certifico che per ora non hai raggiunto quel livello lì.
0: Però sai,
1: cioè, anche nell'interesse di un ragazzo ripetere una cosa e magari andare poi meglio.
0: Però se un tempo i bocciati erano, metti, il 25%, il 30%, tutto sommato, no, facevi parte di una minoranza, ma ci stavi. Se adesso è uno su, che ne so, 100, tutta la scuola, forse certo. Effettivamente diventa
1: 5
0: diventa
1: anni di medici, scrive Fabio, mi sono divertito.
4: Buonasera, sono Maurizio da Modena, mia moglie è un insegnante, mi racconta che anche nei licei non si boccia quasi più nessuno, cioè per bocciare un ragazzo deve avere proprio una condotta tipo serial killer, altrimenti proprio promuovono tutti, quindi secondo me questo è un problema, è anche abbastanza serio. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Vedi che in fondo i francesi, con il loro modo forse un po' forte, almeno da questa proposta di cui vi abbiamo parlato, c'entrano comunque un problema. Fiorella, un insegnante di italiano e di latino al liceo, dice: in Italia non si boccia più, non si boccia mai, anzi si gonfiano i voti alle medie e noi ci ritroviamo poi ragazzi in crisi di panico perché illusi di essere bravissimi, che non sanno elaborare gli errori, non sanno crescere.
1: Alle superiori, dice lei.
0: Sì, okay. questo l'ho notato ad esempio con mia figlia. Mia figlia veniva da tutti 10 alle medie, è arrivata lì, cioè bodobom, e vai di 2, di 3, di 4 e mezzo, però ha più senso, cioè effettivamente c'è una disparità. E allora che succede, come
1: allora,
0: bisognerebbe fare?
1: Di sicuro andrebbe vissuta con di sicuro non in modo drammatico, assolutamente. Detto questo, la quota di bocciati per forza della Francia mi sembra assurda.
0: Sì.
1: Mi sembra assurda. Il compito della scuola è far maturare i ragazzi, no? Poi può essere attraverso una bocciatura, attraverso però un impegno degli insegnanti. Non lo so, non sono un pedagogista e non lo so.
0: Ci torneremo su questa questione della
1: comunque,
0: scuola.
1: Comunque, anch'io avevo dei pluribocciati alle medie, erano i miei miti.
0: Beh, certo.
1: Sembravano i miei zii, erano fantastici.
0: Erano quelli grandi.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
7: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
15: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
16: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump dice che le trattative con l'Iran sono sempre in corso, che il cessate il fuoco è in vigore e allo stesso tempo ripete che ha sempre la mano sul grilletto. Cresce l'insofferenza anche tra alcuni repubblicani per il mancato voto del Congresso sul via libera al conflitto dopo i canonici 60 giorni e in questo periodo negli Stati Uniti il prezzo dei carburanti è cresciuto del 50%, è un piccolo prezzo da pagare per grandi obiettivi, ripete Trump. Il governo italiano pone la questione di fiducia sul decreto ponte sullo stretto alla Camera, provvedimento già approvato dal Senato. Salvini oggi in provincia di Vibo Valentia dice: spero che il 2026 sia l'anno dell'inizio dei lavori dell'opera e anche dell'alta velocità che da Palermo arriva a Messina e che da Salerno arriva a Reggio Calabria, perché senza quelle il ponte non servirebbe a molto. Si dimette il sindaco di Torre Annunziata dopo le parole del procuratore durante la cerimonia per la demolizione di un palazzo che fu roccaforte della Camorra. Il magistrato Nunzio Fragliasso ha detto: ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Il sindaco Corrado Cuccurullo, alla guida di una coalizione di centrosinistra, parla di affermazioni gravi e ingiuste e lascia l'incarico. Il 10 luglio esce in tutto il mondo il nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues è il titolo, e il gruppo a dare l'annuncio ufficiale dopo varie indiscrezioni: abbiamo 14 brani fantastici, dice la band. Boicottaggio del Roland Garros, si allarga il fronte delle tenniste pronte al gesto, questioni di soldi ma anche di maternità e pensioni. La protesta, che coinvolge anche gli uomini, riguarda l'aumento dei premi non proporzionato all'aumento degli introiti dei grandi tornei. Pronta al boicottaggio la numero uno Sabalenka e Jasmine Paolini si unisce.
1: Gli Slam stanno alzando un po' il prize money, ma non in percentuale a quanto stanno guadagnando di più, ma soprattutto non stanno contribuendo né a pensioni né a questione della maternità e queste cose qua. Se siamo tutti d'accordo, secondo me, e lo siamo, e siamo uniti in questo momento maschi e femmine, potrebbe essere una cosa che si potrebbe fare.
0: Capital News dalle 20.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Remember Merillion con Kaylee, che canzone bellissima, era il 1985, ma è sempre il 1985 se ascoltate Radio Capital, o meglio ancora l'83, un anno eccezionale per la musica.
1: Ognuno c'ha il suo anno.
0: Ognuno sa, qual è il tuo? C'hai canzoni, dice, guarda, per me l'anno d'oro della musica, che ne so, il 77, sai, si dice che il 77 sia un altro grande anno del rock.
1: Allora, non ci ho mai fatto, ascolto sempre ovviamente Mix o Luca De Gennaro, che di questo sanno ovviamente tutto, le cose, i magnifici 40, 50, così.
0: Non lo so,
1: identificato con un anno, però tanta bella musica,
0: tanta
1: di Marillion, una meraviglia assoluta.
0: Caro Edoardo Buffoni, Doris, il nostro direttore, qua c'è anche Fabio Amoroso e c'è anche il nostro Emanuele De Nina.
1: Oh, poi faremo un'altra puntata sulle scuole medie. Sì. Secondo me però dedicata a i bocciati, quello che ci hanno insegnato i bocciati.
0: Sì.
1: Come maestri di vita.
0: Cose che non
1: maestri
0: si
1: e
0: fare.
1: Maestre di vita. Io alle medie avevo delle ragazze pluribocciate.
0: Che ti hanno aperto mondi, però è un tempo,
1: no,
0: lo sai.
1: Però io immaginavo mondi, vabbè. Comunque,
0: immaginavi mondi che però a te sono stati negati.
1: Assolutamente,
0: in quell'occasione.
1: Figurati, ma ci mancherebbe.
0: Va bene, va bene. Allora, questo è il TG0 e
1: c'è Red Ronnie.
0: C'è Red Ronnie,
1: ecco,
0: ragazzi, basta, perché quando abbiamo bisogno di tirare un sospiro, cioè di pensare che anche il mondo può essere guardato da qualunque punto di vista,
1: esatto.
0: Cioè non c'è solo un modo per vedere le cose.
1: Ma figurarsi, ora abbiamo detto, ma Red Ronnie che sta facendo in questi momenti? Re Crozza sta facendo l'imitazione. Allora lui ha messo su YouTube una sua puntata, dentro questa puntata c'erano le sue dichiarazioni fatte come ospite di una trasmissione della sera di Radio 2.
0: Sì.
1: E ovviamente è tornato sul grande tema di Red Ronnie, degli extraterrestri.
0: Che è il suo preferito,
1: no?
0: Ormai.
1: Esatto, con un sunto, gli extraterrestri sono tra noi, tu potresti essere Doris e non
0: ma
1: me lo stai dicendo,
0: perché la mia domanda, io vorrei, se Red ci ascolta, che rispondesse,
1: sì,
0: a questo,
1: ascolta,
0: una volta,
1: non lo so, sta,
0: ma se uno è extraterrestre lo sa di essere, cioè è consapevole di essere extraterrestre?
1: Secondo me sì, perché secondo Red Ronnie fanno il bene. Allora,
0: okay,
1: intanto sentiamo che questa cosa, anche Gesù era un extraterrestre, sentiamo.
2: Quando Cristo disse a Pietro che voleva intervenire perché lo stavano arrestando, eccetera, dice: stai tranquillo, se io volessi chiamerei legioni di angeli. Chi sono le legioni di angeli? Cioè, poi andiamo a vedere i quadri del Medioevo. Ci sono dei quadri dove c'è la Madonna e c'è un UFO nel cielo e c'è qualcuno che lo guarda col cagnolino, per esempio.
0: Col cagnolino.
2: Se andiamo a vedere le antiche sculture, i bronzetti sardi, gente con gli scafandri o gente su un'astronave. Io sono stato in Egitto, al Museo del Cairo ci sono
1: chiaro
2: delle raffigurazioni di volanti extraterrestri,
0: i volanti,
2: di alieni.
0: Sì,
2: le stesse piramidi, chi le ha fatte? Gli schiavi egiziani trascinando tonnellate e tonellate di granito.
0: Ma infatti è impossibile.
1: L'astronauta ha posato le pietre.
0: A scuola sempre ce lo chiedevamo,
1: certo,
0: ma come hanno fatto gli alieni?
1: Con gli alieni. Poi Jimi Hendrix è un alieno, sentiamo.
2: Jimi Hendrix era un extraterrestre. Jimi Hendrix, sì. Cioè, ricordati che quando Eugenio Siragusa, che ebbe dei contatti anche sull'astronave, vide dentro delle astronavi delle teche con dentro dei corpi e disse: chi sono quelli? Dice: questi sono nostri fratelli che hanno accettato di incarnarci giù sulla Terra per aiutare. E quindi Jimi Hendrix lo era sicuramente.
1: Sicuramente lo era. Io voglio contattare Eugenio Siragusa, che ha raccontato di essere stato sulla nave con le teche,
0: sì,
1: con gli ibernati, così. Vabbè, finale però ottimistico. Attenzione, perché gli alieni impediranno una guerra atomica.
2: Attenzione, se per caso questi sciagurati che stanno governando il pianeta mettessero una bomba nucleare, state tranquilli che nel giro di poco tempo arriverebbero astronavi che prenderebbero in possesso il pianeta.
1: Ecco,
0: non ho capito se per dare una mano agli sciagurati a distruggerci, perché forse non ce lo meritiamo più di stare al mondo, oppure
1: no,
0: per salvarci.
1: Insomma, lui, perché sono come gli angeli, sono buoni, ci salvano e impediscono l'olocausto nucleare.
0: Ah, ok, e allora, ma a me fa piacere sentire Red Ronnie, io lo voglio a lui tutti i giorni e tutte le sere. Comunque su Jimi Hendrix,
1: voi
0: secondo me un po' ragione.
1: Conoscete qualcuno che avete il sospetto sia un alieno?
0: Allora, tra di noi,
1: parente,
0: le statistiche non
1: un
0: so.
1: Amico.
0: Noi siamo in quattro qua.
1: Fabio sicuramente.
0: Se uno di noi è
1: perché
0: alieno,
1: non lo sa
0: e non lo dice. Io spero di non, cioè se sono io non lo so, ve lo giuro.
1: No, tu sei un angelo, Doris.
0: Ma io non lo so.

0: Electric Light Orchestra con Living Things su Radio Capital, 19:14 minuti. Sai chi è l'alieno più gettonato? Che forse non sa di essere alieno, ma noi l'abbiamo riconosciuto.
1: Sentiamo, ci sono dei messaggi su questo. È un personaggio, sì, diciamo, sportivo.
0: Sì, che non c'è dubbio. Molti di
2: voi. Ciao ragazzi, Red Ronnie ha perfettamente ragione. Ad esempio, Sinner è un alieno, non
0: sicuro.
2: È un umano.
0: Vabbè. È sicuro.
1: Certo.
0: Sicuro.
1: Sinner è gettonatissimo.
0: Sì, sì, per quasi
1: da San
0: tutti.
1: Candido? No, dal pianeta di San Candido, Andromeda 47. È così.
3: Comunque... Io sicuramente sono un'aliena. Sono su un pianeta inospitale. È già il terzo artigiano che sento che mi fa la seguente domanda: ma ha bisogno della fattura? Vabbè, sarebbe obbligatoria. Comunque, forse ho sbagliato pianeta, scusa.

0: Buona giornata.
1: Ciao, ciao. La toccavo, dice, ma è vera questa signora, questa che chiedi la fattura? Ma dai, da che pianeta vieni?
0: È così.
2: Ma com'è allora che a Finardi ancora non l'hanno portato
1: giusto.
2: Via?
1: Giusto, extraterrestre, portami
0: perché
1: via.
0: Perché Finardi, sul finire di quella canzone c'è un ribaltamento, no? Ha un pentimento, dice no, voglio tornare a casa mia perché ho troppa malinconia. Cioè volevo scappare, però poi dopo, riportami a casa.
1: Ospitale pianeta, no? Esatto. Doris è un'aliena scesa in terra per farci dono del divino tzatziki.
0: Non fate gli spiritosi.
1: Anche se qualcuno contesta la tua ricetta, però non,
0: ma non, per, però non, non, non ha spiega. Detto come. Non ragazzi, quella che ho dato
1: è la ricetta. Come lo strizza?
0: Smettetela. Con le mani, come lo vuoi strizzare il cetriolo? Come lo vuoi strizzare? Ecco, va bene, vi ho accontentato. Allora,
1: giustamente
0: Tito,
1: scrive Paola, scusa, gli angeli del cielo sopra Berlino di Wenders, perché
0: è
1: secondo
0: tutto collegato.
1: Ma gli angeli sì, sono loro, insomma, è tutto così.
0: Sì, ti ricordi che bello che era.
1: Presenze benevolenti.
0: Sì, ma che ci siano presenze benevole sicuramente. Senti, Tito
1: sicuramente, sa passandino.
0: Ma certo, Tito dice un collega che mangia senza ritegno ed è magro come un chiodo, sarà alieno, pure secondo me.
1: Di figa. Qui qualcosa
0: alieno,
1: non funziona. Qualcuno
0: dice ma Trump perché però no, abbiamo detto che secondo la teoria di Red Ronnie sono buoni gli alieni, ora
1: esatto.
0: Non so.
1: Oddio, magari c'è una sfida fra alieni del pianeta buono e del pianeta cattivo, non lo so.
0: Può essere. Comunque su Jimi Hendrix sono quasi tutti d'accordo che è un alieno, cioè come suonava lui. Cioè, difficile. È veramente
1: ma
0: difficile.
1: Come si dice, ma questo da che pianeta viene? No? Si usa dire per le persone particolarmente brave, comprese anche il buon Sinner. Sei pronta per gli internazionali?
0: Sono pronta. No, lo dico
1: guarda
0: senza
1: che da
0: ironia.
1: Domani Doris qua è tutta una partita, io te lo dico.
0: Però sono pronta e sono anche carica perché sono un bellissimo evento sportivo.

0: Harry Styles, American Girls su Radio Capital, 19:19 minuti.
1: Purtroppo non è un alieno Ignazio La Russa, presidente del Senato e seconda carica dello Stato, lo diciamo con ironia, però insomma le nuove frasi di Ignazio La Russa sulla flottiglia. Sapete, la flottiglia è stata sequestrata, le navi distrutte e rispedite indietro, decine di attivisti in acque internazionali a largo della Grecia, e due attivisti, uno spagnolo uno spagnolo e un tedesco, se non sbaglio, stanno ancora in prigione in Israele, e Israele ha chiesto altri 6 giorni di proroga.
0: Sì.
1: In tutto questo il signor presidente La Russa fa dell'ironia sulla flottiglia.
2: Quanti palestinesi hanno salvato le flottiglie? Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? 0. Da loro alla sorte, 0. Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato, è il massimo che puoi aspettarti e aspirare.
0: Ecco, se hai la fortuna di essere stato torturato, dopo te la puoi rivendere come cosa. Non so quanto ritorno possa avere una persona singola che fa
1: Ma comunque c'è del cinismo. A parte che c'è una contraddizione, dice quanto hanno fatto bene ai palestinesi.
0: No,
1: ma intanto l'hanno bloccati a 700 chilometri, quindi non c'è nemmeno la dimostrazione di poter portare degli aiuti, no?
0: E probabilmente è vero che i movimenti dal basso nascono così, la storia è piena, no? Di manifestazioni che nascono perché davanti alle giustizie e davanti a qualcosa che non va si reagisce in qualche modo. Non è che oggi protesto, domani cambiano le decisioni dei governi, però insomma la fortuna di essere torturati sinceramente non credo.
1: Senti, parleremo di questo anche con
0: sì.
1: Io direi, no? Facciamo una domanda Michele Riondino, che è già nei nostri
0: Riondino,
1: studi.
0: Tra pochissimo.
3: TG0.
4: Non state lì a pettinare le bambole.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
5: Non uccidiamoci il mood.
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
11: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
10: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
11: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
10: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
11: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.

0: non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Verrà l'estate, che canzone meravigliosa. Pacifico con Malika Ayane su Radio Capital al TG0. Verrà l'estate.
1: Verrà l'estate qui, queste giornate
0: oggi,
1: grigie.
0: Oggi dubitiamo, però no, certo che verrà. Intanto
1: noi siamo contenti, per noi è una giornata di sole, perché
0: chi è venuto?
1: Ci è venuto a trovare proprio qua nei nostri studi a Radio Capital uno degli attori, che anche regista e diciamo persone del mondo dello spettacolo, però anche con un impegno politico, da noi preferiti, cioè Michele Riondino. Ciao Michele.
0: Ciao Michele.
2: Ciao, grazie.
0: Benvenuto.
2: Grazie. Invito, vi seguo tantissimo.
0: Bello, grazie. Anche noi ti seguiamo e dobbiamo svelare che siamo un po' raccomandatini, nel senso che il film in cui è protagonista Michele uscirà soltanto giovedì, cioè il 7 di maggio nelle sale. Noi l'abbiamo già visto, perché
1: privilegio.
0: Per forza, ed è stato particolarmente emozionante. È un film bellissimo e dovremo stare attenti a non dire troppo, perché dovete vederlo in sala.
1: Proviamo a incuriosire. Il film si chiama Illusione, la regista è una grande regista italiana, Francesca Archibugi, e nel cast, oltre a Michele Riondino, c'è Jasmine Trinca, c'è Vittoria Puccini, c'è Francesca Reggiani, c'è Filippo Timi, c'è Aurora Cattolini Trocchi, e c'è anche un debutto, una giovane che è poi la protagonista, insomma, della storia, una giovanissima attrice rumena che si chiama Angelina Andrei. Complimenti Michele.
2: Grazie.
1: Per questo film che si ambienta a Perugia.
2: Sì, è ambientato a Perugia.
1: La fredda Perugia.
2: Viene raccontata anche Perugia. Bellissima, una città a cui sono molto legato. Ed è un film che strizza l'occhio un po' al genere, no?
1: Sì.
2: Passa dal crime al noir, ma come i film di Francesca sono anche molto delicati, no? Sono molto sottili, anche fragili se vogliamo, e quindi anche questa è una storia che, appunto, strizzando l'occhio ai generi, poi diventa un bel racconto, un racconto utile da seguire e da capire.
0: Mi piace molto, senza addentrarci troppo nella trama, così
1: certo.
0: La potrete scoprire bene, però si tratta il tema della fragilità, hai detto anche tu questa parola in una maniera molto poetica e molto dolce, la fragilità che quasi diventa una forma di stregoneria, cioè
2: esatto.
0: Chi è fragile, chi è dolce, chi ha uno sguardo disincantato sul mondo, anzi incantato sul mondo, viene percepito come un pericolo.
2: Esatto, infatti questo è l'aspetto più interessante secondo me del film, perché dal trailer si evince la storia di questa ragazza molto giovane che dall'est, diciamo, matura un sogno, che è quello di entrare nel mondo dello spettacolo, e quindi per inseguire questo sogno poi alla fine si ritrova a vivere un incubo, una storia che ormai è abbastanza comune, noi siamo abituati purtroppo a sentirne di diverse, ma in questo caso c'è questo carattere, questo modo di fare di questa ragazza che è del tutto atipico. È una giovane donna felice della vita, talmente tanto positiva e talmente tanto entusiasta di quello che sta vivendo, che appunto questa sua illusione, questa sua disillusione, questa sua fragilità diventa un pericolo per chi invece, per il mondo dei potenti, il potere gestito dagli uomini, che cercherà di abusare della sua giovinezza, avrà paura di questa ragazza, perché è stranamente felice di tutto, è positiva, e quindi appunto questo è un film che strizza l'occhio ai generi, però poi diventa qualcosa di molto surreale anche.
1: Sì, assolutamente. Sì. E tu Michele sei Stefano Mangiaboschi, che è appunto a Perugia uno
0: Stefano.
1: Uno psicologo di cui questa ragazzina in qualche modo si invaghisce, una figura forse paterna che non ha avuto, con tutto poi un seguito che c'è.
2: Sì, perché
1: è la prima volta che fai lo psicologo.
2: È la prima volta che faccio lo psicologo.
1: Mi mancava.
2: È stato molto interessante, ne ho parlato molto con la mia di psicologa.
1: Hai carpito.
2: Beh, certo, inevitabile, no? No, però è interessante perché il rapporto che viene fuori è proprio il rapporto, con Francesca, con la regista, ci siamo divertiti a creare questo personaggio, ma anche gli altri, cercando di scoprire quanti più elementi potessero appartenere alla parte oscura dei personaggi. Nel mio caso questo psicologo è un personaggio che è scappato dalla sua città e che poi torna e che nasconde un segreto che inevitabilmente condiziona il suo presente, perché è un passato turbolento, un passato passato un po' oscuro, appunto, che di cui non si sa molto, però che ritorna. Ed è uno psicologo che mette a rischio se stesso, così come ogni psicoterapeuta fa, certo, con i pazienti. E quindi abbiamo voluto approfondire questo elemento, che poi non sono elementi raccontati nel film, ma questo è un film che secondo me ha tra le cose interessanti anche proprio questo aspetto, cioè tutti i personaggi lavorano, gli attori che hanno lavorato sui personaggi hanno lavorato sulla parte oscura, su quella parte di personaggio che non viene raccontata, perché per esempio i sospetti del personaggio di Filippo, certo, Timi nei confronti del mio personaggio
1: che
2: fa il poliziotto, raccontano qualcosa che non viene narrato ma che viene percepito come pericolo, e quindi diventa un elemento in più, un elemento interessante per il film.
0: Senti, se non avessi fatto l'attore, che cosa avresti fatto?
2: Ma allora, secondo le logiche della mia città, se non avessi
1: Taranto,
2: fatto l'attore, avrei dovuto sostituire in quanto primogenito, secondo queste regole bibliche assurde imposte e suggerite sia dall'azienda che dai sindacati, avrei dovuto sostituire mio padre, perché mio padre, andando in prepensionamento per via dell'amianto, secondo appunto degli accordi tra l'azienda e i sindacati, io in quanto primogenito avrei dovuto sostituire mio padre in fabbrica, cosa che non ci pensavo minimamente. Venendo a Roma, io ho fatto il provino in accademia convinto di non superarlo, quindi io ho sempre immaginato, ho provato a fare il cameriere ed ero pessimo, amo guidare la macchina, ho fatto l'istruttore di scuola guida prima di entrare, diciamo dopo l'accademia, prima di cominciare a lavorare. Io credo avrei fatto il tassista.
0: Ma okay, che bello,
1: okay.
0: Che bello,
1: che,
0: ci vedo,
1: che è un altro mestiere, che ha il pubblico, diciamo,
0: in
1: pubblico,
0: cui devi essere un po' psicologo,
1: esatto,
0: no?
1: Sì,
0: come
1: esatto,
0: l'attore, come lo psicologo Stefano,
1: esatto,
0: che fa nel film Illusione. Allora, poi tu te ne sei andato da Taranto, ma in realtà ci sei rimasto a Taranto, soprattutto con un grande evento che è l'1
1: maggio,
0: che si è appena svolto.
1: Sì.
0: Allora, tra pochissimo al TG0 di Radio Capital torniamo ancora insieme a Michele Riondino per parlare di come comunque Taranto te la sei tenuta, te la stai tenendo, ovviamente, la tua città sempre nel cuore. Ci stai?
2: Ci sto.
0: A tra pochissimo.

0: dei Queen su Radio Capital TG0, questa bella
1: pezzone
0: un po' cupo, perché comunque erano gli ultimi, cioè era il periodo un po' cupo di Freddie Mercury, quando lui già sapeva di essere malato.
2: È un po' cupo anche l'ultimo film di cui è protagonista Michele Riondino, Illusione, di Francesca Archibugi, per la regia, che debutta dopodomani nelle sale, e Michele Riondino è qua con noi.
1: Sì.
2: Michele Riondino, posso dire, è un attore che seguiamo noi lo seguiamo da quando è iniziato praticamente.
0: Ricordo già
2: Il passato è una terra straniera, già insomma.
0: Mamma mia, quant'era violento. A proposito, lo sai che quel film, io credo che quando un film fa questo vuol dire che è arrivato, mi ha disturbato tantissimo.
1: È stato complicato
0: violento,
1: anche per me.
2: Immaginiamo. Da un romanzo di Gerico Carofiglio, Giovane Montalbano, ovviamente, I Leoni di Sicilia, sempre per restare su serie televisive. Palazzina Laff è stato il tuo esordio alla regia, che è stato dirompente e ha anche vinto un sacco di premi. Io voglio ricordare anche una delle ultime interpretazioni di Michele, che è il maestro Antonio Vivaldi in Primavera, un film che, se ve lo siete perso, recuperatelo.
0: Sì,
2: perché
0: è

0: Meraviglioso. Stavamo parlando di Taranto, che peraltro è anche l'ambientazione di Palazzina Laff, e del come è andato il concertone?
1: Benissimo.
2: Che però attenzione, non si chiama concertone, diciamolo bene.
1: No, sì, beh, no, lo chiamiamo concertone, però è un omaggio Taranto.
2: Un omaggio Taranto.
0: Comunque, dato bene, abbiamo visto, vi siete collegati, abbiamo apprezzato questa cosa con i naviganti della flottiglia, i superstiti della flottiglia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Di cui ecco, bisogna continuare, secondo me, a parlare,
2: sì, perché ricordiamo, insomma, quello che due è successo, di loro, esatto, sono ancora in carcere,
0: sì, e poi non si capisce
2: con
0: quale diritto
1: sono stati prelevati in acque europee.
0: Sì,
1: innanzitutto,
0: sì.
1: E sono cittadini europei e quindi hanno dei diritti che gli stati a cui appartengono devono far rispettare. E se Israele fosse uno stato, un governo come gli altri, allora anche il nostro stato pretenderebbe rispetto per i propri cittadini. L'Europa dovrebbe fare le stesse cose.
0: E invece
1: cosa.
0: Siamo sempre molto morbidi, se non altro.
1: Sì, siamo morbidi, dipende appunto. Se fosse stata la Russia saremmo stati forse meno morbidi, e questo è uno sbilanciamento che io non amo, non amo molto.
2: A proposito di questo, la questione della Biennale, no? Noi ne abbiamo parlato, come dire, la presa di posizione del presidente della Biennale Buttafuoco, che dice l'arte non c'entra niente con la politica, alla Biennale devono potersi esibire tutti, devono poter esporre tutti. Tu che cosa pensi? Sei d'accordo o in qualche modo invece la politica c'entra
1: non
2: con l'arte?
1: Non sono d'accordo con la definizione, cioè con questo concetto. L'arte non è solo, l'arte è arte in quanto è anche politica, cioè l'arte si occupa della vita, si occupa del mondo. L'arte è la rappresentazione soggettiva dell'artista che ha del mondo, è la visione dell'artista, e quindi inevitabilmente diventa anche politica. Però il mondo, noi siamo cresciuti, la storia dell'uomo è cresciuta anche con le beffe, con l'arte che si prende gioco di alcune posizioni, alcune dinamiche, atteggiamenti politici e dei politici. Quindi io farei sempre molta attenzione a censurare l'arte, anche perché l'arte è capace di insegnarci qualcosa sulla vita delle persone, sulla vita degli stati, sulle dittature. E quindi io perlomeno appunto non boicotterei, non censurerei mai l'arte, ma se proprio va fatto questo, va fatto, ripeto, anche facendo attenzione a bilanciare poi le responsabilità degli altri stati, perché non vedo perché dovrebbe essere precluso il padiglione della Russia e non quello di Israele.
0: Esatto. Ritornando al discorso di prima, torniamo per un momento a Taranto, Michele, ci aggiorni su qual è la situazione, perché di quest'Ilva sentiamo dire verrà venduta, chiuderà, ci può essere una trasformazione. Tu come la vedi la situazione in breve?
1: Ma guarda, la situazione è paradossalmente molto semplice. Noi dal 2012, da quando hanno posto sotto sequestro gli impianti, che sindacati e governi di tutti i colori insistono nel dirci che non si può andare avanti, l'Italia non può andare avanti senza l'acciaio di Taranto. Beh, io vorrei darvi una notizia: l'Italia sta già andando avanti senza l'acciaio di Taranto perlomeno dal 2013, e quindi la domanda è a che cosa serve una fabbrica che non produce. Sicuramente non serve per dare lavoro, perché oggi abbiamo più di 5.000 lavoratori in cassa integrazione che paghiamo noi contribuenti con le nostre tasse, paghiamo gente che sta a casa senza far nulla, e questa gente che sta a casa senza far nulla sono dei genitori, sono dei padri di famiglia che anche in maniera emotiva e sociale non contribuiscono alla crescita della società, e quindi rappresentano addirittura un pessimo esempio per i figli, cioè, che sono a casa. Quindi noi per esempio come comitato sono anni che cerchiamo di chiedere al governo sia italiano che europeo di prevedere un percorso di formazione che preveda la formazione dei cassi integrati per i lavori di bonifica, certo, di quell'impianto, perché se l'Italia fa a meno dell'acciaio di Taranto, Taranto non può fare a meno delle bonifiche di quell'impianto. E se i governi accettassero questa questa proposta, noi avremmo un lavoro per 30 anni, per non 5.000 lavoratori, ma molti, molti di più.
2: Ti faccio una domanda difficile: che cos'è che blocca questa cosa di buonsenso che hai appena detto? Cioè, chi è che può dire di no a questo? Perché?
1: Perché quella fabbrica non produce acciaio, ma produce voti, produce materiale combustibile per le campagne elettorali, produce tessere sindacali, produce interessi, produce profitto, ma il profitto che produce quel catorcio di fabbrica è sempre un profitto individuale, mai collettivo.
2: Grazie, che bello ascoltarti. No, stavo pensando che non si sente per niente l'accento di Taranto, che io amo. L'accento tarantino è bellissimo, è bellissimo. C'è quella frase famosa, Taranto Nuost, com'è?
1: Taranto Nuost. Budapest, Bucarest e Taranto Nuost.
0: L'ha detta male
2: perché volevo che la dicesse.
1: Dovete venire a un omaggio Taranto.
0: Dobbiamo venire.
2: Assolutamente sì, ci beviamo una raffo insieme.
1: Sì.
2: È ancora di Taranto la raffo? Sì, speriamo.
1: Ma no, purtroppo ci hanno tolto anche quella. Però è pugliese,
2: è un'icona
1: Tarantina. Resta.
2: Va bene, andatevi a vedere Illusione,
0: non perdetevelo perché è un film veramente bello, davvero bello.
2: Tra l'altro bravissimi Jasmine Trinca, bravissima Valeria Puccini che fa tua moglie, bravissima
1: Vittoria Puccini.
2: Perdonami, la giovanissima Rosa, questa attrice esordiente
1: straordinaria. Rory Quattrocchi, che è un'attrice incredibile.
2: Bravissimi.
0: Ciao Michele, grazie,
1: continuerò a seguirvi.
2: Grazie anche noi.
3: TG Zero.

0: Clash con questo capolavoro assoluto Should I Stay or Should I Go. Certo, se ce lo chiedete adesso, Should I Go, bisogna andare.
1: Seguiamo Michele Riondino,
0: esatto,
1: e andiamo anche noi,
0: ce ne andiamo anche noi, lasciando via la musica bellissima di Massimo Oldani.
1: Comunque dico quelle cose che diciamo non mi competono, no? Lo dico da maschio, così, cioè nel senso, se io fossi una donna, quelle già fanno parti con
0: parte già,
1: già è sbagliatissimo,
0: malissimo.
1: No?
0: Se io fossi una donna,
1: io sarei pazzo di
0: Michele Riondino.
1: Che siamo pazzi,
0: sì,
1: come attore, ovviamente,
0: no,
1: come artista.
0: Un attore bravissimo, di rara profondità, non è vero, non rara, ma no, insomma,
1: vabbè,
0: di grande
1: comunque,
0: profondità.
1: Ci piace, ci

0: Ara, ma no, insomma, vabbè, di grande comunque, profondità
1: ci piace.
0: Ed è molto piacevole chiacchierare con lui. Grazie al nostro Fabio Amoroso, che gli manca Fabio Amoroso, adesso detto così, capito?
1: È un po' il nostro Michele Riondino.
0: È il nostro Michele Riondino
1: della console.
0: Per non parlare di Emanuele De Nina e per non parlare
1: Leone di Sicilia.
0: Del direttorone Edoardo Buffoni.
1: Per non parlare della diva
0: veramente
1: assoluta Doris Zaccone, che questa sera ti ricordo la Champions, è molto
0: mamma
1: importante.
0: Ma meno male che me l'hai ricordata, tante volte mi
1: contenta.
0: Dovessi scordare. Ci risentiamo domani alle 18, ciao a tutti.
2: TG0.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
9: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
14: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
18: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
15: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
10: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.

0: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiani. Gli ultimi attacchi iraniani, solo una scaramuccia, ormai è una mini guerra, dice Donald Trump, che comunque minaccia l'Iran. Se attacca anche solo una nave, dice, sparirà dalla faccia della terra. Oggi due cacciatorpediniere americane sono entrate nel Golfo Persico evitando i missili di Teheran, missili e droni iraniani anche verso gli Emirati Arabi Uniti. La difesa aerea ha risposto agli attacchi. Resta comunque aperta la linea diplomatica tra Washington e Teheran, assicurano i mediatori pakistani, e il cessate il fuoco, dice il capo del Pentagono Exet, non è terminato. Almeno 12 morti in un attacco russo su Zaporizhia, 8 i feriti. In totale sono 22 le vittime dei raid di oggi sull'Ucraina, alla vigilia della tregua annunciata separatamente da Mosca e Kiev. Svolta nelle indagini sul caso di Alex Marangon, il 25enne morto nel 2024 a Treviso durante un rito sciamanico. I partecipanti alla cerimonia risultati positivi a cocaina e ayahuasca. Imma Baccelliere.
1: Il rito sciamanico era stato organizzato nell'ex abbazia di Santa Bona Vidor, in provincia di Treviso, nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Durante la cerimonia, il barista 25enne Alex Marangon è morto cadendo da una terrazza dell'edificio. Secondo gli inquirenti, Marangon è precipitato in seguito a una crisi psicotica dovuta all'assunzione di cocaina e ayahuasca, decotto amazzonico vietato in Italia e dagli effetti psichedelici. Le 18 persone presenti insieme a Marangon avevano negato il consumo di droghe, ma ora le analisi smentiscono le loro dichiarazioni. 17 persone sono risultate positive all'ayahuasca, 5 anche alla cocaina. Sono indagati due organizzatori della cerimonia, i curanderos colombiani, fuggiti dopo la caduta di Marangon e ancora oggi irreperibili.
0: Lo sport, il calcio, stasera si gioca la prima semifinale di ritorno di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid 1-1 all'andata. Domani Bayern-Monaco-PSG, si parte dal 5-4 per i francesi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nicholas Ashford e Valerie Simpson con Nobody Knows hanno ridefinito il suono della Motown con una scrittura molto sofisticata, infusa di gospel, un'arte vera e propria. Hanno scritto classici come Ain't No Mountain High Enough, che ha cantato Marvin Gaye, Reach Out and Touch, che ha cantato Diana Ross, I'm Every Woman, che ha cantato Chaka Khan, e molti. Potrei continuare, però in questo senso c'è la rete, c'è Wikipedia che ci può aiutare. Una cosa è certa, che avrei voluto dire a loro che ho incontrato e conosciuto una domenica mattina a Radio Kiss FM, appunto di New York, facevano un programma gospel per l'appunto, in una sede che rappresentava per me l'opulenza, perché c'era WBLS e Kiss FM, se volete una sorta di radio DJ, WBLS e Kiss FM Radio Capital, appunto per questione di formato più adulto. Avrei voluto raccontare cose che non ho fatto per pudore, invece quando ascoltavo questa canzone la realtà che vivevo all'epoca in una piccola radio in Viale Piave, in una mansarda che aveva difficoltà anche a trattenere il calore con i vasistas, con le finestre appunto della mansarda, soffrivo il freddo, però ero felice appunto perché potevo condividere la musica, la prima radio private per l'appunto. Ashford and Simpson, Nobody Knows, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon martedì sera, Old Danny con voi per un paio di ore, grazie al TG0, grazie come sempre a Doris, a Edoardo, i vari ospiti. C'è la possibilità di ascoltare qualche classico del passato nell'ambito del perimetro funk, soul, R&B e poi varie declinazioni, e poi questa alternanza con alcune novità. Qui c'è tutta la genialità di Nile Rodgers e Bernard Edwards. Molti successi delle Sister Sledge sono stati costruiti sulle basi ritmiche delle loro armonie di chitarra e basso. Thinking of You.

Sister Sledge, se non sbaglio, era il lato B di un successo di Sister Sledge che era We Lost in Music, bellissima anche quella, che sia ben chiaro. L'album era We Are Family. Sono stato felice quando Nile Rodgers nel concerto alcuni anni fa in piazza Napoleone a Lucca Summer Festival ha inserito le canzoni che aveva prodotto per altri artisti come appunto le Sister Sledge, David Bowie, Madonna, Diana Ross, Duran, insomma, è stato uno spettacolo straordinario e ricorreva la frase, no, ho scritto anche questa, fantastica. Ora l'uomo di Kelani con Usher.

Il nuovo album di Kellani è uscito il giorno del suo compleanno, appunto una settimana fa, con Usher in duetto, che si prepara al tour Monster del 2026, appunto con Chris Brown, di R&B Tour per l'appunto. Siete su Capital, era Should I Never, il duetto di Kellani con Usher, novità. Qui un po' indietro nel tempo con OJ.

Shoop Shoop. Ho voluto enfatizzare la frase Indietro nel tempo perché ironicamente uno dei singoli più venduti degli OJ's è stato quello che il trio vocale appunto di OJ's, né i due autori Gambaleff pensavano potesse arrivare al numero uno della classifica americana. Si è battuto per questo l'ingegnere del suono Joe Tarsia, che aveva i suoi motivi per amare il disco. Suonava tecnicamente nostalgico, esattamente come aveva sottolineato anche il chitarrista Bobby Ely, che era un chitarrista aggiunto dei Mother, Father, Sister and Brother, forse ricordate MFSB, TSOP, la canzone appunto di MFSB, fantastica. E quindi c'era questo suono che ricordava un po' il doo-wop degli anni 50, Shoop Shoop, e nonostante questo, o forse anche per questo elemento nostalgico, il brano Used to Be My Girl è uno dei brani più venduti e che ha avuto più riscontro per il gruppo di OJ's, come questo, grazie a

0: In Between the Sheets, gli Isley Brothers 1983, ci sono due classici all'interno di questo album, Choosy Lover e poi la Mid Tempo di Between the Sheets, che è stata pluricampionata appunto nel mondo dell'hip hop. Erano Isley Brothers su Capital.
1: I got a red room, it is right out when the sun sets in my bedroom.
2: On Radio Capital.
3: Con questa ti svegli.
4: Get up, stand up. Stand up for your right.
3: Con lui ti informi. Tutti i giorni smart working, che è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
4: Come on, get up, stand up.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il re

0: Podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

L'uomo di Amal l'avevo lasciato in duetto con Brian Fayaz. Qui la narrazione sia maschile sia femminile, nel senso che interpreta i due ruoli di questa relazione in cui il partner l'ha delusa parecchio. Ci sono tanti sorry, tanti scusa, che hanno raggiunto il limite, evidentemente. Ama si vuole emancipare, almeno nella finzione musicale del nuovo singolo intitolato So, con tre puntini sospensivi. Senso Capital, questo è Love Deluxe 1992. Un album che ha consolidato l'estetica di Sade, quel mix unico di minimalismo, eleganza, cinematic, distacco emotivo che colpisce nel profondo. Questa

Kiss of Life per Sade, nonostante le lunghe pause tra un album e l'altro, questo Love Deluxe aveva dimostrato che il suo stile non era una moda passeggera ma un genere a sé stante, e questa canzone è una delle più preziose di quell'album, insieme a Pearls, insieme a An Ordinary Lover. Kiss of Life per Sade, che puntava sul distacco, mentre Eric Badu puntava sulla mentalità, sull'intelletto. E se Baduism ha creato il mito, Mama's Gun del 2000, quindi ha festeggiato lo scorso anno i 25 anni, ha rivelato la donna dietro l'icona, Erykah Badu. Questo è Clay.

Senti Leroy Ayers con il suo vibrafono, con il suo xilofono, un suono organico che ancora oggi suona moderno, mentre Sade di poco fa puntava la sua trazione, come il mio amico Davide Oldani, alla pulizia formale. Erykah Badu invece in questo disco sceglie la densità, la sperimentazione sonora, e quindi diventa la sacerdotessa del neo soul, un'artista totale capace di sporcarsi le mani con il funk, il rock psichedelico, l'impegno sociale, le astrazioni spirituali, ma anche canzoni molto oneste come Bag Lady, oppure in cui dimostrava tutta la sua vulnerabilità come Green Eyes. Era Cleva, Erykah Badu, dall'album intitolato Mama's Gun del 2000. Questo è il nuovo di Schneider, Wanda.

Wandering Lost, quello di Schneider da Orlando, tipicamente anni 90, respira anni 90, un po' come i brani di Enigma, tanto per citarne uno. Da Washington DC invece Donald Byrd, artista jazz della Blue Note e anche direttore, diciamo, dell'indirizzo musicale della facoltà di Howard University, per l'appunto c'erano alcuni studenti meritevoli, li ha indicati e li ha prodotti, si chiamavano Blackbirds. Questo è un album del 77 intitolato Action, Soft and Easy.

e Blackbirds 1977 direi, li amavo, questa Soft and Easy secondo me è un incanto e all'epoca mi avevano reso orgoglioso perché all'epoca correvo la velocità appunto per atletica leggera per la Riccardi, che poi è la stessa società gloriosa di Milano di Torto, non avevo quei risultati ovviamente, però ero orgoglioso della copertina di questo album dei Blackbirds perché c'erano questi ragazzi ai blocchi di partenza di una gara di velocità di atletica. Anche questa copertina era bellissima con il logo che era stato creato dallo stesso grafico che aveva realizzato quello di un'importante etichetta, la A&M di Herb Albert, appunto negli anni 70. Loro erano gli LTD e questa era una canzone cantata da Jeffrey Osborne, poi ripresa da George Benson.

0: You're listening to The Vibe.
1: On Radio Capital.
2: Alla batteria, Larry Mullen. Al basso, Flea. Al piano, Norah Jones. Come away with me in the night. Ai cori, Les Supremes. Alla chitarra, George Benson.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Da Troni fino al 20...

0: l'assortimento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Falling, il duetto di Chris Brown con Leon Thomas in attesa dell'album che uscirà a metà maggio, con una copertina che ricorda moltissimo le copertine degli anni 80, quelle di Lionel Richie, quelle di Michael Jackson, di Teddy Pendergast, di Luther Vandross, per intenderci quella posa in cui sei sdraiato, diciamo, su un divano oppure semplicemente sul pavimento appoggiato sul gomito. Ed era uno scatto, un soggetto per l'artwork di una copertina molto ricorrente negli anni 80, e Chris Brown, forse per omaggiare quel decennio e soprattutto quegli artisti che ho citato poco fa, ha scelto appunto questa copertina, questo scatto. Chris Brown, Leon Thomas con Fallin'. I discografici creavano un'immagine di sex symbol al cantante degli Shalamar Howard Hewitt, dopo appunto l'abbandono del gruppo. Lui voleva rendere omaggio invece alla Radici Gospel e ci è riuscito con questo brano intitolato Say Amen, Howard Hewitt.

Se Hey Man Prowey, lui è il cantante degli Shalamar, un omaggio alle radici gospel, come avevano fatto in passato Aretha Franklin con un album gospel, Denise Williams lo stesso, e poi anche Commodus che avevano scritto Jesus qualche anno prima. Questa è una perla di Steve Porcaro regalata a Michael Jackson.

Qui c'è tutta la genialità di Quincy Jones, che aveva intuito le potenzialità da uno scheletro di canzone, da una demo molto povero di Steve Porcaro, che al termine di una giornata difficile in cui la figlia era caduta dall'altalena, si era ferita, spinta da un ragazzo che non si sa per quale motivo l'avesse spinta, e la figlia chiedeva why, perché, e la risposta del padre, che è un po' nella natura umana, human nature per l'appunto, e attorno a quel concetto una demo registrata al pianoforte durante le sessioni di registrazione di Africa dei Toto, perché Steve Porcaro era appunto il leader dei Toto. Quincy è intercettata, intravede la potenzialità e chiede a un autore di scrivere un testo, John Battis, bravissimo, e Steve Lukather dei Toto di fare un bridge con la chitarra elettrica, e voilà, Human Nature per Michael Jackson. Ora il nuovo di Gerald Lawson.

Taro Lawson, If We Pretend, il nuovo singolo appunto per lui, novità qui su Capital. Questa è una canzone con l'apporto di un grande sassofonista, Kenny G, che poi quando è stata registrata in un concerto ed è diventato un singolo live, ha cambiato il sassofonista di Kenny G a Gerald Albright. Questo invece è Kenny G, appunto, perché è la versione studio di una canzone bellissima di Babyface, che è diventata il marchio di fabbrica di uno dei brani più iconici del New Jack Swing e dell'R&B degli anni 90. Johnny Gill.

Johnny Gill con My My My, il sax di Kenny G. Mi ricordo che un collega americano tra l'altro aveva raccontato le volte in cui Johnny Gill, sono decine, in cui dice My My My appunto in questa canzone, un'espressione così semplice rubata quasi per caso al gospel dei Winans, che è diventato poi un successo di Johnny Gill, scritta da Babyface. Johnny Gill che ha riportato al centro l'importanza vocale, il carisma del crooner moderno nell'R&B dell'epoca. Babyface, grande produttore. Qui il legame con Babyface è strettissimo, perché il gruppo era composto dai suoi fratelli, sto parlando appunto degli After Seven, e quello che è incredibile è che Kevon è Monza, il fratello

Stessa timbrica del fratello più famoso Babyface per Kevon Edmonds, con gli altri due fratelli erano gli After Seven con Ready or Not. Insomma, gli anni 80 del mondo di Babyface patinato, però sicuramente convincente, un R&B molto melodico, molto romantico, come d'altra parte il nuovo singolo di Duran Bernard, fresco dei due Grammy Awards ottenuti appunto a gennaio, ex corista di Eric Badu. Il nuovo singolo si intitola 10,000 Lifetimes, Duran Bernard.

Si chiama Duran Bernard, grande ballerino, grande cantante, grande autore, pluripremiato appunto all'ultima nottata dei Grammy Awards a gennaio, e figura di riferimento queer appunto di Los Angeles. Era 10,000 Lifetimes, il nuovo singolo di Duran Bernard, novità su Capitol.

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Ti esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: La notte insonne col ventilatore?

0: climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
4: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

il Jodeci, quanto amato il Jodeci e quanto amato questa versione appunto di Soul Persona, che mi riporta un po' agli anni 90 che ho citato poco fa, appunto gli Enigma, tutta l'ambient di quegli anni. L'arrangiamento viene quasi spogliato mettendo in risalto la forza delle voci con questi periodici interventi del sintetizzatore con questi pad molto convincenti. I Jodeci veramente mettevano a suo quadro chiunque e qualunque posto, perché sì, si destreggiavano nel jack swing con canzoni molto melodiche, romantiche come Cry For You, tuttavia c'erano dei brani pieni di allusioni, tentativi di seduzione con linguaggio esplicito, e forse piaceva questo contrasto proprio tra diciamo la sacralità delle ballate tipicamente R&B, tipicamente soul, e poi questa sporcizia dei brani, sporcizia, questa ruvidezza, questa sì, diciamo questo status un po' grezzo dei pezzi più spinti, esattamente come quelli che hanno reso i Jodeci, appunto i Bad Boys dell'R&B in contrasto con i Boys to Men. Altro remix di Soul Persona, questa volta per Jamiroquai.

Due manipolazioni del DJ produttore Soul Persona, appunto prima Jarris con Cry For You e poi Jamiroquai con Too Young To Die, da un album bellissimo intitolato Emergency on Planet Earth, con la copertina famosa, quella che ha creato una sorta di logo, la silhouette dell'uomo bisonte con testi politicizzati, con l'impegno ambientalista, questa voce un po' che ricordava Stevie Wonder, poi brani funk. Questo è un funk perfetto, scritto per reazione alla guerra nel Golfo, quanto c'è di attuale appunto questa Too Young To Die, la denuncia furiosa anche in Scat Jazz nella versione originale del finale. Too Young To Die appunto per Jamiroquai qui su Capital. Qui invece c'è la genialità e anche la riservatezza di Brent Faiyaz, che si è fatto attendere parecchio. L'album doveva uscire a settembre e ritardava e finalmente ci ha regalato questo splendore di Icon, il nuovo album di Brent Faiyaz. Questo è Four Seasons.

Brian Fayez con Four Seasons. Voglio chiudere con due brani disco non a sé stanti, perché inclusi in la colonna sonora. Questa è una colonna sonora di un film di Spielberg del 75 del geniale John Williams, però adattata da un pianista, compositore, direttore d'orchestra argentino che si è dedicato sempre ai temi dei film e delle serie TV all'epoca, chiamavamo telefilm, o Mission Impossible per intenderci. C'erano film catastrofici come The Deep con Donna Summer, King Kong con Barry White e poi Jaws.

Lalo Schifrin con Josa, che poi da noi era lo squalo. Voglio chiudere con una canzone contenuta in Saturday Night Fever, un'interpolazione di diversi standard arabi appunto del XIX secolo per Cool and the Gang.

0: Genie, Open Sesame, appunto per Cool and the Gang, Shazam! Iniziava così, Saturday Night Fever, la colonna sonora del film, La febbre del sabato sera per Cool and the Gang, con un'interpolazione appunto di alcuni standard arabi, Arabian Reef, Street of Cairo, Snake, Charmel Song, insomma c'erano diverse cose all'interno di questa Open Sesame per Cool and the Gang. A chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata e vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.

0: non ci sono paragoni. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Allora, inizio B-Side questa sera con una piccola serie di classici, però spero di riuscire a darvene così una visione, come dire, alternativa. Intanto comincio dal silenzio, perché il pezzo che arriva è importante che arrivi in assolvenza, cioè dal silenzio al crescendo, perché inizia così questo pezzo. E questa parte è molto importante. Questo modo quasi statico di concepire la musica che cresce e piano piano si forma.

Non ha bisogno di grandi presentazioni questo pezzo. Torno per un attimo su questo ostinato di chitarra. È di Edge, no? Che suona, martella così la chitarra. Vi faccio notare questo momento di nuovo, perché poi vedrete, ricorrerà. Un modo così di dare contemporaneamente una sensazione di velocità di corsa e una sensazione di stasi, perché poi di fatto la nota ripetuta è sempre la stessa, no? Quindi non c'è una narrazione melodica, armonica, però senti una narrazione ritmica che poi è così veloce, però, che delle volte può diventare anche tappeto. Quindi una cosa che rimane lì un po', come dire, come se fosse musica ambient, ok? Adesso faccio una cosa giusto per non avere attriti ritmi armonici a basso di tonalità, questa cosa qui. Ecco qua. E ci mischio un'altra cosa, questa volta dagli anni 80 saltiamo agli anni 0, qua.

Allora, chi ha fatto queste due architetture musicali così coerenti fra di loro? Questo ostinato che poi diventa quasi effetto ambiente, quasi trascendente per certi aspetti, è Brian Eno, perché è stato il produttore di molti pezzi dei U2, oltre che di David Bowie, Roxy Music, insomma, storia che conoscete penso bene quanto me, ma anche di Coldplay. Anzi, per i Coldplay è stato proprio il musicista e il produttore che ha fatto la differenza, proprio per il suo approccio strategico, non soltanto artistico, ok? Questa è Life in Technicolor di Coldplay, ma forse la cosa che ha fatto più successo delle collaborazioni che ha fatto Brian Eno con i Coldplay è il pezzo famosissimo intitolato Viva la Vita.

0: Allora, l'unico limite di questa Viva la Vida dei Coldplay è che l'abbiamo sentita troppe volte e quindi ci sembra ovvio, ma in realtà, insomma, se fossimo capaci di fare un refresh, un reset, probabilmente ci piacerebbe come la prima volta che l'abbiamo sentita. Allora, vi dicevo che il contributo di Brian Eno, per esempio, per i Coldplay è stato determinante. Lui non è stato soltanto un produttore, è stato una specie, vi dicevo, di stratega, di stratega creativo ed estetico, no? Lui ha cambiato un po' la natura dei Coldplay, facendogli fare anche un'evoluzione, una maturazione. Potevano rimanere una band indie molto bravi, invece sono diventati un fenomeno internazionale, capace anche di riempire gli stadi, anche grazie a pezzi come questo qua che abbiamo appena ascoltato. Dunque, tutto questo è stato ottenuto dal fatto che, vi dicevo, Brian Eno non è solo un musicista, è un po' uno che ha una visione sulla musica, e con loro, raccontavano i Coldplay, lui ha applicato le strategie oblique, è proprio un metodo che lui ha inventato per levarti, te creativo, dalla tua comfort zone, dalla tua zona abituale di schemi per essere creativo, per produrre idee, no? Lui cambia gli elementi, per esempio ha imposto ai Coldplay di scambiarsi gli strumenti, di cambiare i ruoli all'interno del momento in cui suonavano, degli esperimenti che facevano in studio, di non essere perfetti ma di lasciare anche le imperfezioni, di approfittarsi dei silenzi, cioè di non aver paura dei momenti di vuoto, perché anche il vuoto suona, diceva. Insomma, alla fine Chris Martin in un'intervista ha dichiarato: Brian è venuto e ha semplicemente abbattuto le mura della nostra prigione. Ecco, questa è una bella visione d'insieme di quello che ha fatto un illuminato come Brian Eno, che, guarda caso, per se stesso e per noi, diciamo, ha inventato la ambient music, che è forse una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia della musica. Il pezzo che sentite in sottofondo è un pezzo da Music for Airport, che è stato il primo disco che lui ha pubblicato di ambient music, immaginandosi proprio di costruire una colonna sonora per questi non luoghi, luoghi di passaggio come per esempio un aeroporto, per cercare di dare anche questa sensazione di serenità. Allora, io giovedì scorso ho incontrato Brian Eno perché sono andato a Parma, dove è stata inaugurata solo per la stampa, ma adesso è anche per il pubblico, due mostre che ha allestito direttamente lui. Una è all'Ospedale Vecchio ed è un insieme di cose che lui ha fatto negli anni, quindi se andate a Parma, Ospedale Vecchio, fino al 2 di agosto trovate una serie di installazioni bellissime che lui ha fatto e sono contemporaneamente visive e sonore. E poi ai Giardini di San Paolo invece c'è un'altra installazione site-specific, una sorta di allestimento sonoro, solo sonoro, che lui ha fatto in questo chiostro di giardino chiuso all'interno del centro storico di Parma. Molto bello, eh? Ve le consiglio entrambe le cose. Ai Giardini c'era lui, attorniato dai giornalisti, è stato lì una mezz'oretta, era impossibile fargli una domanda, perché sembravano quelle scene da film in cui tutti gli mettevano il microfono sotto, no? Però è stato molto gentile, ha raccontato un po' di cose e vi faccio sentire, ho deciso di parassitare le domande che gli hanno fatto gli altri giornalisti, perché io non sono riuscito a fargli nessuna domanda e poi comunque erano più interessanti le altre. C'è questo giornalista che io stimo moltissimo, che si chiama Enzo Gentile, che gli ha fatto una domanda un po' generale sulla statura della musica di oggi, no? E questa è la risposta che ha fatto Brian Eno.
1: So I think at any point, at any particular point in history, some medium is the most important medium. You know, in the 1920s painting was very important. In the 1940s and 50s poetry was very important.
0: Allora, vi faccio una traduzione, la faccio breve, no? Lui ha detto: ci sono dei momenti nella storia in cui prevalgono dei mezzi espressivi, per esempio negli anni 20-30 del Novecento era la pittura, negli anni 40-50 secondo Eno era la poesia, ed essendo diventati così centrali nella cultura, no? Diventavano canone, e intorno a questo canone si sviluppava poi tutto il pensiero, l'orientamento culturale. Poi ha detto:

Gli anni 60-70 il canone è diventato invece la musica. Adesso però la musica ha perso questo ruolo centrale perché è troppa, c'è troppa musica e io sono assolutamente d'accordo su questa cosa ed è impossibile condividerla perché non partecipiamo più allo stesso orientamento, c'è troppa musica, troppi richiami musicali, quindi la viviamo tutta frammentata, ecco questo sostanzialmente è il discorso che ha fatto Brenino. E dice però non sarà sempre così, ha fatto una profezia, ha detto che nei prossimi 10-20 anni invece la musica secondo lui tornerà ad essere centrale. Vi faccio sentire adesso un'altra cosa che ha fatto Brenino, tra l'altro è una delle musiche che sentite in questa mostra. Eccola qua, siamo sempre in ambito di ambient music, ovviamente, però c'è una caratteristica di tutto quello che vedete e sentite se andate in questa mostra di Brenino a Parma, è che tutto è in lentissimo mutamento, non c'è una forma che rimanga fine a se stessa, che rimanga uguale, ma tutto si muta, così come anche la musica, in maniera impercettibile, come nelle lancette dell'orologio, no? Per cui apparentemente sembra tutto fermo, ma poi un attimo dopo riguardate e scoprite che le cose sono cambiate. Questa è una caratteristica di lentissimo mutamento che idealmente, insomma, mi fa collegare questa costante delle installazioni ambient che fa Brenino con la sua filosofia di produzione anche per hip hop. Vi ricordate che vi facevo ascoltare quegli ostinati di chitarra soprattutto che caratterizzano alcuni pezzi degli U2, Coldplay, ma anche Heroes, in quel caso era la chitarra di Robert Fripp. Ecco, questo ostinato, questa ripetizione, questo modo di non andare da nessuna parte dal punto di vista melodico e armonico, ma di dar la sensazione comunque di qualcosa che contemporaneamente corre ed è statico e anche è statico per certi aspetti, e però piano piano alla fine muta, e poi un po' anche quello che è la radice della musica d'ambiente. Ecco, questa è una cosa che secondo me collega un po' le cose molto cutting edge che ha fatto Brenino nella musica ambient con quelle molto mainstream invece che ci sono nel pop. Non ha fatto solo cose pop, eh? Per esempio ce ne sono anche alcuni dei remix che ha fatto, come quello per i Massive Attack di Karma Coma, che nella versione di Brenino diventa Fake di Roma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this loving's best. Don't leave us in emotional place. Take a walk, take a rest. Now take a rest. I seen you digging a hole, your neighborhood. You're crazy but you're lazy. No need to live in a lane too. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it seldom cools my temper. It never cools my temper. Suburbs, you're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your mind is double duplicated, then you wait.

Beh, è un po' difficile, devo dirvi la verità, raccontare tutto quello che ha fatto Brian Eno negli anni, ma non è il mio scopo, era soltanto darvi un po' la sensazione dei due estremi, no? Che però alla fine hanno comunque un punto di congiunzione. Approfitto, proprio lo dico chiaramente, di questo discorso per raccontarvi però di una cosa che ho fatto io, molto modestamente, non voglio minimamente paragonarmi a Brian Eno. Allora, quest'anno alla Biennale di Venezia c'è per la prima volta il padiglione dedicato anche alla Repubblica della Guinea, che ospita anche artisti italiani. Fra questi ce n'è anche uno che si chiama Marco Nereo Rotelli, che mi ha chiesto di fare la colonna sonora di quella che è la sua installazione. La richiesta della direttrice della Biennale, che purtroppo è scomparsa, si chiama Koyo Kuo, si chiamava, era quella di non raccontare la Guinea in una chiave folcloristica, ok? Quindi io ho pensato di realizzare non una musica, ma uno strumento. L'ho fatto scrivendo il software con il coding. Lo strumento produce la musica che mi interessa fare, cioè ho sviluppato questo software che mette in azione, cioè ricombina in maniera eternamente casuale e diversa questi elementi che sono suoni degli strumenti guineiani, ma non la musica. Uno, per esempio, è questo, che è uno strumento che si chiama kora. Sentite che bel suono. È una specie di arpa, diciamo così, tra l'altro molto usata in quella zona dell'Africa. E un altro strumento, per esempio, che vi faccio sentire è invece quest'altro. Questo si chiama balafon. È una specie di vibrafono, diciamo, anzi di xilofono, perché è di legno. Ok? Allora, io ho preso soltanto i singoli suoni di questi elementi e li ho messi dentro questo rumore di pioggia nella foresta, perché mi sembrava bella l'idea di fare così una simmetria, un'analogia fra questi suoni singoli e le gocce di pioggia che cadono dalle foglie quando in una foresta sta smettendo di piovere, diciamo, una cosa di questo genere, ecco. E tutto questo è messo in opera da un software a cui ho dato questa library di suoni e che continua a rimescolare gli elementi eternamente, non ripetendosi mai, ma rimanendo sempre uguale a se stesso in maniera ostinata. A San Servolo, l'isola di San Servolo, padiglione della Repubblica della Guinea, fino al 10-12 maggio.

Vabbè, questa curiosità che ho fatto si intitola, se volete ascoltarla per intero, anche se in realtà bisognerebbe viverla, diciamo, nel momento in cui viene prodotta dal software. Comunque ho pubblicato una registrazione che si chiama Post Nubila Phoebus, che dovrebbe voler dire, se le mie reminiscenze di latino sono esatte, il sole dopo la pioggia, ok? Concludo però con un classico a cui Brian Eno ha contribuito.

0: ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: They wishin', they wishin', they wishin', they wishin', they wishin' on me.

canone socialmente parlando e culturalmente parlando. Interessantissimo questo approccio, diciamo. Però ecco, qui invece nel pezzo che sentite di Drake, pezzo strafamoso, si intitola God's Plan, c'è un canone. Ma il canone è il suono della TR-808, scusate se faccio una citazione tecnica, però questo è un, diciamo, nasce come batteria elettronica che fa anche il suono di basso, sentite questo, e anzi ve la faccio sentire, ve la isolo proprio, eccolo qua, sentite che bassoni, se poi ascoltate da un buon impianto la radio rende ancora di più. Allora, quello che sentite è un canone del trap, perché tutto il trap è fatto con questi suoni, non ho capito perché si siano imposti così tanto, però è un canone, diciamo, non entriamo più nel profondo, registrate soltanto questa cosa. Questo canone si chiama una batteria elettronica, è nata negli anni 80, adesso non si usa più la batteria elettronica, si fanno questi suoni, si usano questi suoni. Comunque la batteria elettronica si chiama TR-808, la sentirete citata in questo prossimo pezzo, che arriva da un progetto italiano molto interessante. Il progetto si chiama Lenora, in realtà è il nickname di Eleonora Valle, se ricordo bene il cognome, che è una ragazza originaria dell'Umbria che però è stata molto a Londra. Infatti in questo pezzo racconta sia della sua vita a Londra, trattata un po' come se fosse una amante in qualche modo, che anche sentirete citare questa famosa cassa della 808.

sono anche altre. Allora, approfondiamo un pochino, almeno per un altro pezzo, questo album che è uscito per Lenora, che secondo me, in generale, vi dico, mi interessa perché ha trovato un punto di equilibrio fra la canzone italiana, come sentite, e invece elementi estetici che ci riportano nel mondo del trap, nel mondo comunque della canzone elettronica e di carattere, direi, internazionale.

quando corri verso di me mi vedo sorridere. Lenora. Allora, in questo pezzo vi sottolineo soltanto questo uso dell'autotune o qualcosa del genere, insomma lo stramaledettissimo autotune. Ecco, qua invece è usato in maniera creativa, non è usato per coprire, come quando ti viene male un piatto che ci metti la panna, no? Così copre tutto. Ecco, questo è l'autotune usato in maniera creativa, invece e diventa una cosa interessante, e questa cosa e un po' anche questi suoni che avete sentito in questo pezzo di Lenora li ritroviamo in James Blake.

Beh, qui si sentiva molto, diciamo, quella parte di arrangiamento fatto con il synth, come nel pezzo di Lenora prima, l'autotune un po' meno, però comunque James Blake lo usa parecchio nella sua musica, ma lo usa in maniera, diciamo, non banale, ecco. Vi faccio sentire un altro paio di cose italiane che, come suoni, come stile, insomma, come estetica, stanno bene qui vicino. Lei è Ginevra.

Un pezzo di Ginevra di qualche tempo fa intitolato Limbo, dal suono molto londinese, come sentite. Quindi ci ricolleghiamo a quella Londra raccontata da Lenora, e qui c'è un'altra Londra raccontata da Laureen. Forse questa non è una storia autobiografica, è forse una storia immaginata, ma si intitola Londra ed è dedicata a quella città.

Dunque, si parlava prima di questi italiani, magari musicisti, non solo, no? Che hanno fatto questa esperienza di andare a Londra, sono espatriati, magari ci sono stati un po' di tempo, alcuni hanno continuato a sentirsi stranieri e sono poi tornati indietro, altri sono rimasti. E insomma, un'esperienza di questo genere so per certo che l'ha fatta Ilaria Graziano, che è una bellissima voce, cantante napoletana, che molti anni fa, era il 99, fece questo capolavoro insieme a Riccardo Veno, si chiamavano Waz.

0: B-side.
1: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Un classico, veramente classico, bellissimo, degli Earth, Wind & Fire, canzone tra l'altro che è servita come base ideale per un altro successo di Lenny Kravitz. Però ecco, dal classico io passo al contemporaneo cercando idealmente di stare nello stesso stile soul. Lei si chiama Spoko Mami. You're listening to

Sparkle Mami. Capisco che non è proprio facile individuare l'esatto spelling di questo nome, ma vi ricordo che comunque potete trovare le scalette con quindi i crediti, i nomi degli artisti scritti sul mio profilo di Patreon insieme ai link alle puntate. Insomma, andate lì, trovate scalette, recuperate tutte le informazioni fondamentali, soprattutto vi potete orientare fra le tantissime puntate di B-Side, perché do un titolo a ogni viaggio che facciamo, quindi insomma recuperate quello che magari vi piace di più. Allora, lei è un artista abbastanza giovane, nel senso che ha pubblicato soltanto dei singoli fino adesso, quindi giovane diciamo artisticamente, ma anche anagraficamente, di provenienze miste, perché un po' della sua vita deriva da origini che sono contemporaneamente messicane, indiane. È cresciuta in Texas e nella sua musica, che fondamentalmente è un soul, un R&B diciamo contemporaneo ben fatto, io trovo anche delle cose che forse sono più vicine al jazz. Ho letto che ha studiato insomma anche il jazz brasiliano, insomma una buona scuola da questo punto di vista, che si è fatta le ossa cantando in chiesa, e vi faccio sentire un altro pezzo di questa Sparkle Mami.

Ogni tanto torno su The Pocket Queen, anche se fino adesso non ha pubblicato qualcosa di nuovo. Questo è sempre un pezzo dei migliori che fa parte di questo suo EP uscito ormai un annetto fa, si intitola Hope and Love. Lei molto interessante, una batterista, anche cantante, produttrice, perché poi tutto quello che sentite è arrangiato da lei, anche dal punto di vista, diciamo così, della parte digitale del fare musica. Salimata.

questa volta con Q-Tip, fra le tantissime collaborazioni che ha fatto, perché questo è un musicista che è proprio, è quasi una storia, una favola bella la sua, no? Arrivato da condizioni di quasi totale indigenza, insomma, essere apprezzato per la sua musica, poi diventando una star internazionale, tra l'altro bravissimo musicista, io l'ho visto dal vivo diversi anni fa, anche un po' prima che diventasse così famoso. Si chiama Honey Dijon.

0: B-side.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seicine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è un bel lavoro che ha fatto questo musicista danese, si chiama Trent Møller. All'epoca, insomma, si sta parlando degli anni zero, era molto legato alla musica techno minimale, bravissimo tra l'altro, però fra le tante cose che ha fatto, così anche un po' estemporanee, credo che questo sia un bootleg, un pezzo che non è mai stato in commercio. C'è stato anche questo remix fra il dub e la musica techno, appunto, di un pezzo molto famoso di Chris Isaak. Allora, questo elemento, diciamo, del dub e di un certo minimalismo è un genere a parte, insomma, di cui faccio sentire qualche pezzo. Per esempio, questo è un progetto francese, si chiamano Upwellings, e diciamo dichiarano di loro proprio di seguire questa idea di un dub super minimale, super rarefatto, come sentite, tra l'altro anche usando pochi strumenti, insomma un synth e un software per la produzione musicale che si chiama Pro Tools. Questo è Globular Cluster Dub.

sono messo ai piatti per cercare di condurre, diciamo, in un flow questo viaggio in questi territori tenebrosi e morbidi di questo dub. Adesso con un proprio un classico del genere, sono i Rhythm and Sound, King of My Empire. Forse il progetto non esiste più, ma questo pezzo, diciamo, è proprio un archetipo del genere. E adesso invece provo a mixare un lavoro simile, però fatto da Frank Lean, che altri non sarebbe che Jordan Rakai, musicista che vi suona spesso qui a B-Side, ma che ha anche così il vezzo di creare questi nickname quando fa cose diverse, tipo quando fa cose più dance si fa chiamare Dan Kay, e in questo caso invece per le cose dub ha scelto il nome di Frank Lean, ma alla fine si riconosce che è lui perché usa la voce, la sua voce è riconoscibilissima. Sentiamo come suona.

Questo è un pezzo di qualche tempo fa invece di Mike Schommer, intitolato Scapegoat, il capro espiatorio. In italiano troppo lungo per poter essere usato come titolo, ritmicamente non è efficace. La voce è quella di Millie James e adesso andiamo ancora un po' più in profondità in questo super minimalismo dub che ci propone RHZ, chissà se si pronuncia Herz o non lo so, comunque non importa, comunque suona così. Qui è tutto estremamente rarefatto e notturno e poi concludiamo con un pezzone.

0: dei Police, ma mi meraviglia piuttosto quanto il tempo non sembri passato. Il pezzo rimane attualissimo e bellissimo. Ci ha portato alla fine di B-Side. Torniamo domani dalle 22.
1: B-Side. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Da Tron.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nel 2024 realizzarono questo album che porta proprio il nome della traccia che abbiamo sentito, Maisha, dalla Tanzania, le eredi musicali del grandissimo Ukwe Zawose. Qui su Radio Capital, Zawosi Queens, Maisha apre una nuova puntata di Extra. Buonasera.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio. Un saluto a Massimo Aldani e Alessio Bertallò che hanno preceduto Extra, proprio insomma, no, in ordine di tempo nella serata di Radio Capital. Lo sapete, insomma, i programmi musicali per eccellenza, a parte quello del quelli del pomeriggio, Capital Records, la grande fascia pomeridiana, partono alle 20 e finiscono all'una, appunto, con Extra che parte adesso, da poco passata la mezzanotte, e per un'oretta si fa il giro del mondo. Sono Alex Paletta e vi ricordo, se volete, il numero per potermi scrivere: 342 342 2190, il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show e il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre a vostra disposizione. Allora, partiremo stasera con uno dei pezzi con cui sto in fissa in questo periodo, diciamo è uno di quelli proprio che mi prende alle prime note, e sto parlando del nuovo lavoro di Mia, M.I.A., artista oramai insomma lanciatissima nel pop mondiale, e ha pubblicato questo nuovo album che si chiama MI7, e il pezzo che vi faccio sentire stasera insieme a Kala è Sacred Heart. Poi sentiremo anche Fabric, band romana che insomma ultimamente stiamo spingendo molto perché hanno fatto un disco davvero molto divertente e molto fatto bene. E poi nella seconda parte, fatemi sentire, sì, vi faccio risentire Neva Solo e Benego di Akite. Poi un esperimento del 2015 con Mahmoud Guina e Floating Points, quando alcuni tra i disc jockey più visionari, tra i produttori di musica elettronica più visionaria dell'Inghilterra, sono andati in Marocco a mettersi a confronto con i maestri Gnawa. Poi ancora un pezzo di PS5, fatemi vedere, ah sì, vi presento anche un'altra band, un collettivo di 8 musicisti che arriva da Madrid e che, come sentirete, guarda molto al Maghreb, alla musica del Mediterraneo, e spostandosi anche per certi versi verso il West Africa. Però appunto partiamo con MIA e questo nuovo pezzo che veramente, insomma, vi invito, come dire, a fermarvi un attimo e a carpirne l'essenza e la bellezza. Il pezzo si chiama Sacred Heart, fa parte di MI7, il nuovo lavoro di MIA insieme a Kala, qui su Radio Capital.

parecchi anni fa per Childish Gambino, si chiama Feels Like Summer, e anche questo, come dire, ci sta come sound per l'estate che sta arrivando. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, continuiamo insieme ai Fabric da Until We Are Free, il pezzo è Make Me Dance.

Ernie Hines qui su Radio Capital 1972 per questa Our Generation, che mi suonava davvero molto bene dopo Make Me Dance dei Fabric. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Adesso vi faccio sentire un pezzo che mi è ricapitato diciamo sotto mano, un album del 1977 di Ailu Merja. Questo disco era stato ovviamente dimenticato, come un po' tutta quanta la musica etio jazz verso la fine degli anni 70 a causa della dittatura militare, ma è stato ripubblicato nel 2000-2014, quindi insomma a distanza di parecchi anni, dalla Ozone Tapes from Africa, un'etichetta di Los Angeles che appunto ha ridato vita alla carriera e alla vita di Ailu Merja. Il pezzo si chiama Musica We Silt, Ailu Merja and the Wailers qui su Radio Capital con un pezzo super funky.

Mergia and the Wailers qui su Radio Capital in questa serata di martedì sera. Chiudiamo la prima parte di Extra insieme a Sinoge, che è un collettivo, una band di 8 musicisti che arriva da Madrid ma che guarda alla musica che arriva dall'Africa. Il pezzo si chiama Ak Delali, uscito da pochissimi giorni. Chiudiamo così la prima parte e voi rimanete qui perché tra poco ancora grande musica.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

classico del 2022 per Little Sims, che oramai è veramente una stella di prima grandezza nel firmamento della musica. L'album era No Thank You, l'album proprio della rottura, e il pezzo si chiamava Gorilla, insomma uno oramai veramente diventato un classico di Little Sims. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, e quella che sentite già in sottofondo invece è una traccia che faceva parte delle session di Senseless Acts of Love, ma che Rosa Brunello non ha inserito in quell'album. L'ha regalata per Woman in Jazz, un'organizzazione e un'etichetta discografica che si occupa del lavoro delle donne nell'ambito della musica. Il pezzo si chiama 1.1.

Solo e Benego Diakité con DJ Mogo Tiki qui su Radio Capital. E adesso ce ne andiamo in Marocco, dove nel 2015 Floating Points insieme a James Holden andarono a registrare delle session insieme ai musicisti Gnawa. È stato forse uno dei primi esperimenti proprio di musica elettronica e Gnawa insieme, e devo dire che il risultato è sicuramente incredibile. Mahmoud Gouina con Floating Points per questo pezzo che si chiama Mimoun Maraba.

di PS5, il quintetto di Pietro Sant'Angelo qui su Radio Capital con Comos. Per questa serata di martedì sera è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per un'altra puntata, sempre a partire da mezzanotte, oppure quando volete potete riascoltare tutte le puntate di Extra su capital.it. Vi lascio con Bror Havnes, sassofonista della Flammer Dance Band, con questo suo EP di debutto e questo pezzo veramente acidissimo, bellissimo, che si chiama The Vet. Buonanotte a tutti, a domani!

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Un uomo d'affari esemplare viene trovato morto nel suo appartamento. Overdose da barbiturici, dicono i primi rapporti. Ma nessuna lettera di addio, nessun messaggio e quella siringa posata con troppa cura. Qualcuno sta chiaramente mentendo. Qualcuno sta insabbiando la verità. E solo un uomo che conosce troppo bene il lato sporco della legge può scoprire cosa si cela dietro quella cortina di silenzio. Il nome del film che vi suggerisco è Michael Clayton, interpretato da George Clooney in Stato di Grazia. New York 2007. Siamo nel cuore della Grande Mela, dove gli studi legali valgono più delle banche e un riparatore, come Michael Clayton, è l'uomo che il potente di turno chiama quando l'immondizia sta per colpirlo. Lui non promuove, lui pulisce. Con la faccia tosta e le mani sporche, sistemando le cose prima che arrivino in tribunale. Una vita di mezze misure, di debiti da $70,000 e un fratello tossico dipendente. Finché non arriva la chiamata che nessun avvocato vorrebbe ricevere. Arthur Edens, interpretato da Tom Wilkinson, il suo mentore e il luminare dello studio, è morto.
1: Sta preparando una causa contro la Junior.
2: Nessuno glielo permetterà.
1: Nessuno? Chi diavolo lo fermerà?
3: Ho passato il 12% della mia vita a difendere un micidiale diserbante.
2: Arthur.
3: No, aspetta.
2: Li hanno uccisi, Michael.
1: La Junior deve essere certa che lui sia inoffensivo. Sono scossi, vanno rassicurati.
2: Che cosa vuoi dirmi?
1: Che conto su di te.
0: Suicidio, dicono i rapporti, ma Clayton sa leggere tra le righe di un verbale come un detective legge le impronte. Arthur stava per far crollare una causa da miliardi di dollari contro la U-North, una multinazionale chimica che ha avvelenato le falde acquifere con diserbanti cancerogeni. L'avvocato della società, una certa Karen Crowder, interpretata da Tilda Swinton, non è la ragazza timida che sembra. Dietro i suoi completi grigi e l'ansia da prestazione si nasconde una mente fredda e spietata, pronta a tutto. Clayton inizia a scavare, ma quando si è troppo vicini alla verità, la multinazionale cambia bersaglio. Una notte, in mezzo a una strada di campagna, mentre accarezza dei cavalli, la sua auto esplode. Lui rimane vivo per miracolo e capisce che l'unica via d'uscita è fingersi morto per poi colpire dall'ombra. Questo film non è solo un legal thriller, è la cronaca di un'anima che si risveglia. Guardate per esempio il piano sequenza finale. Clooney in taxi, il volto che cambia in silenzio e lì, in quei pochi secondi, si consuma la vera condanna, quella di un uomo che ha visto l'abisso e ha scelto di non voltarsi. Il film, dopo aver incassato 93 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni e aver conquistato anche la critica, è stato acclamato come uno dei migliori del 2007. Ha ottenuto addirittura 7 candidature agli Oscar e ne ha vinto uno per l'interpretazione di Tilda Swinton. Michael Clayton è disponibile su Infinity. Fazzoletti 2 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché non c'è una riga di dialogo sprecata. E quando la Swinton si aggiusta il

0: nodo della cravatta prima di tradire, vi si gelerà il sangue. Buona visione!
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold.
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.
1: It's